ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

faccia ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
2: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
3: We can have a party in there.
2: Stai ascoltando
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: 63. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Vediamo un attimo, ragazzi. Dovremmo avere in collegamento telefonico il nostro Daniele Andreozzi. Ciao Daniele, ci sei? Buongiorno.
2: Ehi là, buongiorno, buon lunedì a tutti.
1: Come
2: ciao.
1: Stai? Tutto bene?
2: Va bene, bene, bene. Inizia quando ti svegli e comincia ad avere caldo sin da subito.
1: Sì, sì, sì, siamo in quella stagione lì dell'anno. Senti, io ti vorrei chiedere come prima cosa subito un commento alla fine del campionato di Serie A con questi insomma, cosa ci racconta adesso, al di là delle di chi esulta noi e di chi evidentemente soffre altri,
2: sì.
1: Cosa ci racconta questa, se racconta qualcosa ovviamente rispetto al nostro calcio, questa ultima giornata di campionato che ha riservato delle, insomma, delle sorprese importanti?
2: Ma guarda, io sono togliendo fuori il tifo, quindi lasciando fuori il tifo, ci racconta tantissimo, perché ci racconta che la programmazione vince.
1: È una parola che è stata una parola chiave nei nostri interventi.
2: Esattamente, sono proprio contento. Sono contento non perché ci diamo ragione tra di noi, ma perché è proprio un dato sostanziale, ovvero chi ha provato a costruire qualcosa, a non speculare, ha provato a essere migliore, degli avversari e non semplicemente non peggiore, ha provato a fare qualcosa sul campo, è riuscito poi a raggiungere dei risultati straordinari. Sono ovviamente per tifo, per cuore, contento per la Roma, ma sono felicissimo per Fabregas, perché c'è un'invidia dietro questo ragazzo che è veramente fastidiosissima, e la reputo veramente insopportabile la mentalità che abbiamo noi quando c'è qualcuno che prova a fare qualcosa di diverso.
1: Sì.
2: Ma tu non hai vinto niente, quindi non ti devi permettere, sei il Como, stai lì, non fare il fenomeno. Ha fatto il fenomeno, è arrivato quarto, guarda da sopra Milan e Juventus. Devo dire che è stato un discreto risveglio calcisticamente parlando.
1: Assolutamente sì.
3: Un altro dato da sottolineare, scusami Daniele, è che
2: sì,
3: il nostro campionato rispetto a qualche anno fa ha smesso di finire con le ultime due o tre giornate che erano già scritte. Invece da qualche anno si vedono belle cose, cioè quello che si sarebbe sempre dovuto vedere. Se prima noi 10 anni fa, 15 anni fa sapevamo, ora non me ne voglia nessuno, però sapevamo che se tra le ultime c'era Udinese-Milan, Milan andava lì a fare 4 gol ed era scritto, e oggi non è più così.
2: Io sono totalmente d'accordo con te, ne parlavo proprio ieri sera, ed è forse la parte migliore di questo campionato italiano, che chiaramente da un punto di vista tecnico, da un punto di vista degli investimenti, da un punto di vista, diciamo, della qualità pura e netta delle partite non rappresenta sicuramente una primissima scelta, però questa cosa che tu hai detto è molto bella, cioè, ma anche il Verona stesso ieri sera ha dimostrato, il Bologna, la partita Bologna-Inter, che non aveva niente da chiedere. Se non hai niente da chiedere da un punto di vista del risultato, almeno non speculare, prova a fare spettacolo.
3: Esatto.
2: E questo è, secondo me, è un punto di partenza. Io questo lo considero un punto di partenza. Ha vinto la squadra più forte, che arriva, le due squadre più forti probabilmente, la prima e la seconda.
3: Sì.
2: Il Napoli chiaramente è stato condizionato dagli infortuni e non è riuscito a competere fino alla fine, e sotto queste squadre, che erano molto più forti delle altre, sono arrivate quelle che hanno provato a fare. E se riesci a entrare in un meccanismo del provare a fare e non soltanto a distruggere ed arrivare anche ai risultati, forse la mentalità può cambiare.
3: E c'è un'altra domanda in castro, e cioè, premesso che sono felicissimo, ho tanti amici Fabregas, nel senso che per me il Como rappresenta proprio la possibilità che il calcio possa cambiare, perché è una società piccola che decide, cioè, o meglio, una squadra, chiamiamola, insomma, minore, che decide invece di giocare, e col gioco e la programmazione arriva ad ottenere dei risultati, è lo spot migliore che ci possa essere per la rinascita del calcio in genere. Poi però mi chiedo, da un punto di vista dei regolamenti, qualcuno ci spiegherà, se parliamo di financial fair play o di sistemazione dei conti, che cosa accade lì, perché lì siamo clamorosamente in over, come dire, overspesa, e altre squadre, tante anche in Italia, hanno pagato con sanzioni. Ora, io sono felice per la favola Como, poi però ci devono dire con quali regole giochiamo.
2: Non sono troppo d'accordo, nel senso che l'ha spiegato bene Fabregas in un'intervista di qualche settimana fa. Bisogna andare veramente a vedere quanto è stato speso per i calciatori del Como, nel senso, il giocatore maggiormente pagato è assolutamente è nettamente inferiore ha tanti di giocatori pagati, anche di squadre che sono arrivate settime, ottave, none, nel senso si è un po' costruita una sorta di narrativa un po', sì, bizzarra intorno al Como.
1: Scusa,
2: nel
1: Daniele,
2: senso che,
1: se ti interrompo, prego. Però banalizzando, perché siccome noi chiaramente non siamo una radio sportiva, quindi avremo anche tantissime persone che non gliene frega nulla,
2: come giusto che sia,
1: no, o che comunque magari non hanno seguito bene la vicenda. Possiamo dire quindi che, come dire, una scuola di pensiero, per carità, potrebbe quando una squadra come Como arriva, c'è la cosa della volpe e dell'uva, no? Quando una squadra come Como arriva in Champions, quello che poi si può verificare è: andiamo a vedere perché è arrivata in Champions, forse perché non hanno rispettato, cioè si cerca, diciamo così, la spiegazione per non dire sono stati bravi, punto e basta.
2: Io la penso esattamente così, Emilio. Secondo me la questione è fare i complimenti a chi ha saputo fare qualcosa di diverso. Il Como ha investito nel settore giovanile, si parlava del fatto che non aveva italiani in squadra, vero, verissimo, ma questa è una questione di regolamento, non è un problema del Como. Il settore giovanile del Como è un settore giovanile fatto per l'80% di ragazzi giovani italiani che stanno lavorando per entrare all'interno, anche perché adesso con la Champions sarà chiaramente costretto a mettere dentro giocatori italiani, però diamo la possibilità a queste società di diventare un punto di riferimento, di analisi, di comprensione. Se tu vinci e ti basta vincere e non riesci a capire perché stai vincendo, e poi alla fine quando perdi non sai perché perdi.
1: No, è chiaro. E vedi, su Milan e Juventus che hanno fatto questa involuzione nelle ultime settimane pazzesca, è una roba psicologica secondo te o proprio è un crollo anche fisico, di ambiente, come la vedi?
2: Ma secondo me tutte e due, però lo psicologico, ovvero paura di non arrivare e quindi paura di fallire, di continuare a fallire, limiti nella rosa sicuramente, limiti strutturali e programmatici da un punto di vista societario soprattutto nella Juve secondo me, e secondo me proprio limiti di lavoro per quanto riguarda il Milan, cioè quello che ti dicevo, cioè se uno fosse un appassionato di statistiche, e chiaramente siamo una radio musicale quindi non entriamo nel merito dettagliato, però uno potrebbe andare a vedere il girone d'andata del Milan, come ha vinto, in che modo ha vinto. E poi se tu fossi stato capace di capire perché quel girone è andato, ha fatto tutti questi punti vincendo in questo modo, e poi se comincio a perdere, probabilmente un'analisi precedente avrebbe aiutato, avrebbe probabilmente detto ok, perfetto, io ho vinto, ma devo cambiare, perché così non basta.
1: È chiaro. Senti Daniele, ti volevo dire questo. Dunque, noi adesso siamo di fronte a un periodo, diciamo, i campionati sono fermi, la Serie A si è fermata. Per quanto riguarda i campionati giovanili, abbiamo già parlato della fine qualche settimana fa. Del campionato, con l'ottima salvezza del San Lorenzo Calcio all'interno della polisportiva Cinecittà Bettini. Ma cosa succede l'estate? Cioè, da adesso fino alla ripresa, che fa? Si ferma tutto? Andate in vacanza? Oppure si lavora e si fa dell'altro?
2: Come no?
1: Accennaci qualcosa. No, immagino, magari poi lo sviluppiamo, ecco, anche se ti va nei prossimi collegamenti, settimane prossime, però accennaci qualcosa di quello che accade giugno, luglio, agosto, in questi mesi.
2: Con estremo piacere. Adesso c'è un'analisi chiaramente di quello che è stato fatto, si fa un po' un bilancio delle cose che sono andate bene, delle cose che sono andate meno bene, c'è la programmazione, ci sono le preiscrizioni per la scuola calcio, ci sono le riunioni tecniche, cioè tutta la parte in cui tutti gli allenatori e tutti gli istruttori si riuniscono con il sottoscritto, ovviamente, per poter dibattere di cosa è andato e di cosa non è andato. Si cerca di fare quello che non ha fatto il Milan nel piccolo, nel nostro piccolo, a parte le battute, insomma, si cerca di fare in modo che l'esperienza calcio giovanile, calcio dilettantistico, possa essere sempre positiva, cercando chiaramente di mantenere la barra dritta su quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri valori, che sono quelli di cui poi abbiamo parlato per tutta la stagione, ovvero cercare di smontare l'ossessione per il risultato e fare in modo che la costruzione dell'atleta e dello sportivo minorenne sia al centro del lavoro che si fa.
1: Benissimo, Daniele, noi ti ringraziamo, poi magari le prossime settimane entreremo più nello specifico, no, del lavoro che si fa anche durante l'estate, seguendo sempre i ragazzi e cercando, insomma, di far crescere il settore, di lavorare, di programmare, come spesso tu hai detto, pianificare, come spesso ci hai detto in trasmissione. Intanto ti ringraziamo, appuntamento alla settimana prossima. Grazie a Daniele Andreozzi, direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini. Ciao Daniele, grazie.
3: Ciao Daniele.
2: e appuntamento... Se mi mettete la canzone che vi ho chiesto, la dedica per me. Okay?
1: Come no, come no, come no.
2: Grazie,
1: guarda,
2: ciao,
1: ascoltiamo
2: grazie,
1: i Green Day di Sci, giusto?
2: Sì, grazie, grazie, grazie. The Rock Show, Reloaded.

0: Rock Show Reloaded.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
0: Very well. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock.

0: sconti! Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Allora, intanto c'è notizia all'ultima ora, la riporta anche Rolling Stone. Robert Fripp, due punti, aperte le virgolette, ancora non so perché in Italia mi hanno depilato le palle. Che mi sembra una bella dichiarazione.
2: Come fa a non saperlo?
1: Allora, ragazzi, che vogliamo ascoltare a questo punto? Che vogliamo ascoltare King Crimson? Scegliete voi, dai. Facciamo 3899 106 600. Scegliamo qualcosa dei King Crimson per omaggiare Robert Fripp, che dice ancora non so perché in Italia mi hanno depilato le palle.
3: In merito a che
1: ragioniamo?
3: Cosa, però?
1: No, perché lui diceva un problema cardiaco. Sono andato in ospedale e loro mi hanno depilato le palle. Dice, ma che discorsi sono?
3: Mi pare evidente che anche
1: ma scusa un attimo, ma che mentalità?
3: E l'avranno violentato.
1: Che modi so questi qui? Allora, attenzione, il chitarrista torna sul ricovero condividendo alcuni aneddoti. Nonostante ora sia in forma smagliante, come 10 anni fa, ammette di volersi dedicare all'insegnamento e non ai King Crimson. Non sento la necessità di suonare dal vivo. Vabbè, comunque ragazzi, che dobbiamo fare? Allora, il prolano, ci dicono. Intanto tutto riconduce a solo la punta, comunque, grandissimo format che lanciamo anni fa.
2: C'è il prolasso, allora, la punta.
1: Vabbè, dipende, può esserci il prolasso e solo la punta ad omaggiare, diciamo, no? Ad omaggiare. Allora, attenzione. Un abbraccio alla Stoccolma, come è accaduto nel documentario più importante della storia, Aldair Cuore Giallo Rosso, l'amore per la Roma non ha confini. Giusto, chi ci ascolta da Stoccolma e ha avuto modo di vedere proprio stando a Stoccolma il documentario Aldair Cuore Giallo Rosso, pure a Stoccolma, ragazzi, dappertutto. Allora, per ricollegare tutto, parlerei degli alunni che si creano prolassi anali comprando. Ah, sì. È la nota roba per non subire le interrogazioni. Per non subire le interrogazioni, no?
2: Ah, perché tu lo facevi a scuola?
1: Io non avevo problemi a subire le interrogazioni. Io che uscire prima? Che c'hai 12 anni, 13 anni, 15 anni, esci prima. Scusa, non ho capito.
3: E fingi un malore, mal di stomaco, una febbre.
1: Comprano la droga dagli spaccini. Comprano la droga dagli spaccini, chiamano la protezione animale cercando di capire se è condizionamento o no.
3: Certo.
1: Allora, andiamo, ragazzi, avanti. sentiamo.
4: Scusate, ma un prolasso corneale va bene uguale?
1: Prolasso corneale.
3: Io oggi l'argomentazione è i prolassi.
1: I vostri prolassi. 3899 106 600, raccontateci l'ultimo prolasso che avete avuto, come, dove e perché.
3: Nasale, cioè,
1: però deve essere come, dove o perché.
3: Perché?
1: Perché? Facciamo un esempio. Ho avuto questo prolasso corneale sul 58
3: mentre guardavo fuori.
1: Un anno fa.
2: Un anno fa.
1: allora, scusa Lorenzo,
5: c'è anche una serie bellissima, Ted Prolasso.
1: Bello, bellissimo.
5: Se non l'avete visto,
1: grazie Boris. Allora, scusa Lorenzo, ho sbagliato, non è dislessia, ma prolasso banale. Ale eroe di Mauri. Sentiamo ancora.
6: Ma raga, cioè per la prima volta sono d'accordo al 100% con Pappagallo.
1: No, meno male.
6: Stiamo parlando. Cioè faccio un esempio, io esco una sera, conosco questa ragazza bellissima, perfetta, la donna ideale, la donna che ho sempre desiderato.
1: Bravo.
6: Mi invita a casa sua dopo una serata fantastica.
1: Sì.
6: E ci baciamo tutto.
1: Tutto.
6: Perfetta in tutto. Alla fine ha un piccolo problema alla vagina, mi dice guarda, possiamo fare soltanto sesso anale.
1: Sì.
6: Facciamo sesso anale tutta la notte. Bellissimo.
1: Bellissimo.
6: Io questa storia la posso raccontare amici, parenti, colleghi, a tutti.
1: Mi fanno l'applauso.
6: No, miei parenti magari no. E tutti sarebbero invidiosi di me.
1: Sì.
6: Se invece sta ragazza c'aveva il pene, questa storia io me la devo tenere per me.
1: Bravo.
6: Perché sennò vengo preso per culo da amici, i colleghi
1: culturale.
6: Mi schifano. E tutto il resto è solo un cacchio di condizionamento culturale. Non ci stanno se e non ci stanno mai.
1: Bravo il nostro amico che ha capito tutto.
3: Appena ascoltato il cugino di Emilio.
1: Allora funziona così: che quelli che me l'hanno ragione a me, che tra l'altro sono pochissimi, perché io, come dire, sono avanti.
3: Certo.
1: E allora quei pochi che mi hanno ragione, o sono pagati, o sono cugini.
3: No, pagati no, cambiato.
1: Sono pagati quelli. Allora, sono pagati quelli che hanno ragione a te.
3: Ma nessuno mi ha dato ragione a me.
1: No, tutti gli hanno dato ragione.
3: No,
1: perché
3: io,
1: è una roba molto facile da dire, questa qua. Oh, il cazzo!
3: No, ma il cazzo, cioè, ma tu lo capisci, però, che parliamo dei gusti. Tu non mi puoi parlare su un gusto, anche quello fosse un condizionamento.
1: È un condizionamento culturale.
2: Oh, Madonna, amore, torniamo a sto condizionamento.
3: C'è la morte infestata dei diamanti.
1: Oh, bravo Emilio, finalmente dici quello che bisogna dire sul prolasso anale. Quello che bisogna dire, ragazzi, che è necessario di dire. Allora, da dire,
7: No, no, di no, dire è più carino.
1: De dire.
3: De dare.
7: Do dare.
1: Da dare. Da buongiorno. Comunque, ragazzi, voi la promuovete la DHD. Sarà parlato di prona salata, cocaina, DHD, Ardaire, Marzullo, Tacci Osta. Meglio la moca o l'espresso al bar?
7: Moca.
1: Questo è il nostro
3: il tema, il cuore.
1: Lo dovreste fare, però, con gli engine de Poitrin di sottofondo.
7: Sì, beh, certo. Allora,
1: allora c'ha ragione pappagallo, sei troppo schizzinoso, dirò. Sei troppo schizzinoso.
3: Punto di vista,
1: è
3: un
1: condizionamento culturale. Scusa Martina, tu che di cose strane ne hai viste? Perché ne hai viste? sta dicendo che sei una mignotta. No,
7: ma
1: non
7: no,
1: mi permetterei mai
7: di dire. Lo sta dicendo?
1: No, ragazzi, no, se voi dovete imparare. Voi dovete imparare a avere i giusti riferimenti. Perché se no, altrimenti, se non vi vedete i film giusti, ragazzi, qui
7: ma d'altronde lo sai, Noemi, chi sta avanti subisce questa cosa.
1: Giuliano Leone, giustamente, mi ha detto ieri. Ma com'è che qui
3: è la cosa giusta?
1: No, io l'anno prossimo cambio tutto, ragazzi. E voi tre a casa, altri tre che capiscono le citazioni.
5: No, voglio dire altri tre che te sopportano.
1: Altri tre che capiscono le citazioni.
5: Ci dovrebbe donare.
7: Cioè, no, le citazioni io riesco a capirle dal 2000 in poi. Se mi fai tutte citazioni dell'anno 80,
1: ma tu compagni di scuola l'hai visto? No, Carlo Frasca. Perdone, dai,
3: no, no, ma compagni di scuola
1: non l'hai visto perché non hai capito la citazione.
7: Ma di parlavi?
1: Quella che ho appena fatto.
3: Ne fai 100 al minuto.
1: Ma qual è la funzione di un plug anale elettrico? Ci scrivono, che ne so, ragazzi.
7: Dire? Beh, stimola, come
5: filatelo e poi ci lo dici te. Dai,
1: ma però,
5: i messaggi per favore.
1: Lizard, Lisa Ed sarà Lizard. Probabilmente buongiorno Epitaph, perché la frase di Fripp ce la vedo sulla lapide. Sarebbe
7: bella.
1: Se si facesse, allora ragazzi, se si mettesse sulla lapide, bellissimo tutto. Ho avuto una vita splendida, non ho capito perché in Italia mi hanno depilato le palle, sarebbe il numero uno in assoluto. Unica cosa che non sono riuscito a capire nella mia vita è questa. Vai, sentiamo.
8: Pappagallo non aveva problemi ad essere interrogato, Pappagallo interrogava.
1: Bravo.
7: Sì, è probabile.
3: Pappagallo interrogato. Interrogato.
1: Allora, guarda, tolti i guanti, a me l'anale fa male il pisello, quindi anche volendo ci scrive qualcuno. Che vuol dire?
5: Che dovrebbe essere il contrario in linea di massima.
1: Aspetta,
5: si vede che c'è qualcosa che non va.
1: Aspetta un attimo. Non è tolti i guanti, infatti.
3: Tolti
1: i gusti. Ah. Ho letto tolti i guanti.
7: Io pensavo parlasse di preservativo.
1: Pensavo
7: senza preservativo mi fa male.
1: E come?
7: Vabbè, ma devi lubrificare.
1: No, non ha più male col preservativo, allora.
7: Beh, no, preservativo.
1: Devi lubrificare,
7: ragazzi. Di più se
1: allora,
7: non c'è
1: ragazzi, dovete lubrificare tutto. Tutto. Anale, vaginale, tutto, cioè, tutto
7: no, ma poi cioè, tutto, nel senso, vabbè, dai.
1: Vabbè. Allora, stamattina che avete messo nel caffè, ragazzi? Non lo so che cazzo ci hanno messo nel caffè, non capisco le citazioni, un macello. Allora, io do ragione a Emilia a priori e mo me faccio pure una mastoplastica, ci scrive il nostro Mauro. Vai, sentiamo ancora.
9: Prolasso nella manica.
1: Bello. Allora, attenzione, sentiamo.
10: Vedi come sono i genitori di oggi, de che? Cioè, se mio figlio prende un brutto voto, io la prendo con mio figlio, ma me la prendo col professore. No, non generalizziamo.
1: Bene,
10: non è che
1: tutti
10: i genitori di oggi, oh poverino, ha preso il brutto voto, ma gli venga a mandare il professore, gli amica rabbia.
1: Prego, la risposta di Maurizio Paniconi. La risposta di Maurizio Paniconi a questa durissima accusa di questo nostro amico. Vai, prego.
5: Hai ragione.
1: Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
11: Però ragazzi, io pure da ragazzino c'ho una malattia come c'è Di Maggio. Se no anch'io sono cazzo a sedere.
1: Bene, sentiamo ancora Martina.
12: Quindi se potrebbe quasi dire che Gigi Marzullo è il Manuel Fantoni della televisione.
1: Bravo,
7: bravo,
1: bravo.
12: Senza sapere niente.
1: Allora,
12: fatto
1: posso dire una cosa?
12: Come se
1: Gigi
12: tutto.
1: Il Marzullo,
12: quindi,
1: voglio chiamare così poi.
12: Tutte fregnacce.
1: È Manuel Fantoni della televisione senza le fregnacce, perché lui le fregnacce non ne dice.
3: O viceversa.
1: Allora, ma che cazzo ce ne frega, mortacci tua, cheat, tirocchi. vai, voi tanto ve ne frega niente. La cultura, oh no, la cultura ce ne frega niente.
3: Certo, perché un bel focus sul prolasso anale.
1: Allora, non va bene niente. Allora, ma che vogliamo parlare? Di Mario Draghi, che è nato
7: una
1: palestrina.
3: Che
1: cazzo ce ne frega?
3: Stiamo parlando di una cosa che era nel vivo.
13: Ragazzi, c'ho le emorroidi, va bene lo stesso.
1: Allora, le emorroidi possono essere considerate un prolasso anale, secondo voi, tecnicamente?
7: No, sono delle ulcere.
1: Non lo so, non lo so. Allora, gliele hanno rasate perché così sembra più lungo.
3: Cioè, il punto è questo, non doveva andare, cioè
1: no,
3: una
1: gli hanno
3: rasato
1: le palle perché così il cuore sembra più lungo.
3: Ma se dove arriva?
1: Non lo so, ragazzi,
7: ma
1: si però si fa così a volte.
7: No, non
3: per il cuore?
1: No, per le palle.
5: Ma gli puzzano, non ho
3: capito. Gli puzzano le palle a Robert Fulci.
7: Puzzano.
3: Perché non si lava?
7: Ma quasi schifo.
3: Puzzano.
14: Oh, il prolasso anale, no. Robert che schifo. Oh, andate a fanculo, era così incredibile. Ma lecca sto prolasso e non rompere i coglioni. The Rock Show. Reloaded.

0: da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Autoscout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen,

0: Non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
10: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
11: Always the best music.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
13: Brand new music right here.

0: Rock Show Reloaded.
1: Vi abbiamo detto prima, vi abbiamo raccontato prima che se avete meno di 35 anni e volete lavorare nel mondo dello spettacolo dal vivo, c'è un nuovo progetto TIR di ATCL e potete candidarvi per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte, partecipare quindi alla formazione gratuita candidandovi entro il 19 luglio leggendo il bando su atcl-tir.it, che non sono delle lettere messe lì a caso, ma ATCL, come sapete, ormai lo sapete insomma perché ne abbiamo parlato tantissimo, forse anche troppo, è l'associazione dei teatri dei comuni del Lazio, quindi atcl-alto-tir, che sta appunto per teatrinrete.it, progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Per parlarne abbiamo un graditissimo ritorno, che è quello di Luca Fornari, laureato in storia del teatro. Detto così sembra, però un ragazzo che dice... Vabbè, io leggo quello che mi hanno scritto. Ciao Luca, buongiorno. Ti riconosci in questa descrizione? Laureato in storia del teatro?
2: Laureato
1: in storia del teatro, cosa bella. AD di ATCL, quindi amministratore delegato di ATCL dal 2015, dopo esserne stato presidente e direttore, continuano a istituire nuove cariche per Luca Fornari. Adesso la prossima non so quale sarà,
3: direttore mega galattico.
1: Lui è stato presidente, è stato direttore, che è una cosa bella, che Luca, posso dire questa cosa, tanto Luca è un amico, viene qua e gli dico, allora vabbè, presidente di ATCL, no! Adesso ho direttore del TCE. Secondo me va apposta per farmi sbagliare ogni volta. Hai domande tra bocchette. No, non è direttore, non è presidente, non più, adesso è AD di ATCL, vanta una lunga carriera nel management culturale, è stato coordinatore del concerto del primo maggio a Roma, docente in diverse realtà, consulente del MEI, grande romanista, appassionato del film Aldair, Cuore giallo rosso, che ha visto già 3 volte. È vero?
2: È arrivato al punto centrale, diciamo, che mi qualifica ovviamente. Io vorrei ricordare che in questa trasmissione ho subito, diciamo, un gravissimo
1: Il
2: giorno di
1: alzategli per favore il microfono, che...
2: il giorno della presentazione del film.
1: Grazie.
2: Un vostro ospite, un giovane artista, Al Piotta, non so.
1: Un signore, da queste parti, un ragazzetto,
2: mi ha qualificato come Rubentino. E questa è una cosa.
1: Hai
2: i miei avvocati stanno, diciamo,
1: stanno lavorando,
2: ma anche voi siete responsabili, questo, perché non l'avete. E quindi, diciamo, io ero venuto per questo.
1: Per rettificare
3: e dire che siamo citati tutti a giudizio.
1: Per mettere i puntini sulle i, è giusto, ci prendiamo le nostre responsabilità, perché quello che è giusto è giusto. Con Luca c'è questa mattina anche Laura Belloni, coordinatrice del progetto TIR.
4: Buongiorno.
1: È la quota serietà della cosa, oppure sei peggio di Luca?
4: No, sono la quota serietà.
1: Meno male, perché se no qui altrimenti finivamo... No, perché avevamo preso già subito una deriva che metterci a parlare della Roma, di Aldair, Cuore giallo rosso, che è il film da vedere nei cinema, insomma, lo sappiamo tutti.
2: Straordinario.
1: Meno male, la tua parola. Allora, ragazzi, teatri in rete. Io vi domando, forse è meglio che lo dica Laura, se doveste raccontare il progetto TIR in 2 parole, come lo descriveresti, Laura?
5: È un progetto di avvicinamento al mondo dello spettacolo dal vivo, alle professioni non artistiche dello spettacolo dal vivo. Quindi per una volta non parliamo di attrici, attori, drammaturghi, coreografi, registi, ma parliamo di tecnici, fonici, distributrici, bigliettaie, direttrici di palco, direttrici di palcoscenico, tutte queste cose che normalmente non sono proprio nell'immaginario dei giovani. Quando uno a scuola dice da grande voglio fare il musicista, da grande voglio fare l'attrice, ma non dice da grande voglio fare l'organizzatrice teatrale. Quindi cerchiamo di costruire un progetto che ci aiuti a parlare di questo.
1: Bene, come funziona praticamente? Abbiamo un po' raccontato prima, insomma, però cosa devono fare le persone che vogliono partecipare?
5: Il progetto è già iniziato da marzo e andrà avanti nel corso di tutto il 2026. Adesso abbiamo 2 fasi di progetto che sono, diciamo, le più frizzantine. Iniziano l'8 giugno i workshop del progetto, che sono 5 workshop, uno per ogni provincia del Lazio. Quindi abbiamo l'8 giugno Roma, il 15 giugno Frosinone, il 30 giugno Viterbo, il 4 luglio Rieti e il 14 luglio Latina, se non sbaglio, E chi partecipa a questi workshop può candidarsi per uno dei 10 tirocini retribuiti che ATCL organizza in 10 strutture in tutta la regione Lazio.
1: Benissimo, tra l'altro ci sono parecchi amici che ci ascoltano in DAB dalle altre regioni d'Italia e che dicono: ma come facciamo noi? Ma che fortuna che avete voi ad avere ATCL, ad avere soprattutto Luca Fornari, Laura Belloni nel Lazio. Come si può, che consiglio si può dare? Trasferirsi nella regione Lazio, credo che è l'unica, l'unica cosa che si può fare per questi ragazzi. Che vogliamo fare? O progetto... se no, insegnate alle altre regioni come si fa a lavorare,
2: sì,
1: per bene.
2: Guarda, tornando per un attimo, sì. Questo è un risultato molto importante, perché come ATCL abbiamo sempre lavorato, diciamo, a 360 gradi. Ora poi, nel senso che è un settore che ha comunque grandissime difficoltà, e dopo la pandemia c'è stato un ulteriore impoverimento della parte proprio di chi, come dire, faceva il lavoro tecnico. Questo per tantissimi motivi, perché poi è un lavoro ancor più intermittente rispetto, diciamo, ad altri lavori, e nella pandemia non c'è stata una capacità di, diciamo, riuscire a tenere questa parte qui, perché i lavori più codificati sono comunque stati sostenuti, ma in questo campo si è andati alla deriva, quindi tantissimi che facevano comunque tecnici anche a buon livello, in un momento in cui essere intermittenti con tutto che funzionava poteva andare avanti, hanno scelto altre strade. Quindi tra l'altro c'è proprio,
1: verissimo, come dire, una, guarda, e ne conosciamo a, oserei dire, quasi a centinaia, o comunque sicuramente a decine di persone, verissimo, che o orbitano intorno al nostro lavoro, chiaramente, che è quello di della radio, oppure ci scrivono, perché comunque siamo ascoltati anche da tantissimi che in qualche modo hanno fatto per anni, come dici tu, anche saltuariamente questo lavoro, che ha una sua dignità e che va rispettata, e oggi si trovano in grossa difficoltà.
2: E quindi... guarda, noi siamo molto contenti, perché questa era una cosa che noi negli anni siamo riusciti a fare, diciamo, appunto, con alcune amministrazioni comunali più, sì, illuminate, che recepivano questa necessità, e quindi costruiamo delle singole occasioni. E in questo caso invece con diciamo, la regione ha dato organicità a questo, quindi diciamo, è un fatto molto importante, perché poi Laura, la parte seria ovviamente della TCL in questa occasione, è proprio un percorso che è stato costruito, e questo di arrivare tra l'altro ai tirocini retribuiti,
1: l'abbiamo sottolineato, è un aspetto che ha colpito moltissimo anche, certo, i nostri ascoltatori, certo, che poi non dovrebbe essere così, no? Teoricamente uno dovrebbe dire: vabbè, tirocini, oh, retribuiti, pazzesco. Cioè, questa attenzione che noi poniamo sul fatto, su questa parola, la dice anche un po' lunga,
3: è un termometro,
1: come siamo messi,
2: sì, e quindi diciamo è una roba che noi, è un percorso che noi tenderemo a far diventare possibilmente una roba strutturale,
1: certo.
2: E quindi da questo punto di vista, insomma, veramente con Regione.
6: Avevo una domanda per Laura, ne parlavamo poco fa fuori onda, no? Di quanto sia importante anche comunicare nel modo giusto questo tipo di settore, no? Tu dicevi giustamente, difficilmente uno dice a 12 anni che vuoi fare, ma mi piacerebbe moltissimo fare il light designer,
5: sì,
6: perché c'è una narrazione diversa. Invece in alcune professioni, compresa quella dell'organizzazione teatrale, della distribuzione, si è parte integrante di un processo creativo, per esempio, perché a volte uno incasella tutto quel settore lì in una roba che ha poco a che fare con la creatività, quindi forse
7: solo
6: meno
7: tecnica,
6: appetibile, e invece no. Invece
5: assolutamente no. Il lavoro di tutta la compagine tecnica, organizzativa, produttiva, distributiva è un lavoro che parte integrante del processo di creazione artistica. Quindi le compagnie teatrali senza la parte di organizzazione non vanno in scena, non sanno creare il proprio spettacolo, non possono portarlo davanti al pubblico. Stessa cosa per tutto quello che riguarda la musica, per tutto quello che riguarda la,
6: certo,
5: danza. Cioè sono tutti comparti che sono proprio la struttura che la sostiene, la creazione, certo, poi artistica. Quindi non sono assolutamente lavori di seconda scelta, lavori collaterali, lavori che non hanno una propria professionalità, anzi tutt'altro. E poi sono lavori che hanno anche, dove è molto più semplice costruirsi, diciamo, una carriera stabile e avere, diciamo...
7: E soprattutto sono lavori, diciamolo, perché spesso, no, se stai nell'ambito dello spettacolo vieni visto come quello che fa che si diverte, che fondamentalmente coltiva, sì, un hobby, e invece no, sono, sì, lavori
5: assolutamente,
7: che possono dare carriere, che possono dare uno stipendio insomma,
5: assolutamente
7: col
5: sì.
7: quale campare. Ecco.
5: Siamo centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo dal vivo, non siamo pochi, e solamente per una parte esigua di noi questo non è una professione, per tutti gli altri è assolutamente certo. una professione.
1: Senti Laura, allora ascoltiamo, a proposito di musica, ascoltiamo un po' di musica scelta da voi. Cominciamo con Laura, cosa hai scelto a farci ascoltare stamattina?
5: Ti spari sopra.
1: Bene, Vasco, quindi insomma Vasco. Un classico, c'è qualche motivo particolare?
5: Ma mi sembra una canzone molto appropriata, e poi Vasco la mattina sta sempre bene.
1: Bene, ottimo, quindi arriva Gli Spari Sopra, Vasco Rossi. Tra poco torniamo a chiacchierare di Teatri in Rete, questo progetto di ATCL Regione Lazio rivolto agli under 35.

0: chiacchiera alacremente fuori onda, insomma, di temi più o meno
1: caldi,
0: si possono affrontare anche in diretta volendo. Intanto volevo fare una domanda mettendo insieme due domande che sono arrivate dai nostri ascoltatori, e cioè allora, chiaramente il progetto TIR nasce per colmare il divario, no, tra la formazione e il mercato del lavoro, uno spettacolo dal vivo, ma qual è secondo voi, e lo chiedo ad entrambi se avete una risposta, l'errore più comune che commette un giovane under 35 quando prova a inserirsi in questo settore? Questa è una cosa che ci hanno chiesto in tanti.
2: Luca. Ma l'errore dipende anche come, diciamo, come ti vuoi inserire, nel senso che non ci stanno grandi riferimenti, perché se tu vuoi fare l'attore provi a entrare nelle scuole principali, diciamo, che ci stanno e ci sono. Se vuoi fare come al
0: sai qual è il leader,
2: sì, in realtà, diciamo, dal punto di vista tecnico sono molte poche le scuole. In realtà io, diciamo, la nostra struttura tra l'altro è dentro l'Istituto Cine TV Rossellini, cioè la TCL è proprio fisicamente lì dentro, che di fatto è l'unica scuola che c'era più o meno in Italia che ha formato tutti quelli che attualmente sono tecnici in Rai e Mediaset o che fanno fondamentalmente escono quasi tutti da lì. Quindi, diciamo, più che un errore, diciamo, dei giovani, è un problema che non ci stanno i percorsi,
1: un disorientamento. Quindi, rispetto ai percorsi,
2: ora, senza, questo progetto servirebbe proprio a questo, perché tra l'altro è partito con dei simposi in cui si ragionava del settore, che abbiamo fatto in tutte e cinque le province. Poi abbiamo fatto dei webinar che vedi, sono preparato, tu pensi?
3: Guarda, ma veramente, improvvisamente quel curriculum, lo vedi, prende peso,
0: ha studiato qua fuori, bravo.
2: Tutti questi webinar stanno comunque su una MOOC, e io ora poi ti chiederò che cos'è una MOOC.
0: Ma qui siamo a livelli clamorosi.
2: Rimarranno su questo, quindi rimangono a disposizione MOOC per poter essere, come dire, visti, e sono degli interventi molto interessanti. Tra l'altro è un grande lavoro che ha fatto Laura con Lorna, che tra l'altro è qui, che sono, diciamo, le due persone che sono state prese in ATCL in questa fase su questo progetto, quindi hanno dato un grande apporto da questo punto di vista, oltre chiaramente a quello nostro che è straordinario.
0: Vabbè, sì, no, beh, è evidente.
2: Questo era scontato.
0: Soprattutto di Radio Rock, tra l'altro, vuoi dire che non ci sarebbe stata?
2: Mi hai tagliato, no. Diciamo, quando stavo per arrivare a chiudere.
0: Vogliamo dirlo? Diciamo.
2: Diciamolo, coronato poi dalla qualificazione. Ah no, scusate, questa era un'altra cosa. Però questa roba è una cosa che rimane, quindi i giovani potranno... avranno degli strumenti, e in più ora con questi workshop e poi i 10 tirocini è un percorso.
0: Però Luca, io ti riporto lì, che non avessero degli strumenti, diciamo che non era un problema loro, no? Era un problema del fatto che non c'erano delle opportunità. Ma secondo te c'è un errore che si rischia, gli under 35 rischiano di fare?
2: Allora, lo dirò, e non vorrei poi essere... C'è un problema, ma questo è complessivo, di approccio che non so esattamente a cosa sia legato, che mi sembra che sia aumentato. Cioè, tutti pensano, quando cominciano, di essere più o meno arrivati.
0: Ok.
2: E purtroppo, diciamo, l'età mi porta a dire questo.
0: Sì.
2: Bisogna cominciare invece con enorme umiltà, mettendosi dentro le situazioni.
0: Sì.
2: Qui poi c'è sempre il rischio del fatto che uno non viene pagato, quindi...
0: Ecco, lo stavo per dire, al di là dell'approccio economico, tu ne fai un approccio anche di, come dire, mi viene da dire di formazione, no?
2: Guarda, è di formazione, in qualsiasi cosa uno voglia fare, secondo me devi avere una grandissima curiosità. Certo, devi anche pensare di avere delle capacità, ma devi avere il fatto di ascoltare e rubare,
0: certo,
2: con gli occhi, rubare con quelli più preparati di te, cioè... Secondo me è proprio una postura che bisogna avere di disponibilità. Lo dico sempre con quel limite che poi c'è sul fatto, però uno all'inizio deve cominciare e devi poi diventare, in caso, in una struttura, una cosa indispensabile, in maniera tale che poi tu puoi rimanere lì dentro, certo, ma certo. Questo vale per qualsiasi.
0: Sono curioso di sentire anche Laura su questo tema qua, della, se ci sono degli errori che sono stati commessi più frequentemente dagli under 35 e che magari si può, come dire, mettere in guardia dal fare.
4: Non conoscere il sistema, se vuoi agire dentro questo sistema per prima cosa devi conoscerlo, quindi non puoi rimanere solo ancorato alla piccola realtà in cui hai iniziato a lavorare, ma è necessario proprio aprire lo sguardo, essere molto curiosi del lavoro degli altri, continuare a interrogarsi su cosa fanno, come lo fanno, come fanno a farlo, quanto avanti lo portano, quanto tempo ci hanno messo, quanti soldi hanno speso. Avere questo approccio alle cose ti permette poi di capire anche molto meglio quello che vuoi fare tu. Bisogna continuare a guardarsi intorno e a essere, diciamo, ispirati.
0: Bene, molto chiaro, ci fermiamo un secondo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo con noi ancora per parlare di Teatri in Rete, Luca Fornari, l'amministratore, il Deus Ex Machina di ATCL, e Laura Belloni, coordinatrice del progetto di cui stiamo parlando oggi, progetto TIR, Teatri in Rete appunto, torniamo fra pochissimo.
5: The Rock Show, Reloaded. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Lavazza Caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online. Supermercati PIM, di per famiglia ora,
0: di risparmio, di qualità. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Rock Show Reloaded.
1: E allora stiamo parlando di TIR, Teatri in Rete, progetto del TCL Regione Lazio. Volevo ribadire, ragazzi, quindi con noi ci sono Luca Fornari, che è l'amministratore delegato di TCL, e Laura Belloni, coordinatrice del progetto TIR. Volevo ribadire, dall'8 giugno partono i 5 workshop pratici nelle varie province. Che cosa dovranno fare concretamente i ragazzi che parteciperanno e ci chiedono se ci si può ancora candidare?
2: Sì, certo, ci si può ancora candidare, assolutamente. Ci si può candidare ai workshop fino a 2 giorni lavorativi prima dell'inizio. E per quello che riguarda i tirocini, ci si può candidare nella finestra che va dal 19 giugno al 19 luglio.
1: Perfetto.
2: Cosa dovranno fare i ragazzi nel workshop? Beh, diciamo, non abbiamo chiaramente la pretesa di insegnare i mestieri e le professioni dello spettacolo dal vivo in 8 ore. Il workshop serve ad avere una panoramica di tutti i mestieri, le professioni, di tutti i percorsi formativi che è possibile fare, e avere anche iniziare.
3: È già una gran cosa, capire che cosa possiamo fare.
4: E come si possono informare? Cioè, c'è
2: sul
4: un
2: sito del progetto, okay. Sì, www.atcl-tir.it.
1: Bene, molto.
3: Lasciate
1: molto
3: fare sempre. Una preghiera in diretta, ragazzi, entro i 35 anni, per favore, fatelo, così almeno noi avremo delle figure professionali valide alle quali poterci affidare, e credeteci, è una professione, si può fare.
1: Ripetiamo il sito atcl-tir.it, molto molto semplice. Qualcuno chiede invece un messaggio che è arrivato poco fa, ma insomma lo leggiamo perché potrebbe essere interessante. Quali sono le figure più ricercate? Abbiamo detto che dietro le quinte ci sono dei ruoli cruciali, che spesso, pensando al teatro, si pensa soltanto, si immagina solo chi sale sul palco, ma a livello appunto di figure professionali in ruoli cruciali, quali sono le più ricercate?
2: E al posto numero uno direi i tecnici, conici, light designer, macchinisti, elettricisti. I tecnici sono fondamentali, ce ne sono pochissimi, c'è una grandissima richiesta. Al posto numero due, organizzatrici teatrali, chi si occupa di distribuzione di spettacoli, chi si occupa dell'organizzazione degli eventi. Sono figure in cui c'è una grandissima richiesta in tutta Italia, non solo in Regione Lazio.
1: Bene, allora, per quanto riguarda invece questo tema qui, che è pure molto, chiaramente molto sentito, dei tirocini retribuiti di 6 mesi, ecco, in questo caso, anche qua una curiosità da parte di un paio di nostri ascoltatori: quali sono i profili che cercate maggiormente nei ragazzi durante le selezioni?
2: Allora, noi a TCL ha scelto 10 strutture in Regione Lazio, nelle 5 province, e abbiamo veramente di tutto. Quindi andiamo dal grande teatro, che è il Teatro Vasciallo di Roma, al piccolo teatro in provincia di Frosinone, al centro di produzione, al centro di produzione per la danza. Quindi ci sono tante realtà differenti. Ogni realtà sceglierà il proprio tirocinante insieme a noi, e ogni profilo è differente. Sul sito del progetto, per ognuna delle 10 realtà, c'è il profilo ricercato per svolgere il tirocinio.
1: Beh, meraviglioso, ragazzi. atcl-tir.it, c'è una risposta ad ogni vostra domanda. Luca, a te non ti rimane che mette la canzone che hai scelto a questo punto, visto che c'è poco altro che tu possa aggiungere, vista questa completezza di informazione.
5: Come vedete, sempre la scelta, altro elemento, scelta delle persone con cui lavorare.
1: Certo, anche perché di fronte alla tua poca serietà, almeno circondarsi di persone di spessore è fondamentale.
5: Io ritengo che, adesso a parte gli scherzi, è fondamentale saperci circondare di persone più brave di te nel loro specifico.
6: Ma infatti Emilio ha fatto la stessa cosa.
1: Sì. No, l'eccezione conferma la regola. No, però guarda, hai toccato un tasto. Allora, quando tu...
5: Scusa Emilio, ti interrompo.
1: Sì, a farlo.
5: Perché è una cosa gravissima.
1: Non è casa tua, puoi fare quello che vuoi. No, sai che...
5: Guarda che invece c'è moltissima gente che, come dire, moltissime persone che hanno un problema ad avere vicino...
1: Ti stavo dicendo proprio questo, infatti.
5: Per me è fondamentale che tutti quelli intorno a me siano molto più bravi.
7: Assolutamente sì.
5: Ma decisamente. Adesso è il direttore d'orchestra. Sì. Non può essere preoccupato che il primo violino sia il più grande violinista del mondo. Deve essere orgoglioso di dirigere.
1: Esatto. No, ma poi tra l'altro quello che non capiscono queste persone, e purtroppo ce ne stanno tanti in tutti i settori, e anche nel mondo nel nostro mondo, diciamo genericamente il mondo dello spettacolo, ma se parliamo di radio, di TV, la preoccupazione che scegliere dei collaboratori tra virgolette ingombranti o particolarmente preparati ti tolga qualcosa è esattamente il contrario. Cioè, se tu ti circondi di gente capace e valida, mettiamola sul piano del narcisismo, risalta
7: tu
1: comunque
7: spinto, certo,
1: ancora di più la tua
7: certo.
1: figura, perché vuol dire che
3: chi ha scelti te, quindi dovresti essere contento della scelta.
7: Tu sei secondo me sei proprio spinto a dire io voglio arrivare là, voglio superarlo, voglio essere ancora meglio, cioè non lo so, mi sembra una cosa molto motivante.
1: È per questo
7: no?
1: che siete bravissimi ragazzi. bravi Alessandro, Martina e Maurizio. Allora, siamo arrivati al momento tanto atteso. Moltissimi ci stanno chiedendo: ma che canzone avrà scelto Luca Fornari? Su Polymarket è partito addirittura una scommessa diciamo sentitissima, qualcuno dice vabbè, insomma non voglio dire quello che è perché non voglio assolutamente fare inside trading, però insomma vuoi dire cosa hai scelto?
5: Beh, io credo che in ogni situazione ci siano degli eventi e delle cose che, come dire, poi possono aprire anche percorsi.
1: Hai preso lontanissimo.
7: Ho fatto un giro.
3: Voglio proprio piace. Sentire come ci arriviamo.
1: Come arriviamo?
7: Sì,
1: messo
7: un po' di pressione.
5: Quindi, da
7: adesso.
5: Questo punto di vista, diciamo, la nostra città, che comunque ha vissuto periodi complicati, abbiamo problemi. Diciamo, in questo momento si apre un importante percorso.
1: Per la nostra città.
5: Per la nostra città. Ah, ma io direi per l'Italia intera.
1: Per l'Italia intera.
7: Certo.
1: Per l'Italia, intera.
5: E
1: che
5: a
1: lavora.
5: Breve probabilmente
1: per
5: anche
1: il mondo.
5: Oltre.
1: Per
5: anche
1: il mondo. Sì, cioè perché fermarsi all'Italia.
5: Mi togli le parole.
1: Per il mondo e forse anche per l'Europa. Forse
7: sì.
5: Sì, anche per l'Europa.
1: Chissà, chi può dirlo.
5: Comunque,
1: ma
5: detto questo.
1: Detto ciò.
5: Dopo, diciamo, l'uscita di un film straordinario che vorrei ricordare, diciamo,
1: ricordalo.
5: Veramente importante.
1: Che va a braccetto con la TCL, tra l'altro.
5: Va a braccetto con la TCL.
1: Non dire questa frase.
5: Ma certo, assolutamente. Io credo che Grazie Roma, in questo momento, rappresenti
7: un applauso a questo
5: sentimento, non, diciamo, di un'intera città.
3: Bravissimo. Non è di parte, no.
1: Non è di parte. No. Assolutamente, superiamo questa roba,
3: ragazzi. È un messaggio universale.
1: Se di parte non è di parte.
5: Licenzio loro due che mi stanno riprendendo. Questo poi dopo farà parte, diciamo, della discussione.
1: Va bene, io qui abbiamo l'amministratore delegato di ATCL, che ricordiamo è l'associazione dei comuni, dei teatri, scusate, dei comuni della regione il cui capoluogo è Roma.
5: Però, ancora non ha imparato il nome. Associazione teatrale fra i comuni del.
1: Vabbè, che ho detto, è uguale. Associazione teatrale.
5: Gasperini avrebbe mai fatto una cosa così imprecisa.
3: No.

0: dire all'amico Roberto che ha scritto, è un amico in errore, l'amico Roberto, indignato, no? Perché ha detto, vabbè, ma qui, allora qui si riferisce a una squadra di calcio, no, che a me non sta simpatica e tutto quanto. È tutto sbagliato, Roberto, è tutto sbagliato. Cioè, in realtà qui si parla di valori universali, lo vogliamo dire una volta per tutte. Si parla di valori universali e si parla di che cosa? Della vita, dell'arte, di che cosa?
1: Della vita, dell'arte e della S Roma, che è...
0: Ah, dell'S Roma, c'ho ragione io.
2: Sì, ma in senso figurato.
0: Allora, Roberto, non hai capito nulla. È una metafora, dai, su. Associazione teatrale dei comuni della regione il cui capoluogo è Roma. Questo è...
3: Questo era il senso.
0: Dai, su, ho detto bene stavolta?
1: E questo è l'altro argomento. Quando finalmente troveremo un nome per la regione.
0: Questo... questo, vabbè, questa... Allora, possiamo chiedere al nostro amico Roberto come la vuole chiamare la regione. Lui lo vedo con degli... con dei simboli
3: cattivi qua,
0: particolari. Vabbè, ma ragazzi, scusa. È lo sfottò che ci sta, a patto che non si trascenda... A patto che non si arrivi alle mani, ai pugni, alle pistolettate, alle bombe atomiche,
3: no,
0: perché quello
3: no.
0: È grave. Ma se no, tutto il resto va bene, no? Che ne so, gli le schicchere dietro le orecchie, le cose. Ne parleremo tra l'altro poi con Luca Fornari, che parte con una rubrica qui da noi a Radio Rock settimanale. E noi in collaborazione con la TCL naturalmente, ma parleremo di molto altro, no? Vuoi anticipare o spoilerare qualcosa? No,
1: no, no, mi sembra
2: bravo. Bravo, meglio di no.
1: Io avevo capito che era giornaliera, però mi ha
0: capito. Allora, no, giornaliera, settimanale in quanto giornaliera, nel senso che tutti i giorni si ripete. Allora, esatto. Allora, attenzione, signori, dobbiamo dire altro? Non credo. Ditemi voi se c'è qualcos'altro che dobbiamo dire, che forse abbiamo detto anche troppo, abbiamo spoilerato troppo, però ripetiamo il sito atcl-tir.it, rivolto Laura a chi? Chi è che deve andare subito su questo sito?
4: Le persone under 35 residenti in Regione Lazio.
0: Bene, oppure giratelo, se per esempio siete vecchi come questo qui,
5: sì, no,
0: giratelo a degli amici o a dei nipoti, o...
2: procuratevi un documento falso.
5: Il signore chiedeva, che c'ha il figlio in quarta liceo, se fosse possibile farlo partecipare per una futura scelta.
0: Questa però che vuol dire? Una pastetta? Che è sta roba?
3: No,
0: questa
3: cosa,
0: Maurizio?
5: No, il signore ha scritto.
0: Potrebbe partecipare un ragazzo che ancora va al quarto liceo per poter vagliare questa possibilità dopo il diploma.
4: Beh, ci sono un sacco di attività che sono aperte a tutti, quindi quelle sicuramente sì. E poi se è in quarto liceo immagino che tra poco farà 18 anni, quindi appena fa 18 anni lo aspettiamo.
0: Ecco, 18, quindi... 34 sostanzialmente, under 35, 35 compreso?
4: 35 compreso, non devono aver compiuto 36 anni.
0: Ok, quindi 35
2: guarda,
0: va bene.
2: Meno male che io ci sto dentro.
3: Zitto,
0: io faccio appena in tempo perché è il 4 giugno. Allora, attenzione, giustamente ce lo chiedo, c'è sempre qualcuno che si trova nella borderline, nella fascia. Va bene, io ringrazio a questo punto Luca Fornari, l'amministratore delegato della TCL.
2: Laureato, ricordiamo.
0: Laureato in storia del teatro, fra le altre cose. Tanto per dire, appoggiamo così.
1: Non è precisamente storia del teatro.
0: Che ne so? Così.
1: Non so chi ha dato queste schede.
0: E che cos'è?
1: Comunque la tesi era sul ruolo della cultura nei territori per lo sviluppo. Sì,
0: molto buona,
5: allora, proprio un'altra cosa.
0: Allora facciamo così, tornerai e ci parlerai della tua tesi.
3: Bravo.
0: Faremo un focus sulla tesi di Luca.
2: Ci è costato tanto farlo studiare, però che soddisfazione.
5: Metodologia.
0: Com'è preciso. Va bene. E invece Laura Belloni, coordinatrice del progetto TIR, dai anche a Laura delle altre mansioni e degli altri nomi e delle altre cose. No, qui che facciamo? Vabbè, che tanto allora, che è sufficiente il progetto di abbiamo detto tanta roba
1: sufficiente, ma sì. Spoiler che in realtà Laura sta facendo un percorso con ATCL più complessivo.
0: Attenzione,
3: bravi tutti e due.
0: E allora quindi questa è la notizia di oggi, quindi tornerete con nuovi ruoli la prossima volta. Nuovi ruoli, nuove responsabilità, piano piano tutti tiri indietro, no?
3: Sì,
0: e lasci spazio ai giovani.
2: La prossima volta sarà ATC Fornari
3: certo.
0: Anziché tornare indietro ogni volta mi dice un ruolo diverso. Adesso vabbè, comunque Luca, ti aspettiamo presto qua in studio. Grazie Luca, grazie Laura, e noi torniamo domani mattina. Il The Rock Show riparte alle ore 6 come ogni giorno. Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi, Martina Caronna ed Emilio Pappagallo in collegamento da Boston domani.
3: Da Boston?
0: Quindi...
2: tu già domani stai fuori?
0: Oh, ma quante
3: trasmissione partivi?
0: Dopo la trasmissione, il 12. Dopo la
2: allora, però ricordami $45.
0: Vabbè. Ciao ragazzi, grazie, alla prossima.
6: The Rock Show Reloaded. Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da SMEA trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. SMEA. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porte ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
3: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rockbusters. Music for monsters.
1: Rockbusters.
2: Rockbusters.
1: Rockbusters.
3: Now on Radio Rock.
4: Rockbusters.
3: Sono qui on Radio Rock.
5: Siamo proprio qui, buongiorno amici di Radio Rock, sono le 9:03 di questo sabato 30 maggio e siamo pronti ad iniziare insieme questo weekend. 3 ore ci attendono, saremo in 2 a tenervi compagnia fino alle 12. Io sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Fuffo. Bernardini!
6: Ciao Nicole, buon sabato a tutte e a tutti!
5: Si parte alla grande con la musica degli Smashing Pumpkins, Bullet with a Butterfly Wings.

0: The Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings. Così apriamo le danze di questo sabato mattina. Rinnovo il buongiorno a Sandro Fofo Bernardino.
1: Ma grazie cara, buon ultimo sabato del mese di maggio. Questo vuol dire che siamo agli sgoccioli. L'estate sta arrivando, anzi direi che è proprio arrivata. Da diversi giorni si fa sentire. Così come potete sentire, anzi ascoltare e vedere Radio Rock.
0: Esatto, perché la vostra radio preferita la potete ascoltare ma anche guardare, come è presto detto, scaricando l'app gratuita Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it oppure su Twitch cercando Radio Rock 106.6 scritto a numero sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia e vi ricordiamo anche il numero a disposizione per interagire con noi, 3899 106 e 600. In arrivo subito una delle nostre novità. Brand new music right.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm su Radio Rock alle 9:12. Siamo in diretta, Fuffo e Nicole, lo saremo per 3 ore in questo sabato mattina caldo, ma non caldissimo, oppure sto giocando a fare Dio dicendo questa cosa?
1: Aspettiamo comunque le ore giuste per poterci sbilanciare con dei pronostici. Ci sono i nostri amici all'ascolto che si sbilanciano con i saluti. Un buongiorno a Luciano, un buongiorno anche a Gianni che ci scrive al 3899106600. Buongiorno Fuffo, grazie di un altro sabato insieme. Volevo chiedere, ma quale rapporto c'è tra i Five Fingers e le forze armate USA? Ritornano spesso nei loro video. Questo non sai che non lo sappiamo, ci dobbiamo informare perché
0: adesso
1: non ho visto l'ultimo video. Un buongiorno anche a Carmen, abbiamo appena abbandonato il mocio per un saluto. Che è successo?
0: Il mocio?
1: Che è successo? Un mocio per il mezzo che stai facendo le pulizie
0: adesso,
1: per salutarci.
0: Nicola, hai usato un tono, mi hai fatto preoccupare come se fosse avvenuto qualcosa. Io in realtà stavo facendo questo, so che per te può essere destabilizzante.
1: Può far capire che io non sono così avvezza a utilizzare il mocio, specialmente il sabato mattina. Quindi sono rimasta per un attimo sgomenta. Ho detto che... attenzione, non lo so.
0: Più che altro oggi sarà una giornata da bollino rosso per quanto riguarda il traffico, perché adesso mi è sovvenuto che martedì sarà il 2 giugno, ci sarà la parata qui a Roma, ma è la festa della Repubblica, per cui diverse persone ne approfittano per fare il ponte. Quindi giornata di partenza già ieri, lo sarà anche stamattina, se magari qualcuno sta partendo ce lo faccia sapere.
1: Fatecelo sapere, noi intanto vi facciamo ascoltare Cut and Run in Soft Play.

0: Take on Cut and Run. Tra l'altro fanno anche durante il testo una citazione: All work and no play, che ci ricorda comunque Shining, che era quello che nella lingua originale era ciò che lui scriveva sulla macchina da scrivere. All work and no play makes Jack a dull boy.
1: Quante ne sa questa ragazza? Applausi. Brava Nicole. Prima dicevo che diverse persone faranno ponte, ma non tutte. C'è chi lavora oggi, quindi il nostro saluto sempre ai lavoratori del sabato e anche a chi sarà al palo domani, dopodomani, martedì. Un abbraccione
0: a fagiolo. Il messaggio di Sepp che ci scrive: ciao belli, ma quale ponte? Io lavoro oggi, eppure il primo giugno, quindi non è, ma questi ponti alla fine, vogliamo dirlo, sono sopravvalutati, volgarissimi.
1: Questa è un'accusa al ponte sì, sullo stretto di Messina, in realtà.
0: È vero, quindi tanto vale lavorare, vai Sepp, siamo con te, ti mandiamo un grandissimo abbraccio.
1: Un abbraccio anche ai tirolesi, agli abitanti della provincia di Bolzano, perché oggi sarà chiuso il passo del Brennero da entrambi i lati, sia quello austriaco che quello altoatesino, e c'è una grandissima polemica perché è stata indetta una manifestazione ambientalista in Tirolo, perché il numero di camion e di macchine che arrivano è veramente enorme, quindi i piccoli comuni austriaci si stanno ribellando. Però ieri, proprio perché c'è il ponte, si è formata una fila di 14 chilometri dall'Austria verso l'Italia, perché camion e macchine hanno cercato di anticipare e quindi si è imbottigliato tutto il traffico. Oggi sarà così perché per non prendere il Brennero si uscirà a Vipiteno, quindi oggi sarà un bel casino in quelle zone che sono strepitose.
0: Una partenza non così tanto intelligente, ahimè, quindi un anticipo.
1: Vabbè, pure vero, quando parti
0: è vero, è
1: vai
0: così.
1: In deltaplano
0: anche a me è capitato di rimanere comunque imbottigliata in questo stesso tratto una volta, e non è...
1: E cominciano a imprecare in tedesco, sì, pur non sapendo
0: tedesco, esattamente, in ladino. A questo punto direi che possiamo andare avanti con la musica. Florence and the Machine, Dog Days Are Over.

0: Florence and the Machine e la sua voce soave, Dog Days Are Over. E caro Fuffo, la nostra nutrita schiera di lavoratori del weekend e non solo si arricchisce ancora di messaggi al 3899 106 600.
1: Buongiorno ragazzi, ciao. Tutto bene? Io sabato mattina lavorante, ma fortunatamente non troppo pesante. Domani casa, lunedì martedì si lavora, la settimana come se non fosse nulla di che. Si va avanti. E niente, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. E buon lavoro soprattutto. C'è anche un altro stacanovista, Francesco, che ci scrive: io sto lavorando da lunedì. Oggi lavoro, domani anche, no ponte, no festa, il mio prossimo riposo sarà domenica 7 giugno. Solo le imprecazioni, le bestemmie mi danno forza.
2: Per stabilire il record di settimane consecutive, sei tipo Sinner, però nel lavoro.
0: È così, forgiato dal fuoco di mille giorni lavorativi.
2: Dopo ne voglio parlare, perché questa sconfitta di Sinner al secondo turno ha destabilizzato tutti i giornalisti sportivi, che non si sanno bene spiegare che è successo, e ieri ovunque davano la colpa ai capelli rossi di Sinner, dicendo: ha perso per i capelli rossi, ovvero chi ha i capelli rossi teoricamente è più sensibile alle escursioni termiche.
0: Mancava solo roscio tuo, ci mancava, e
2: mi
0: poi
2: ha fatto poco. Però vabbè.
0: È un po' poco. Allora, buongiorno, l'unico ponte che conosco è quello che mi farà il mio amato dentista. Passo del Brennero come Serundolo.
2: Sì, esatto. La stessa a proposito di Sinner sconfitta. Vabbè, salutiamo coloro che si trovano in macchina in questo momento e a loro dedichiamo un consiglio.
0: Un consiglio, magari però se siete lì imbottigliati a questo punto fatevi vivi, fatecelo sapere, fateci sapere com'è la situazione, però ecco Fuffo che vi dà il consiglio. Radio Rock Promotion.
2: A proposito di 2 giugno, martedì 2 giugno dalle 16 ad Albano, al Fresco dei Castelli, si apre il festival Sulle Tracce della Resistenza. L'edizione dal titolo Sconfinate celebra quest'anno l'anniversario degli 80 anni dal primo voto delle donne. Una giornata di musica, diritti e visioni condivise nella splendida cornice di Piazza della Rotonda ad Albano. Dalle 16 un invito ad attraversare storie e culture con dibattiti e partecipazioni sul tema della cittadinanza, per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Alle 21 l'intervista di Betta Cianchini alla cantante romana rom Roxana Ene e a seguire l'energia travolgente dei Nubras Ensemble. Musica che attraversa i confini e che vi farà ballare sui tavoli. Il festival è in partnership col Sistema Castelli Romani. Per avere tutte le info seguite Eppur si muove sia su Instagram che su Facebook.
0: E noi cerchiamo di farvi ballare, magari non sui tavoli, ma nel vostro abitacolo.
2: Non so,
0: mi guardavo con un brivido lungo la schiena. Stavo cominciando ad arricciarmi i capelli, così dall'emozione. Arriviamo alla pausa delle 9:30 con i Placebo. Torniamo tra poco.

digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
8: Sei su Radio Rock. Get ready! Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Rockbusters.
0: Rockbusters
2: on Radio Rock.
3: Le 9.33 prosegue, siamo alle 33 trentini, prosegue la mattinata di Radio Rock il sabato 30 maggio con i Nickelback Rockstar.

0: Rockstar in Nickelback alle 9.38, ancora buon sabato 30 maggio a tutte e a tutti da Radio Rock. Prima stavamo parlando di persone che prendono la macchina, vanno in viaggio. Beh, potreste andare, vi lancio lì l'idea, a Parma.
1: Radio Rock Promotion.
0: Primo perché è bellissima, si mangia bene, ma soprattutto perché c'è una grande mostra. Bernardo Bertolucci, il Novecento. La grande mostra al Palazzo del Governatore di Parma fino al 26 luglio. Parma celebra uno dei suoi più grandi maestri, un regista visionario, riconosciuto e acclamato in tutto il mondo, con la più ampia esposizione a lui mai dedicata. Un viaggio che intreccia cinema, arte, letteratura, musica e fotografia, nel segno dei 50 anni del suo film più iconico, simbolo di una stagione irripetibile della storia del cinema. Bernardo Bertolucci, il Novecento, è promosso dal Comune di Parma e dalla Fondazione Bertolucci, organizzata da Electa e arricchita da un programma ricco di eventi e di incontri, sostenuto da Fondazione Cari Parma e curato da Fondamenta. Bernardo Bertolucci, il Novecento, fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore di Parma. Dov'è? In piazza Garibaldi 19 a Parma. Scopri il programma sul sito fondazionefondamenta.it.
2: Brand new music right.

0: quanto passerà.
1: Il Piotta con Aldair, una delle novità qui su Radio Rock, che potete votare se vi piace sul sito radiorock.it. Se vi state rammaricando del fatto che magari siete gli unici a lavorare e non fare ponte, sappiate che non è così, sappiate che c'è una nutrita schiera di amici e amiche di Radio Rock che fanno altrettanto e ci scrivono: ciao Fuffo, ciao Nicole, oggi in magazzino a controllare lo scarico di arredamento per il signor principe arabo proprietario del Manchester, che ha deciso di comprare una casetta per la mamma e arredarla con due cose all'IKEA, che è ovviamente una boutade.
2: Comprando l'IKEA.
1: Comprando l'IKEA. Un mobile suo costa quanto un anno e mezzo di stipendio mio. Vediamo comunque del mobilio per pezzi dai 40.000 euro circa. 38,
2: ma tu parli
1: 39.
2: Di Mansour bin Zayed Al Nahyan, che è il proprietario del Manchester City?
1: Se vuole comprare una casetta, un mobile, anche, non so, una libreria, anche a noi, facci sapere, noi ci proponiamo.
2: Tra l'altro, a proposito di IKEA, Nicole, sì? In settimana se ne è parlato del fatto che in Svezia dal 27 giugno ci si potrà sposare in 5 store IKEA nelle 5 città principali.
1: È una bella idea, sai?
2: Perché vogliono dare l'idea di semplicità. IKEA vende dei mobili non così complessi, allora dicono: facciamo direttamente il matrimonio all'interno degli store, chiami i due testimoni, chiami l'officiante, te lo danno loro.
1: Lo montano, da montare, devi comunque poi mettere le braccia.
2: Le istruzioni, e prende vita magicamente.
1: Sì. Due polpettine da IKEA dopo per il rinfresco.
2: Rinfresco, stai lì, hai risolto. Che ti dirò, se non hai grandi pretese per il tuo matrimonio...
1: Allora, io capisco non avere grandi pretese, io sono per qualcosa di intimo, spartano, non sono per comunque spendere grandi cifre per il matrimonio, però all'IKEA mi sembra...
2: E dai, poi ti diverti, invece del karaoke, del DJ, ti metti lì a montare libreria Billy.
1: Con una candela e un po' di purpurri, perché no? Pensateci, amici, se volete sposarvi e non sapete come fare, ecco qua che IKEA porta la soluzione. Ci scrivono anche: l'unico ponte per me è quello che faccio io all'indietro, tipo ginnasta, dar colpo, che mi piace vedere quanta merce devo controllare ancora. Meno male che ci siete voi, noi siamo qui apposta per accompagnarvi.
2: Salutaci lo sceicco.
1: Salutaci,
2: in tutto saluti. Questo
1: è principe, non confondiamo
2: principe.
1: È il principe. Però poco andiamo avanti, prima i Fugazzi con Waiting Room.

0: anche, caro Fufo. Buongiorno ragazzi, oggi era il mio unico giorno di riposo della settimana e indovinate un po' cosa sto facendo?
1: Ho paura.
0: No, sono al lavoro per esigenze lavorative, ahimè. Adesso devo aspettare venerdì per riposarmi, altro che ponte, qui si fatica nel traffico di Roma, e quindi anche a te un immenso abbraccio, dai.
1: Ma invece qualcuno ieri sera verso mezzanotte per caso a Roma ha attraversato la Cristoforo Colombo, quelle zone lì, perché è successo qualcosa di molto particolare e oggi lo ritrovate su tutti i social network e su tutti i siti, ovvero a un certo punto sono scappati tantissimi cavalli che saranno presenti alla parata del 2 giugno, che ci sarà per l'appunto martedì ai Fori Imperiali. Perché che cosa è accaduto? C'era sostanzialmente il punto di raccolta a Terme di Caracalla pochi minuti prima di mezzanotte, oppure a mezzanotte, magari per un compleanno, sono scoppiati i fuochi d'artificio, che è un grande classico. Io abito in un quartiere Cinecittà dove ogni sera ci sono fuochi d'artificio.
0: Non per il santo patrono, così.
1: Ma no, ma non è vero. Quella, secondo me, è una leggenda metropolitana, no, quella dei fuochi d'artificio, per la gioia, sempre a mezzanotte, per un compleanno. Quindi che è successo? Che purtroppo i cavalli si sono spaventati,
0: certo,
1: si sono imbizzarriti, e ci sono queste immagini incredibili dei cavalli al galoppo per via Cristoforo Colombo, con qualche militare a piedi che cercava di raggiungere, però ovviamente un essere umano che corre dietro un cavallo non è fattibile, e quindi sono stati bravi i vigili urbani a chiudere le strade di accesso alla Colombo. Ma ci sono delle immagini incredibili, non si sono fatti male, di automobilisti che dall'altra corsia vedevano dei cavalli arrivare verso di loro e sono riusciti a recuperarli dopo parecchio tempo. Alcuni sono finiti a Garbatella, per esempio, che è anche un'immagine di grande libertà, il cavallo che se ne va a Garbatella, oppure sono stati trovati lì sulla Colomba. Ci hanno messo parecchio tempo, ma erano tanti, ed è un problema perché gli animali soffrono i fuochi d'artificio.
0: Molto spesso se ne parla nel periodo di Capodanno, riferendosi principalmente a cani e gatti, quindi ad animali domestici, dimenticando che comunque è una cosa che fa soffrire tutti gli animali, i cavalli, gli uccelli, insomma è una pratica che comunque lede non soltanto gli animali domestici, ma tutti gli animali in generale.
1: C'era solo uno, un carabiniere, credo, a cavallo, che inseguiva tutti gli altri. Sembrava una scena da Far West. Ma dopo continuiamo.
0: Bella questa proposta, Goodbye Horses, la canzone adesso.
1: Bello,
0: datemi il tempo di recuperarla. Allora, il tempo di ascoltare i Dropkick Murphys con Smash It Up.

0: Murphy's Smash It Up. Stavamo parlando di questa corsa dei cavalli sulla Cristoforo Colombo che a causa di fuochi d'artificio si sono imbizzarriti e sono scappati via.
1: Sì, erano lì a Terme di Caracalla, dove si concentravano per le prove generali della parata del 2 giugno i carabinieri e le forze armate. Sono stati esplosi dei fuochi d'artificio, i cavalli si sono spaventati e hanno cominciato la corsa per via Cristoforo Colombo. Per fortuna c'erano tante pattuglie dei vigili del fuoco, perché essendoci una prova erano già lì, quindi hanno chiuso gli imbocchi almeno per una parte della Colombo, però si vedono degli automobilisti che si vedono arrivare incontro ai cavalli. Per adesso io non ho informazioni di cavalli feriti, perché c'è arrivato un messaggio.
0: Sì, ascoltiamo.
2: A me hanno detto che uno Porello ha anche stirato le zampe perché è stato preso da una macchina, quindi che tutti in sé sono fatti male. Poi ovviamente è responsabilità della polizia, non lo sapremo mai.
1: Allora, in realtà l'ultimo aggiornamento è delle 9.30, lo prendo da Fanpage, dice che gli animali in fuga sono arrivati a Garbatella, all'Eur. Alcuni hanno urtato delle macchine in transito danneggiandole, ciò nonostante non si segnalano feriti. E credo neanche i cavalli, spero neanche i cavalli, non trovo notizia per adesso.
0: Ci scrivono anche: questa notizia dimostra che in fondo siamo in buone mani, quindi cioè? L'organizzazione, nel senso che qui sono riusciti a arginare subito, a risolvere in qualche modo la situazione tempestivamente.
1: Vero, adesso un finanziere a cavallo che ne porta dietro altri tre, sembra una scena western ambientata però sulla Colombo, ed è una roba.
0: Walking Texas Ranger era lui, sì. Era Chuck Norris con i cavalli.
1: Ma secondo me, posso dire, alcuni cavalli a Garbatella ci volevano andare proprio di loro sponte. Cioè, sì. Hanno colto l'occasione dicendo:
0: se lo scrivono, gradisce il cavallo la movida di Garbatella, voleva...
1: Non è alla strada di Garbatella. Oppure fan dei Cesaroni e sono andati lì.
0: E hanno chiuso, mi sa che non è andata benissimo questa stagione. No. Ma dopo ne parliamo, così come cosa ha un po' passant. Però il suggerimento musicale era pertinente. Q Lazarus con Goodbye Horses. Tra l'altro... parte di una delle scene più memorabili del Silenzio degli Innocenti, e la riascoltiamo molto volentieri.

0: Goodbye Horses la dedichiamo ai poveri cavalli che appunto sì. Si sono imbizzarriti sulla Cristoforo Colombo. C'era il messaggio di prima che era ironico, non avevo colto l'ironia di Carmen che ci diceva che siamo in buone mani.
1: Di cavalli si era parlato in settimana, però i cavalli della Ferrari elettrica è stato il tormentone della settimana. Adesso è stato pubblicato anche lo spot. Direi, vedendo un po' i commenti online, che non sia proprio piaciuta. Elkan l'ha presentata sia al Papa che a Mattarella e c'è l'amministratore delegato della Ferrari che dice: non capisco perché non piaccia, è perché le persone non l'hanno vista live. Dal vivo che fa tutto un altro effetto.
0: Dopo magari ne parliamo perché è stato l'argomento della settimana. Prima però i Rancid ci accompagnano alla pausa dalle 10, torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: I Cult con Rain ci riportano in diretta alle 10:09. In mezzo a tanti messaggi di persone che non si goderanno il ponte e non andranno in vacanza, finalmente qualcuno invece che si gode il relax. Marco ci scrive: buongiorno, io sono appena sbarcato nella mia amata Sardegna per una settimana di relax
1: totale. Oh, che meraviglia.
0: Meritatissimo, e quindi goditi tu Marco che puoi, anche un po' per noi.
1: Anche se oggi dovrebbe piovere in Sardegna, così per darti subito una batosta morale.
0: Ma scusami.
1: Vabbè, tanto il giorno che arrivi sarai stanco.
0: Allora, io ho un rancore viscerale per gli esperti del meteo, cioè quello che tu gli dici...
1: Poveri generali e colonnelli.
0: No, a cui voglio molto bene, loro voglio molto bene, però... Quelli che smorzano l'entusiasmo, tipo domani andiamo a fare un picnic, domani piove, non lo voglio sapere prima, lo voglio sapere il giorno stesso.
1: Quindi tu
0: vivo di illusioni, voglio vivere di illusioni, voglio sperare in un
1: domani migliore. Neanche per le allerte meteo.
0: No,
1: no, lei vuole morire in tranquillità.
0: Voglio aprire la libertà di aprire la finestra e vivere alla giornata.
1: Il tuo mondo è magnifico.
0: Senza essere angustiato il giorno prima. A questo punto ci riflettiamo tutti insieme ascoltando la novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: Hey.
8: La musica nuova su

0: Rosetta Leaking Fisher, novità che vi consiglio stavolta, dai, così apertamente, di votare sul nostro sito radiorock.it. Ci scrivono, caro Fufe, qui vengono a te, ci scrive Domenico. No, sorella Nicole, io voglio sapere, devo sapere come Fuffo se vado lì o là, ho bisogno di sapere tempo e temperatura, viva il meteo preciso.
1: Bravo, sei ancora in tempo per tornare indietro, visto che oggi piove in Sardegna, domani no.
0: Allora, in Sardegna ci dicono che appunto io tanto sto in campagna, la pioggia concilia il sonno, quindi non gli interessa quindi questo il meteo. Questo era Domenico che invece vuole sapere.
1: Sei una persona rispettabile, al contrario di Nicola, che non lo è.
0: Ti fornisco sotto banco il telefono di Fuffo dietro l'autocompenso, così vi sentite, vi ragguagliate un po' sul meteo, così non affligge me, che non voglio sapere niente.
1: Tra l'altro, nei giorni scorsi, giovedì, c'erano i primi bollini rossi in Italia per quanto riguarda le città per il caldo. Ma abbiamo visto in tutta Europa grandi problemi, in Francia ad esempio, uno dei motivi per cui si dice che Sinner sia stato eliminato il fattore caldo, seppure lui ha detto sì, faceva caldo, ma non è che faceva caldissimo, lì è stato un blocco di energie più che altro, però abbiamo visto anche delle persone buttarsi nella Darsena a Milano.
0: Anche nella Fontana di Trevi.
1: Una turista. Sì. E poi la mia domanda è sempre la stessa, se vedi che nessuno si tuffa all'interno della Fontana di Trevi, perché tu devi pensare che sia giusto, sia normale tu farti lì fare il bagno sia in stile libero che a dorso? Poi c'erano due addetti alla sicurezza che dopo un po' sono arrivati e facevano no, no, non è permesso, no, con il, non so se era il marito o il compagno che giungeva le mani come a dire scusa, dai scusa. Sì. Perché se nessuno c'è,
0: ma non solo,
1: cosa
0: ma
1: ti spinge?
0: Non è tanto quello, perché magari tu pensi di essere più scaltro di qualcun altro, ma qual è il piano poi? Cioè rimanere bagnato girando per tutta Roma? Cioè qual è la cosa che mi domando?
1: Soprattutto
0: io,
1: la faccia afflitta, no!
0: Non è che ti
1: ma
0: spogli,
1: che mi multi?
0: Ti spogli, a quel punto poi ti rivesti, ti asciughi, cioè il piano. Allora, a me è successo una volta a Capri nel 95.
1: Sì, sì, di fare che cosa?
0: Di buttarmi vestita e... Non è stata una buona idea.
1: Se lo ricordano ancora a Capri,
0: se lo
1: cioè il lungomare fondato.
0: Capri, ma me lo ricordo ancora io perché sono stata un mese a casa malata con una sorta di polmonite, laringite. È stato terribile perché era marzo, faceva un freddo maledetto.
1: E hai voluto fare la splendida.
0: Ho voluto fare l'idiota fondamentalmente e sono stata bagnata poi per Capri tutto il giorno.
1: Comunque sono 500 euro di multa e Daspo Urbano, almeno questo è il provvedimento. Mentre in Francia, a Parigi, è stato sdoganato tre tratti della Senna balneabili, ma mica tutte le pozze d'acqua di Parigi sono balneabili. Quindi a Canale Saint-Martin i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, si tuffano, ma lì non si può fare perché non è balneabile l'acqua, ma non puoi fermare un giovane che c'ha caldo.
0: Vedi, infatti, come è successo a me, non potete neanche fermare i Nick Up.

0: Dire Straits e Kneecap, che saranno in concerto a Roma il 17 giugno alla cavea dell'Auditorium. Personalmente non vedo l'ora.
1: Per festeggiare il 17 giugno lo scudetto della Roma 2001.
0: Sì, esattamente.
1: Che è una data che io ricordo a memoria.
0: Hanno scelta per quello.
1: E certo. Senti, c'è un uomo che sta smitomanando e si chiama Nicolas Cage. Perché? Perché in questi giorni è uscita una serie su Amazon che tutti descrivono molto molto bella, che si intitola Spider Noir. Sostanzialmente Nicolas Cage è uno Spider-Man nella New York degli anni 30, però ha la sua età, 62 anni, ma è un noir in bianco e nero, quindi è un investigatore, è un ex Spider-Man, c'ha ancora i poteri, però per una vicenda che adesso non vi spoilerò, ha smesso di essere Spider-Man e quindi fa l'investigatore. Pare che la regia sia eccelsa, la fotografia, anche l'interpretazione di Nicolas Cage. Questa cosa mi ha incuriosito e lo può vedere anche chi non sa nulla di Marvel, mondo di Spider-Man.
0: Spider-Man.
1: Però la prima cosa che ha detto è: ragazzi, chiamatemi Nicolas Cage.
0: E dice, come ti dobbiamo chiamare?
1: No, perché ha detto: ho cambiato nome all'anagrafe ufficialmente l'anno scorso, perché lui è nato Nicolas Kim Coppola. Perché suo zio era
0: Francis Ford.
1: Esatto, suo padre August è fratello di Francis Ford. E quindi lui, sin da ragazzo, ha detto: no, io non voglio che mi prendano perché so il nipote di Francis Ford Coppola. No, quindi cambio il nome in nome d'arte Nicolas Cage. E dice: dall'anno scorso per tutti sono ufficialmente Nicolas Cage, perché preferisco fondare il mio cognome, tipo una mia stirpe. Che ne so.
0: Abbiamo sempre chiamato Nicolas Cage. Dice, quello che ha fatto più all'anagrafe ci interessa il giusto.
1: Non voglio
0: perché...
1: essere il nipote di qualcuno, no. Il cugino di qualcuno. No. Nasce da adesso la dinastia Cage.
0: Nicolas, ma chi ti ha chiamato mai Coppola? Cioè, nessuno, non conosco nessuno che dice: ah, sai, c'è Nicolas Coppola.
1: E poi, posso dire una cosa? Ok, tu nascondi di essere il nipote di Francis Coppola. Però quando te prendono, dicono: ma che te, tuo zio per caso?
0: Niente.
1: Cioè, non è che ci vuole molto per approfondire. No, che tu sei
0: lì
1: nipote.
0: Ammiro l'onestà intellettuale di Sofia Coppola, che è la figlia che ha iniziato una carriera come regista, non è che si è fatta tutti questi problemi. Tra l'altro, pregevolissima carriera di regista.
1: Tra l'altro, svegliamo questa cosa per i pochi che non lo sanno: Nicole Fondato ha sempre ritenuto Nicolas Cage un
0: cane.
1: Un cane.
0: Nella vita poi ci sono delle eccezioni, quindi mi sono anche ricreduta, ma tendenzialmente la mia così sensazione su Nicolas Cage più o meno.
1: Poi ce l'avete l'attore sopravvalutato, sia di Hollywood che italiano, uno che non vi ha mai solleticato e avete detto: ma
0: io
1: questo
0: italiano ce l'ho.
1: Lo diciamo e dopo ti continuo a leggere delle dichiarazioni, perché ha parlato di tutto ed è molto,
0: allora,
1: molto divertente.
0: Allora, attori sopravvalutati, così vi garantiamo la protezione, il non giudizio. Noi andiamo avanti con la musica, i Gojira con Silvera.

0: Silvera con Gojira con Silvera. Scusa, abbiate pazienza perché ero concentrata su Nicolas Cage, che ha scelto questo nome d'arte, Cage, gabbia, per confondere un po' le acque e non far capire che fosse il nipote di Francis Ford Coppola.
1: Non era un personaggio della Marvel, Luke Cage, lui prese spunto da quello per Nicolas, ma adesso dice: sono ufficialmente Nicolas Cage dall'anno scorso anche all'anagrafe, perché preferisco essere il capostipite della mia piccola famiglia che essere un cugino di qualcuno, il nipote di qualcun altro.
0: Chi te se copre Nicolas?
1: Poi io me lo immagino, no? Lui ha provato a nascondere il fatto che fosse il nipote,
0: sì,
1: di Francis Ford Coppola.
0: Ma nessuno l'ha mai chiamato Nicolas Coppola, ma nessuno mai, non l'ho mai sentito nella vita.
1: Però mi immagino comunque ai provini che gli fanno la domanda: ah, Nicolas, tuo zio come sta?
0: Io con l'occhiolino, eh?
1: Tuo zio Coppola, di cui tu nascondi il cognome, come sta?
0: Allora, sentiamo un po' di commenti a caldo, perché si parlava quindi di attori, intanto della mia opinione così tra un po' tranchant su Nicolas Cage, e se voi avete un attore che secondo voi sia italiano che straniero sia sottovalutato o sottovalutata. Isabella dice: posso dire, è vero che Nicolas Cage c'ha un'unica espressione per tutti i personaggi, quando fece Face Off fu perfetto esempio, quindi appoggio totalmente la tesi di Nicole
1: Fontana. Però vi posso dire che l'ultimo Nicolas Cage è migliorato tantissimo, ora anche per Spider-Noir, però come interpretazioni a me non sta dispiacendo affatto.
0: Allora, c'è un film di Nicolas Cage che per me è un capolavoro, cioè non di, con Nicolas Cage, che per me è un capolavoro, che è Adaptation, in italiano Il ladro di orchidee.
1: Che è Mio zio non è Francis Ford Coppola.
0: Che è meraviglioso, ma è meraviglioso nonostante Nicolas Cage, a mio avviso. Comunque è un gran film, ma ne ha fatti di gran film. Adesso non voglio togliere ciò che è di Nicolas
1: Gli avvocati
0: Coppola.
1: Cage.
0: No, no, per carità. Ci scriveva Valentina: concordo, Nicola ha ragione, è terribile. Nicola Scoppola, sfregio, lo chiamano il suo cognome.
1: Coppoletta.
0: E sicuramente ha iniziato a lavorare proprio grazie alla sua spira. È un paraculo.
1: Paravento,
0: paragnosta. Sempre pensato. È un
1: Tra l'altro, esatto. Lui non dice, non si capacita del perché il suo amico Quentin Tarantino non l'abbia mai chiamato a lavorare.
0: Fatti due domande, però.
1: Dice: non ne ho idea, io lo considero una sorta di amico. Ci scambiamo pure delle mail ogni tanto in cui parliamo di cinema. Ho letto il suo libro.
0: Il fatto di scambiarsi, di parlare attraverso mail, non dà l'idea proprio di un amico fraterno. Verso la pecca.
1: Mandami una mail. Dai, ci sentiamo tramite mail.
0: Sembra tipo Maria Marini che diceva che si sentiva via mail con Pedro Sanchez. Quindi mi sembra più o meno la stessa cosa. Tra poco continuiamo, perché stanno arrivando diversi messaggi e anche state tirando fuori dei grandi nomi. Ma arriviamo alla pausa delle 10:30 con i Gomez e la loro Silence. A fra poco.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: all'università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Very well. Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Rockbusters on Radio Rock.
2: Le 10.33 prosegue il sabato mattina di Radio Rock on Rockbusters. Fuffo Nicola ancora con voi fino alle 12 e ripartiamo dai Duran Duran, Come Undone.

0: Yes, gli A Perfect Circle, novità, questa sì, da votare, cari amici e amiche di Radio Rock, Ubi Maior, votate questa sul nostro sito radiorock.it. Stavamo parlando di Nicolas Cage, che ha fatto una serie di dichiarazioni, nonostante la sua serie comunque su Amazon mi abbia incuriosito, pare stia andando molto bene, in cui interpreta un anziano Spider-Man.
1: Sì, un 62enne Spider-Man.
0: Ci scrivono: povero Nicolas, quanto sarà stato svantaggiato nella sua carriera, non mi ha mai entusiasmato, è monoespressione tipo Raul Bova o Scamarcio. Qui, bomba, ecco qui i due nomi che ha tirato fuori Gianni.
1: Tra l'altro Scamarcio credo faccia Ponzio Pilato nella Passione di Mel Gibson, La Resurrezione, il sequel che arriverà l'anno prossimo. E poi farà Federico II in un docufilm, quindi si dà ai personaggi storici.
0: Esatto, c'è un momento storico. Tra l'altro io ti capisco, perché se c'è una cosa che mi esaspera è il mancato riconoscimento di un privilegio, che magari non è scevro di talento, però vari figli di o nipoti di che ti dicono che ce l'hanno fatta da soli e tutto quanto, e che quindi non ammettono che di partenza aveva una condizione diversa rispetto, che ne so, un Sylvester Stallone che invece doveva fare il recupero crediti quando era giovane. Ci sarà una differenza di partenza, senza nulla togliere
1: però
0: al merito.
1: Però ultimamente molti lo fanno, lo dicono: oh, mio padre, mia madre che fanno gli attori.
0: Pochissimi.
1: È come il macellaio che insegna il lavoro al figlio.
0: Ma che va bene, che va benissimo, ci può stare, io non contesto quello, però l'atteggiamento un po' vittimistico di chi ti dice: ho dovuto faticare più degli altri, non è vero, hai sempre un po' il peso del cognome che porti, però comunque hai la strada più spianata rispetto a chi non ce l'ha, quindi
1: basterebbe
0: riconoscerlo.
1: Sta tremando
0: Hollywood,
1: dopo queste dichiarazioni,
0: in Italia ad esempio ce ne sono tantissimi.
1: Comunque Cage ha detto che Tarantino non lo fa lavorare, non si spiega perché, si mandano le mail, sono amici, e ricorda: nel 2015 avevo detto pure che mi sarebbe piaciuto lavorare con Paul Thomas Anderson, però lui non mi ha mai risposto.
0: Chissà perché. Allora facciamoci delle domande però nella vita a questo punto.
1: E dice anche: Christopher Nolan secondo me non mi chiamerà più.
0: Ha cambiato numero di telefono.
1: Perché una volta ho rifiutato un ruolo in Insomnia e lui se l'è legata al dito. La fanno questa cosa i registi, insomma non lavora più con nessuno. Però dice: una persona mi deve essere riconoscente, che è Johnny Depp, certo. Perché quando eravamo giovani convivevamo, infatti lui faceva parte di un gruppo con Sean Penn, Charlie Sheen eccetera, e dice lui non voleva fare l'attore.
0: E indovinate, l'unico che non sapeva recitare di questi quattro chi era?
1: Ha detto: una volta stavamo giocando a Monopoli e lui se la passava brutta, e una volta credo vendesse le penne Johnny Depp, lo ospitavo nel mio appartamento, ma ha iniziato a rubarmi i soldi perché beveva e quindi me li rubava. E gli ho detto: ma perché non provi a fare l'attore, Johnny? Ma non so recitare. Ma come non sa recitare? Vai dal mio manager e vedrai. E ha detto: da allora lui ha fatto l'attore, quindi in qualche modo mi deve dire grazie.
0: Mi deve dire grazie. Però ecco, vedete che le condizioni di partenza di Johnny Depp comunque erano più svantaggiate di
1: quelle giocava a Monopoli. Sta cosa è divertentissima.
0: È molto divertente. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi. Prima è Def Leppard con Kick.

0: abbiamo scoperto che dobbiamo la carriera di Johnny Depp a Nicolas Cage
1: e al Monopoli
0: e ci scrivono: vai dal mio manager, calcola che riesce a far lavorare anche me. Ti pare che
1: questo ha detto Nicolas Cage a Johnny Depp? Se riesce a far lavorare me, figurati te.
0: Il caro Johnny Depp. Ma sentiamo ancora Luciano, buongiorno.
2: Tipo la povera figlia di Margherita Bui e tale De Angelis, che dice, aveva detto, perdone, veniva sempre a casa mia, però poi quando al provino ovviamente col mio cognome non mi aveva mai riconosciuto, cioè
0: però
2: sicuramente.
0: No, ma io
1: allora questi sono i famosi Nepo Baby di Hollywood, ovvero i figli d'arte. Allora, e c'è la grande polemica, lavorano senza merito, eccetera.
0: Ma questo non è vero, perché molto spesso invece hanno un grandissimo merito. Penso anche a Gassman, insomma, Gassman, entrambi, cioè dei figli,
1: la
0: proprio figli,
1: la
0: dinastia Gassman. Quindi c'è anche del merito, quindi, ed è sacrosanto anche voler giustamente ripercorrere le orme dei propri parenti. Non c'è niente di male, intendiamoci, è assolutamente condivisibile e giusto. Però risparmiateci la lagna del ho dovuto faticare di più, ammantare il tutto da un qualcosa che non c'è. Basterebbe dire: oh, sono stato più fortunato, cercherò di dimostrare, insomma, di essere all'altezza del cognome che porto o del poterlo meritare sul campo.
1: Io di partenza trovo normalissimo che un genitore cerchi di insegnare al figlio quello che sa. Poi, come dici te,
0: ovvio,
1: chiaramente in alcuni contesti ci sono delle autostrade libere, soprattutto nel mondo del cinema, perché ad esempio lo sport e la musica secondo me sono più performanti e competitivi. Lì ci fu un caso clamoroso, fu il figlio di Eddie Merckx nel ciclismo, il cannibale, non era altrettanto forte e sentiva il peso di cotanto papà. Oppure il figlio di se non vali nello sport.
0: Ma poi non metti in dubbio che sia magari difficile comunque dover sempre dimostrare e essere sempre guardato un po' con l'occhio del raccomandato, per carità.
1: Nella musica anche forse ci sono casi di figli d'arte famosi, però ad esempio penso l'ultimissimo è il figlio di Tom Morello, è uscito stanotte il nuovo singolo di Tom Morello con Serj Tankian alla voce, è una bomba.
0: Ormai è un sodalizio.
1: E all'altra chitarra c'è il figlio quindicenne Roman Morello. Però se tuo papà ti insegna da quando c'hai 3 anni a imbracciare la chitarra, ci sta che tuo figlio sia... No.
0: Ma è giusto, è sacrosanto. Sennò poi alle mie orecchie suona come le storie di quelli che ti dicono: ah, ho scoperto la vita lenta, ho lasciato il posto fisso per coltivare carciofi in una serra nel centro di Milano. Poi si scopre, grazie, che era una stirpe
1: fantastico.
0: Di notai, gli hanno lasciato 8 appartamenti e 70.000 ettari di terreno. Grazie che poi la vita lenta, cioè, capito? È sempre un po' l'inganno che c'è, il non riconoscere un privilegio, che un po' mi urta. Ma non mi urtano mai i Fontaine D.C.

0: Washington DC con Starbusters e quella Starbuster.
1: Però sembrava un po' Rockbusters.
0: Era autoreferenziale.
1: Brava.
0: Ciao, messaggio di Piero che c'entra perfettamente il punto del discorso che stavamo facendo, poi che si è allargato da Nicolas Cage ai Nepo Baby. Nella serie di documentari Netflix, i film della nostra infanzia, che tra l'altro vi consiglio perché se siete amanti del cinema sono dei piccoli documentari deliziosi su alcuni film molto famosi. Ho visto la puntata sulla realizzazione di Halloween e il produttore ha ammesso tranquillamente che Jamie Lee Curtis fu scelta solo perché figlia di Tony Curtis e Vivian Lee, che ricordiamo in, per esempio in Psycho, poi non ha fatto tantissimo,
1: il parente lontano di Ian Curtis,
0: Ian Curtis. È vero, recitato solo in un paio di piccolissime parti in TV. Però questo per esempio è un esempio cristallino di come invece poi lei poi ha dimostrato nella carriera. Lei è un'attrice straordinaria, adesso comunque alcuni film anche un po' dimenticabili sono omaggiati comunque e sono elevati dalla sua recitazione, che a mio avviso è sempre credibile, è sempre puntuale. Mentre Gianluca invece dice questo: veniamo da un passato in cui maniscalchi, ciabattini, carpentieri, ebanisti eccetera si trasmettevano di padre in figlio il mestiere in interminabili dinastie. Qual è quindi il problema che questi personaggi hanno accesso al successo, ovvero scalano questa immaginaria piramide di celebrità e quindi sono oggetto semplicemente di invidia? Questo è il gran problema. Il problema è sociale, anzi psicosociale. Poi per carità è vero che ci sono diversi figli di che più che altro sono state vittime dei loro genitori e diversi, non pochi, che magari non meritano quell'eredità. E infatti questo è cristallino, lo dicevamo prima, è assolutamente normale e comprensibile che si voglia calcare le proprie scene, ed alcuni veramente hanno il talento. La cosa che contesto io un po' è non riconoscere il fatto che in quanto figlio di tu hai avuto un accesso a un'istruzione, un'educazione, a dei contatti che magari altri non hanno avuto, quindi basterebbe semplicemente riconoscerlo e fare la propria carriera senza dover chiedere scusa a nessuno.
1: Però io da un lato riconosco anche che in effetti per alcuni avere un cognome ingombrante vuol dire devi sempre far vedere che tu vali,
0: ma
1: tua mamma,
0: ma sicuramente,
1: tuo papà.
0: Non dico che sono scemi.
1: Poi,
0: da problematiche,
1: sono talmente ricchi, uno dice e chi se ne importa, ma però ha un peso nella carriera.
0: Però
1: se
0: onestamente
1: sei
0: tu con chi ti
1: senti,
0: cioè, se tu devi sentire mai l'attore figlio di che ti dice però per me è stato molto
1: ma
0: difficile.
1: Ma tu devi contestualizzare,
0: aspetta,
1: i problemi,
0: aspetta,
1: per singola,
0: certo,
1: persona.
0: Però io ti faccio un discorso sociale. A chi dai retta? A quello che ti dice però certo portare quel cognome è stato un grande peso, o quello che magari ha dovuto, che ne so, per studiare recitazione fare mille mestieri, dover comunque rinunciare a mille cose perché non ci ha avuto possibilità e accesso, e comunque rimarrà a non fare mai l'attore perché ovviamente non ha le possibilità e magari a parità di talento ha più talento. Quindi semplicemente questo, basterebbe riconoscere che si parte da una condizione di partenza.
1: Vabbè, però lui
0: e questo
1: sì,
0: vale per tutto, vale anche per i figli di capitani d'industria, figli di grandi imprenditori, che non vuol dire invidia sociale, vuol dire che è sacrosanto.
1: È però chiaro che però lui ti presenta qual è il suo problema, che dice per me è stato questo, poi devi sempre rapportarti al resto del mondo. Però dice per me è stato un peso portare il cognome, non è che ti dico subito infame.
0: No, ma non ti dico
1: però
0: infame,
1: cerco di farti ragionare e dire ci sono persone che hanno avuto ben altri problemi,
0: un bagno di realtà, tutto qua. Intanto poi se volete potete continuare ad aggiungere il vostro parere al 3899 106 600. Noi andiamo avanti con la musica, arriviamo alla pausa delle 11 con i Madness.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra.

0: Questo è Rockbusters on Radio
1: Rock. Le 11:04 minuti, la terza ed ultima ora di Rockbusters. Arriveremo con voi fino alle 12, poi arriverà Jacopo Morroni con il suo Animal House e ripartiamo da Depeche Mode. Enjoy the silence.
2: Radio Rock, back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: boom, voilà, quelli buoni. Altra novità da votare, se vi piace, sul nostro sito radiorock.it.
1: Sai che bomba dei King Africa, citata come in questo brano, ha non so che di intrigante. Una Io mano alla cintura.
0: Devo confessare che Bomba di King Africa è il più grande guilty pleasure della mia vita. Io lo trovo irresistibile.
1: Quando parte il bomba,
0: io perdo completamente la testa e la dignità. Ma ringrazio Marco che ci ricorda, a proposito di figli di un piccolo caso calcistico scoppiato in Italia, ovvero il figlio di Gheddafi.
1: Come no?
0: Era stato precettato a Perugia, se non
1: Perugia
0: erro.
1: Di Gaucci, poi si è fatto il giro di un po' di squadre, mi sembra pure Udinese. E hanno fatto fare 3 minuti sì. in Serie A, però partita ormai finita, gli ultimi scampoli. Le male lingue
0: sì.
1: dicono ci fossero degli accordi con il papà, ma noi diciamo no, non è vero.
0: Ma lui era bravo a giocare al calcio.
1: Moltissimo. Gli hanno spiegato le regole
0: 2 secondi prima di entrare
1: guarda,
0: in campo.
1: Tu devi tirare con
0: la
1: i piedi.
0: Allora Giacomo ci ricorda invece il figlio di Battisti aveva provato ad iniziare la carriera musicale con uno pseudonimo di Lu Scoppiato, ma non ha avuto successo, secondo me per il nome, che non era proprio un nome che ti invoglia all'ascolto.
1: Intanto, se
0: carta.
1: Posso leggervi la carriera di Saadi Gheddafi.
0: Sì.
1: Allora, lui dal 2003 al 2005 ha giocato nel Perugia una partita, il recupero di un match. Poi dal 2005 al 2006 all'Udinese una partita, anche qui è entrato nel recupero.
0: Questo cacciato.
1: Nel 2007 alla Sampdoria 0 presenze. Però...
0: Aspetta, adesso ho una cosa che mi
1: libica.
0: Sta attraversando il cervello, però non mi ricordo, perché mi ricordo che una cosa che narrò la Jalap, invece di un giocatore che fu osannato, che mi sembra dovesse andare alla Roma, che fu osannato a tutti i giornali e poi si scoprì invece che era uno che...
1: Ah, in Brasile c'era un giocatore fake
0: sì.
1: che si infortunava appena arrivava in una squadra, ma non mi ricordo il nome.
0: Per quanto riguarda sempre i figli, c'era Alfredo che, diciamo così, edulcoro, non era molto d'accordo sulla carriera cinematografica di Christian De Sica, per esempio. Che non lo trovo non un buon attore, mettiamolo così. Oh, è edulcorato.
1: Sto immaginando adesso la risposta che Christian De Sica darebbe al nostro...
0: Questo potrebbe essere. Poi invece anche Domenico ricorda il figlio di Rocky ha fatto una finaccia schiacciato dalla pressione di essere il figlio dello Stallone italiano. È vero, mi sto strozzando, quindi a questo punto direi che possiamo passare alla canzone.
1: Tom Morello con Serge Tankian e il figlio 15enne di Tom Morello, che se non vado errato si chiama Ramon, e sentiamo come suona, vai.

0: Heart, Tom Morello, Roman Morello e non Ramon, no, chiedo scusa, e Serge Tankian, brano che anticipa l'album solista di Tom Morello, che sarà incentrato tutto quasi sull'ICE, quindi quello che è successo in questi mesi. E proprio Tom Morello ieri ha annunciato il festival Power to the People, descritto come una celebrazione di pace, giustizia, solidarietà, musica, azione comunitaria. È un grande festival, il 3 ottobre si terrà nel Maryland, vicino a Washington DC, e ci saranno Tom Morello, i Foo Fighters, Dave Matthews, Bruce Springsteen, ma chi più ne ha più ne metta, Dropkick Murphys, Jack Black, Serge Tankian, un cast infinito. E il tema principale anche in quel caso è la lotta all'AIDS.
1: Parterre de Rois, quindi, per questo concerto. Ma sentiamo il nostro Parterre de Rois, che siete voi, cari amici e amiche, che ci scrivete al 3899 106 e 600.
2: Buongiorno Rockbusters. Buongiorno. Vabbè, il figlio di Gheddafi si portava appresso i miliardi della Tamoil, non è che te lo prendevi perché era un gran giocatore.
1: Il Pibe d'Oro
2: ci credeva, e quello è un altro paio di maniche, ma lì c'erano i miliardi della Tamoil. Però c'è stato chi diceva che Maldini è uno che stava in nazionale perché era il figlio di Cesare Maldini e non solamente uno dei più forti difensori degli anni 90.
0: Beh, si poteva dire il contrario, ovvero che nel 98 Cesare Maldini l'ha portato Paolo, probabilmente.
1: Esatto. Ma infatti poi lui ha dimostrato sul campo di essere un giocatore incredibile,
0: il grande difensore della storia. Secondo me invece il figlio di Gheddafi portava pure le taniche di benzina direttamente da Tripoli.
1: Esatto, e aveva anche la fiaschetta nella tasca di benzina. Il Parma, ci scrivono, ha tesserato Gianni Gnocchi nel marzo 2007 con un contratto al minimo salariale fino al termine della stagione. L'obiettivo del comico, vero nome Eugenio Ghironzi, era quello di realizzare il sogno di giocare almeno 5 minuti.
0: Ma sbaglio o era legato a quelli che il calcio? Perché ci fu una volta la possibilità di farlo entrare nel recupero di un match, poi però saltò, non mi ricordo per quale motivo. Ma forse per un paio di stagioni lui fu tesserato per il Parma nel tentativo di farlo debuttare.
1: Quindi però in quel caso era una butade. Non è mai una butade invece la nostra musica, e adesso per voi gli Offspring come Want You Bad.

0: You Bet gli Offspring. Stavamo parlando, in realtà siamo partiti da più lontano, ma siamo finiti partendo dai Nepo Baby. Sentiamo Marco che ci dice.
1: Allora, questa puntata dei figli di, penso sia partita da Nicolas Cage,
0: sì,
1: non
0: bravissimo.
1: Lo so perché non ho ascoltato dall'inizio, però stamattina ho letto proprio la notizia che la figlia di Eddie Vedder, dei Pearl Jam, inizia un tour solista. Facendo delle aperture a dei concerti di non so chi.
0: Esatto, poi a quel punto vedi, vedremo, capiremo se ha il talento, la stoffa e quindi poi avrà questa carriera che ha avuto in là, magari grazie a quello, però il coadiuvato dal talento.
2: Anche
0: necessario.
2: Le figlie di Dave Grohl, sì, stanno avendo la loro vetrina grazie al papà, come il figlio di Taylor Hawkins. Dave Grohl ha suonato con lui proprio alla batteria, Oliver Shane Hawkins.
0: Ci scrivevano prima in un messaggio che adesso ho recuperato che anche il figlio di Nicolas Cage suonava in una band black metal, quindi anche lui comunque si è dato all'arte.
2: Beh, è vero, pure in questo caso tua mamma o tuo papà fanno uno dei lavori più fighi del mondo, ovvero il musicista, ci sta.
0: Ci può stare.
2: Tenti la via della musica, ma figli d'arte nella musica che sono riusciti pienamente. Perché in molti casi sono entrati nella band del padre o della madre, che adesso è il vuoto pneumatico, sai? Zero.
0: Parenti, magari fratelli,
2: cioè, Zach
0: o
2: Starkey,
0: persone che stavano
2: figlio insieme. Di Ringo Starr, batterista, eccetera. Però se viene in mente, io adesso ho zero.
0: Hai un vuoto, però a questo punto il gancio è chiaro per Jam, è di Vedder, daughter.

0: E per Jam con Daughter, grazie al vostro spunto che la figlia di Eddie Vedder sta per partire in tour solista
1: e farà una canzone dal titolo Father.
0: E ringraziamo anche il coro unanime di persone, perché non ci veniva in mente effettivamente un figlio che sia riuscito a superare il genitore magari o la figlia nell'ambito musicale.
1: Genitore 1 e genitore 2.
0: Genitore 1 e genitore 2, ma diciamo ne prendiamo uno come risposta univoca, eccolo qua.
2: Buongiorno, beh ragazzi, figlio d'arte, Jeff Buckley, meglio del padre.
0: Tanti. Esatto, così, laconico e giusto, perché in tantissimi avete proprio scritto Jeff Buckley come
1: esempio
0: lampante. Noi salutiamo
1: Tim Buckley.
0: Sì, che povero, comunque è stato surclassato. Noi a questo punto arriviamo alla pausa delle 11:30 con i Soundgarden, ma torniamo tra poco.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria,
0: Roma,
1: Frosinone,
0: Latina
1: e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
0: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Oh. Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
11: Get into the best.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rockbusters.
1: Rockbusters.
2: On Radio Rock.
0: 11:34, ultimi minuti per Rockbusters in vostra compagnia. Lo facciamo con i vostri messaggi e la musica, soprattutto quella dei Green Day, in questo caso con Holiday. Eccola qua.
2: Radio Rock. Back in time.

0: così torniamo in quest'ultima parte di Rockbusters. Ci scrive Patrizia. Buongiorno ragazzi, che bel tema questa mattina. Si potrebbe estendere a tutti i tipi di lavoro. Ogni genitore tende a spianare la strada ai figli, certe volte con risultati pessimi e dannosi, specialmente se si ricoprono cariche istituzionali. Invece, tornando all'argomento principale, mi sapete dire i figli di Bruce Springsteen che fanno? Grazie, siete fantastici, ravvivate sempre i miei tanti momenti di piatto lavoro casalingo.
1: Allora, una me la ricordo benissimo a Roma, al torneo di Piazza di Siena, è una cavallerizza ed è Jessica Springsteen. Un altro fa il vigile del fuoco ed è Sam Springsteen. Infine, Ethan Springsteen fa il DJ radiofonico. Collega.
0: Un collega, possiamo chiamarlo collega, signora Springsteen. Ci scrivono anche, io mi sono sempre fatto un mazzo come un tarallo, se mi fossi chiamato Agnelli non mi sarebbe affatto dispiaciuto.
1: Welcome.
0: Condividiamo.
1: Sai come? Del vecchio. Esatto. Perché secondo me Leonardo Maria del Vecchio ne sa molto.
0: E sanno anche gli Anthrax. Brand new music right here.

0: For the Kids, Anthrax, novità anche questa, la trovate se volete votarla sul sito radiorock.it. Si parla ancora di genitori e figli, anzi figli che hanno superato il maestro, sentiamo.
1: Ragazzi, ci stiamo scordando di Sal Da Vinci.
0: è verissimo, Mario Da Vinci, sì. Comunque padre illustre.
2: Cantante e attore.
0: Sentiamo ancora.
3: Ragazzi, buongiorno Valentino, buon sabato a 33 gradi. Non so se avete visto il video dei cavalli pronti, quelli per la parata del 2 giugno, che ieri sera sono scappati sulla Colombo. Una scena bellissima, diciamo la natura che si ribella allo schiavista umano. Io spero che non abbiano mai ripresi.
2: Ne abbiamo parlato.
3: Ci saranno i video e dagli i cavalli. Buona giornata, buon fine settimana ragazzi.
2: Abbiamo parlato nella prima mezz'ora di questi cavalli che sono scappati perché hanno sentito i fuochi d'artificio. C'era il punto di raccoglimento a Terme di Caracalla per la prova della parata del 2 giugno. Alcuni li hanno ripresi a Garbatella. Per fortuna c'erano i vigili urbani già pronti proprio per la prova che si sarebbe fatta. Però ecco, l'immagine è molto potente da vedere.
0: È molto potente. A questo punto ci vuoi dire qualcosa o subito dopo la canzone?
2: Ah, tra i figli d'arte cito anche Jason Bonham, il figlio di John Bonham, batterista. Però tra poco due cose veloci anche sullo sport, molto curiose, ma dopo chi?
0: Dopo Jeff Buckley, visto che l'abbiamo chiamato in ballo, Last Goodbye.

0: E che gli vuoi dire a Jeff Buckley, The Last Goodbye?
1: Sempre onore e gloria.
0: Io, sempre, sempre.
1: Allora, per quanto riguarda lo sport, velocemente, ieri c'è stata una partita epica tra Djokovic e Fonseca al Roland Garros, 39 anni contro 19, ha vinto il brasiliano neofenomeno al quinto set dopo 5 ore. Però ecco, oggi si gioca la finale di Champions League alle 18 a Budapest, non per questioni di ordine pubblico, ma dice il presidente della UEFA, Seferin, sebbene in mezzo alla il calcio inizia alle 21 sia ideale per queste partite, se lo fai alle 18 di sabato per la finale significa permettere alle persone poi di godersi la serata e magari chiacchierare della finale di Champions League una volta finita, e quindi non occupi tutta la serata con la finale di Coppa dei Campioni. Che io dico, vabbè. Dall'altra penso, ma non è, faceva semplicemente meglio a dire così se la guardano anche in Cina e in India, spostandola alle 18 e non facendo il filantropo, così ti do un modo di parlarne a cena tranquillamente con un tuo amico. Quindi curiosamente per la prima volta sarà alle 6 del pomeriggio, ci sono pure i lavoratori del pomeriggio, vabbè.
0: Sono gli stessi motivi che avevano spinto all'ingaggio del figlio di Gheddafi di cui parlavamo prima. Più o meno ciò che muove queste cose è quello.
1: Quindi Paris Saint-Germain-Arsenal. Però c'è una cosa che riguarda la città di Roma e la squadra di basket di Roma che è un po' bizzarra. Ovvero ieri una cordata americana in cui c'è anche il giocatore dell'NBA, Luka Doncic, un fenomeno sloveno, che hanno acquistato la squadra di Serie A di basket di Cremona. E tu dirai, perché hanno acquistato il titolo per cancellare Cremona dalla Serie A e creare una squadra ex novo di Roma e metterla per l'appunto nella Serie A di basket. Poi tra 2 anni ci sarà l'NBA Europa e hanno scelto che Roma deve avere una squadra, ma cancellando di fatto Cremona, che è una cosa che nel sistema americano si fa. Per esempio i Los Angeles Lakers si chiamano Lakers perché all'inizio erano di Minneapolis e il Minnesota è il luogo dei 10.000 laghi, e poi hanno tenuto il nome Lakers ma sono andati a Los Angeles. Quindi qui prendono una squadra per farla sparire Cremona e creare ex novo una realtà in una grande città, Roma. E il bello è che c'è la Virtus Roma che sta giocando i playoff per andare in A2. Qui tu hai fatto sparire una piccola realtà.
0: Però i tifosi di Cremona saranno impazziti, immagino.
1: Credo di sì.
0: Una cosa che non si usa qua in Italia.
1: No, dicono, avremo rispetto per loro facendo una grande squadra a Roma. Sai che gli frega a Cremona che tu li hai annullati per creare una realtà che non esiste? E allora gli americani sono soliti farlo, però in Europa, quando crei una squadra anche di basket ha bisogno di un retroterra, qualcuno che la tifi, un po' di attaccamento. Roma è una città che ha visto sparire la Virtus, ma adesso si è rifondata e sta in B giocando per la 2. Che tu per i soldi me la crei da zero, lo trovo raccapricciante, però
0: anch'io.
1: Vabbè.
0: Questo anch'io, ma siamo sempre ai motivi di qui sopra che non starò qui a citare, ma lo potete leggere fra le righe. Noi andiamo avanti intanto per le ultime battute di Rockbusters con Chevelle, Joe Ride.

0: Isabel ci accompagnano agli ultimi istanti di Rockbusters. Ci scrivono: anche il Brescia femminile smantellato per favorire squadre come Juventus, Milan ed altre nell'ambito calcistico.
1: Perché nel calcio le squadre professionistiche hanno aperto da qualche anno a quelle femminili, quindi alcune si sono comprate il titolo sportivo di altre città. Quello che avverrà con Roma, che non esisteva la squadra che stanno creando adesso, per buttarla direttamente in Serie A. Una cosa bella dello sport europeo è che ci sono le retrocessioni, le promozioni, e ti devi guadagnare sul campo poi i successi, quindi creare da zero una cosa perché è Roma a me non piace, francamente. Stessa cosa comunque era successa per il Brescia maschile, che era fallito. L'Union Brescia è nato da zero, si è comprato il titolo della squadra di Salò per Alpi Salò, quindi Salò non esiste più, è diventata Brescia. E vabbè, quindi questo.
0: Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi questa mattina. Vi lasciamo nelle sapienti mani di Jacopo Morroni con Animal House e vi rinnoviamo l'appuntamento per domani mattina, sempre dalle 9
1: ciao.
0: Alle 12. Ciao!
2: Avete ascoltato Rockbusters.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di per famiglia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Dopo le 12, sabato 30 maggio, ladies and gentlemen, io sono Jacopo Morroni, questo è Animal House, la fiera delle fiere, vi porto fino alle ore 15, curiosando fra un sacco di follie bestiali e musica rock. 3899106600 è sempre il numero per chiacchierare insieme via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo che potete anche seguirci sulla nostra bellissima Radio Rock TV, scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando sulla Radio Rock TV sul nostro sito, è ovvio, radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e persino sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Ma tranquilli, arriveremo anche da voi, ci espanderemo a macchia d'olio per portare a termine quella che, lo sapete, è la nostra missione, l'evangelizzazione dell'intera penisola a suon di rock. Proprio da quest'ultimo iniziamo, dal rock teutonico per eccellenza, dal metallo teutonico per eccellenza, i Rammstein.
4: Rock. Back in time.

Du hast mich. Du hast mich.

Basta e Rammstein qui su Radio Rock, 12:08 minuti questo sabato 30 di maggio. Siete collegati con la Fiera delle Fiere. Io sono Jacopo Morroni e lo sapete, ci occupiamo di bestiacce il weekend fra le 12 e le 15. Oggi però voglio, prima di parlarvi della bestiaccia di oggi, portarvi in una storia che ci riporterà indietro intanto al 1938, ma in realtà a 400 milioni di anni fa, per parlarvi della scoperta della bestia di oggi, che darà il via a una doppia puntata dedicata a quella che nella mia testa si chiama Lista Lazzaro. Perché Lista Lazzaro? Che cos'è la Lista Lazzaro? È un termine biologico che esiste? No, me lo sono appena inventato naturalmente, ma ovviamente tutti i dettagli ve li do subito dopo la novità. I Deep Purple poi, insomma, mica. Brand new music right here.

Ladies and Gentlemen, di Purple, fra le nostre novità in alta rotazione che potete sempre votare sul nostro sito www.radiorock.it per scegliere voi quali fra le novità resteranno una settimana in più nella nostra alta rotazione. Sono le 12:13 minuti questo sabato 30 maggio. Beh, oggi non posso iniziare con il gioco del verso perché l'animale un verso non ce l'ha, ma inizio per l'appunto con una storia, mentre qualcuno di voi al 3899 106 e 600, il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram, ha già intuito dove questa storia andrà a parare. Bene, siamo in una cittadina chiamata East London, che nonostante il nome non si trova in Inghilterra. Sapete che gli inglesi, quando colonizzavano in giro per il mondo, avevano un netto problema di fantasia, e quindi se tu venivi da York arrivavi in un punto e facevi Nuova York, se venivi da Londra arrivavi in un punto e facevi Nuova Londra. Ecco, succede la stessa identica cosa, il motivo per cui le città anglofone si chiamano tutte con lo stesso identico nome, e quindi East London non si trova a est di Londra né a Londra Est, ma si trova nella provincia del Capo in Sudafrica. La storia si ambienta lì e inizia nel 1938, in una giornata come tutte le altre, quando un pescatore, rientrando presto, andando a vedere un pochino il suo pescato, che cosa aveva tirato su nella rete, si accorge di un robbo strano che non ha mai visto prima. Quindi torna al porto, naturalmente, e fa quello che facciamo tutti quando ci succede qualcosa di strano: chiamiamo gli altri. Ragazzi, vedete un po' qua, ma che è sto coso qua? Ma che pesce strambo ho preso? Ma che è strano, peculiare, non l'ho mai visto. Parliamo di pescatori che stanno lì da tutta la vita, che pescano da 40 anni, insomma è difficile che ci sia un pesce che non conoscono. Si fa un capannello di pescatori, ma nessuno riesce a capire che diavolo sia. E allora si decide di fare una telefonatina al Museo di Storia Naturale, che è proprio stato appena aperto ad East London.

0: making my love stick. What's the trick?
1: What's the trick? Jack White, ladies and gentlemen, alle 12 e 18 minuti. Bene, a questo punto quello che succede è che arriva naturalmente questa telefonata al Museo di Scienze Naturali di East London, in cui lavora la signorina Marjorie Courtney Latimer. La signorina Marjorie viene chiamata e effettivamente si convince a muoversi dal suo museo per arrivare al porto, perché quello che le arriva è: guarda, siamo 15 pescatori, abbiamo trovato sta roba, nessuno di noi ha idea di che cosa sia. Marjorie prende, non so se la bicicletta, l'auto o quello che è, si reca al porto e arriva lì che col capanno di pescatori ancora più numeroso, ancora presente, e davanti a sé c'è questo pesce lungo 1,5 metri, bluastro, ma con delle pinne stranissime. Sono grandi, carnose, completamente diverse dalle pinne di tutti i pesci che lei abbia mai visto. Arriva l'esperta del Museo di Scienze Naturali, guarda il pesce e dice: oh mio Dio, ma che diavolo è? Non ne ho la più pallida idea. E di conseguenza non solo i pescatori, ma anche gli scienziati iniziano a non avere idea del tutto. Marjorie però è una donna che conosce un personaggio. Un personaggio che si chiama James Leonard Brayley Smith, che hanno sempre 7 nomi i professori inglesi in Sudafrica, indoviniamo poi perché. Ma in ogni caso il buon James è un professore in realtà di chimica, ma è un appassionatissimo di teologia. Nel tempo libero si dedica allo studio dei pesci. È un suo amico, abita nella città vicino. Facciamogli un colpo di telefono. Lo chiama, gli dice: James, guarda, io ho davanti un pesce, hanno preso, non abbiamo proprio idea di che cosa sia, nessuno dei pescatori, io non ho mai visto niente di tutto, niente del genere. Ti va di venire a cercare di risolvere questo mistero, che però fino a quel momento è una curiosità, niente di più, una buffa curiosità. James arriva, prende la macchina, arriva a East London, si reca anche lui al porto, guarda il pesce e ci manca poco che non gli prenda una sincope.

Il buon James Leonard guarda il pesce, ha un momento di quasi mancamento, si rifà forte sulle gambe e dopodiché, con la voce solo apparentemente calma, dice a Marjorie: no, io lo so che cos'è questo pesce, lo so benissimo che cos'è questo pesce, ne ho studiati una marea, c'è solo una questione che mi lascia un attimo così... Tecnicamente si è estinto 400 milioni di anni fa. Effettivamente quello che viene pescato nel 1938 al tempo è come se un cacciatore avesse riportato dalla sua battuta di caccia un velociraptor. È la stessa identica cosa. Esce fuori un animale, ma non solo una specie, un tipo di animale, ovvero gli antichi pesci ossei che tecnicamente non dovrebbero più esistere sul pianeta, no dall'altro ieri che diceva: beh, ci ho sbagliato, abbiamo contati male, da 400 milioni di anni. Praticamente i fossili che abbiamo appartengono tutti a un periodo lontanissimo nella storia, ce ne sono una marea di questi fossili, li conosciamo benissimo quei pesci, il celacanto, questo è il nome di quel tipo di pesce, lo conosciamo benissimo, solo che da quello che sappiamo sono milioni, milioni, milioni e milioni di anni che non se ne vede uno sul pianeta Terra, che non ritroviamo un fossile, niente. La scoperta ovviamente lascia tutti quanti gli scienziati totalmente senza fiato. È stato scoperto un vero e proprio fossile vivente, un animale che si credeva estinto da milioni di anni e che invece a quanto pare si aggirava indisturbato al largo delle coste del Sudafrica, ma un esemplare non fa primavera. E di conseguenza James passerà i successivi 14 anni a cercare di convincere il mondo scientifico, che sotto sotto ride un pochino di questa scoperta, e quello è un qualcosa di vero, che non è un caso, che non è un pesce deforme, è davvero un celacanto. E gli rispondono: sì, va bene, ok, se sono vivi, provane un altro. Non sarà così semplice.

Jimi Hendrix. Smith sa benissimo che per convincere il mondo della sua scoperta, del fatto che ha trovato vivo e vegeto un animale che si pensava che fossero almeno centinaia di milioni di anni, ma proprio essere generosi, che non se ne vedeva un singolo esemplare in vita, non fossile, insomma. Beh, che cosa deve fare? Deve naturalmente prenderne altri, deve capire, deve dimostrare che quello non era un caso isolato, che non era uno strano, buffo gioco per cui un pesce è uscito stranamente deforme per qualche infinita ragione biologica possibile. E quindi cosa fa Smith? Impazzisce letteralmente. Inizia a tappezzare per 14 anni tutte le cittadine del capo in Sudafrica con volantini, manifesti, ricompense, comunicati sui giornali. Inizia a frequentare le comunità di pescatori, a spargere la voce senza mai arrendersi per un'infinità di tempo, fino al 1952. Signori miei, fino al 1952, in cui finalmente, non per il celacanto, ma per Smith sì, ne viene pescato un secondo. È ufficiale.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Sei su Radio Rock.
7: More music now.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
9: Allora, animali, tutti in pista e fate come al solito.
6: Animal House. La fiera delle fiere.
8: On Radio Rock.
10: 12:34 minuti questo sabato 30 maggio, siete collegati con la Fiera delle Fiere. Animal House, io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, girovaghiamo fra curiosità bestiali, ormai quasi estinte, e un sacco di musica rock. Oggi vi ho raccontato nella prima mezz'ora, ma proseguirò, la storia della riscoperta di un animale che si pensava estinto da milioni e milioni di anni. Nel 1938 a East London, Sudafrica, viene pescato un esemplare di celacanto, ma bisognerà aspettare altri 14 anni perché questa scoperta venga confermata. E la cosa più interessante è che non viene confermata in quel di East London, ma ne parliamo fra pochissimo. Un piccolo esempio di come si possono perdere e poi riscoprire specie, il che sarà un pochino il tema di tutto il nostro weekend insieme. Nel frattempo musica rock, arriva Ghost, per il nostro Back in Time, con un brano a cui tengo particolarmente, Rats.

0: Ghost con il suo brano dedicato al mio animale guida, il ratto, il rattaccio. 12:40 minuti questo sabato 30 maggio. Signore e signori, fatevi ricordare, prima di proseguire con la nostra storia della riscoperta incredibile del celacanto e di altri animali reputati ormai estinti, fatevi ricordare ciò che viene venerdì prossimo. Oddio, già giugno, santo cielo. Venerdì 5 giugno ci sono ai Delta del Rio in concerto al Wishlist Club di Roma. Trascorsi 3 anni dall'EP Rioda, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Is Do, il primo vero album acquistabile anche in vinile la sera stessa. Opening act, Nullars, fra cantautorato, elettronico, sonorità d'oltreoceano e Simcat, tra dream pop e immagini onirici, con un discorso immaginari onirici con un percorso live fra Europa e Stati Uniti. L'apertura delle porte è prevista alle 21, i live iniziano alle 21:30, l'ingresso costa 10 euro direttamente in cassa. Dove? Al Wishlist Club in via dei Volsci 126B, venerdì 5 giugno c'è Delta del Rio in concerto. Benissimo, è il momento delle nostre novità in alta rotazione. Arrivano, ladies and gentlemen, Yarab Strap.
1: Brand new music right here.

gli Arab Strap fra le nostre novità in alta rotazione. Sono le 12:46 minuti. Mi scrivete: non buone notizie per i talassofobici, questo che ci siano dei animali reputati fossili e che invece magari esistono, chissà, il megalodonte. Ci arriveremo sul megalodonte, signore e signori, ci arriveremo. Effettivamente però c'è da dire che la scoperta di questi animali non è stata una cosa semplice, perché come vi dicevo, John Smith, che è l'ittiologo che la signorina Marjorie del museo di East London aveva chiamato per identificare quello strano animale, si convince subito che quello è un celacanto estinto, ma deve dimostrarlo portandone altri. Non basta un esemplare singolo, effettivamente. E quello che fa è cercare per 14 anni finché non gli arriva una telefonata. Non gli arriva una telefonata da un pescatore che dice di aver preso qualcosa che somiglia proprio a quello che sta cercando lui. E la voce era arrivata lontana. Quando dico che John Smith è impazzito per 14 anni, intendo veramente, perché John Smith abitava in Sudafrica, ma la voce era arrivata fino alle isole Comore, che si trovano a nord del Madagascar. E per capirci, l'Africa è grande, non sono proprio posti vicini. Eppure, un pescatore delle Comore è arrivato a sapere che c'è un ittiologo sudafricano che cerca disperatamente quel pesce là, e a lui sembra proprio di averlo. John Smith parte, prende un volo immediato, arriva alle Comore ed effettivamente scopre che quello è un altro celacanto. Adesso sono due, e due non può più essere una coincidenza. L'intera comunità scientifica inizia a ragionare sulla possibile esistenza dei celacanti. Si fanno delle spedizioni per andare a studiare alcune fosse oceaniche intorno alle Comore e si scopre che non ce ne sono un paio, ce n'è un'intera comunità.

Insieme mi chiedevate i Van Halen e qualcosa tipo 160 bpm per alleggerire la tensione di questi fossili nascosti nelle profondità oceaniche. Ecco qua, due piccioni con una fava, anzi con un grande brano. Hot for Teacher. Bene, 12:52. A questo punto ci si inizia a fare un'altra domanda. Ma quindi è sempre esistito, è sempre stato qua alle Comore? Ce n'è un'intera comunità. Ma come diavolo abbiamo fatto a non vederlo mai? A non scoprirlo per tutti questi anni? Abbiamo i fossili, poi c'è un buco di centinaia di milioni di anni, eppure eccolo qua. Non è che è rispuntato dal nulla o si è risvegliato da un sonno di 100 milioni di anni, vuol dire che c'è sempre stato, perché non l'abbiamo mai individuato prima. All'inizio la spiegazione che ci si dà è che sempre ci sono pochi, vivono solo alle Comore, solo in quel punto lì, e quello pescato in Sudafrica, boh, magari è un individuo che si è perso alla fine, chi ne so, chi lo sa. Però alle Comore ci sono pochi, vivono in delle fosse oceaniche, non li abbiamo mai osservati perché effettivamente non eravamo mai andati a sfrugolare là, a guardare lì. Tra l'altro siamo a metà degli anni 50, naturalmente non è che ci sono tutte queste tecnologie per fare la ricerca subacquea, che già oggi è molto molto poca, perché costa tanto e alla fine non produce niente se non conoscenza, che sarebbe la cosa più importante di tutte, ma è anche la cosa meno valorizzata oggi nella ricerca scientifica. Di conseguenza, che succede? Questa è l'idea. Ok, vivevano solo là. C'è stato un qualche cosa, una nicchia ecologica particolarissima, un qualche insieme di casi che in quel punto preciso ha conservato il celacanto. Ecco perché non l'abbiamo mai più intercettato. Si è estinto nel resto del mondo, ma non lì. E questa spiegazione sembra reggere fino al 1991, che oltre ad essere il mio glorioso anno di nascita, è anche l'anno in cui il biologo Mark Erdman è in Indonesia in luna di miele con la sua bella signora. E c'entra col celacanto? Ci arrivo subito.

o per pronunciarla come loro Gbruei, immagino che sia questa la pronuncia che va bene. Mentre 12:58, ci siamo quasi. Il buon biologo è in luna di miele con la sua bella e praticamente finirà per rovinare ovviamente a sua moglie questa luna di miele. Mia moglie immagino possa capirmi, perché io sono un biologo e anche lei luna di miele è stata un po' con me, un po' con me che guardavo gli animali. Bene, cosa stanno in Indonesia, in una città, c'è un grande mercato ittico, i due girano così appassionati dai colori, le luci, i suoni, finché lui non vede un pesce. Sta là nel ghiaccio, è stato evidentemente appena preso, e lui è un biologo e molto appassionato di ittiologia. Lo riconosce immediatamente. Quello è un celacanto, solo che siamo in Indonesia, a tipo 5.000 km dalle isole Comore.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: State ascoltando Animal House. Animal House, la fiera delle fiere on Radio Rock.
1: Ladies and gentlemen, 5 minuti dopo le 13 in questo sabato 30 di maggio siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e proseguiamo oggi insieme il viaggio alla scoperta di quelli che pensavamo fossero animali estinti e invece, guarda un po', erano vivi e vegeti. Il celacanto viene individuato in Sudafrica per la prima volta, la seconda volta alle Comore, si pensa che viva solo lì e poi, immancabilmente, viene notato da un biologo in luna di miele anche dall'altra parte del globo terracqueo, in Indonesia. Che cosa significa tutto questo? Beh, ve lo racconto dopo un po' di Ozzy Osbourne. Radio Rock, back in time.

Train, naturalmente il nostro Ozzy Osbourne. 13:10, signore e signori, in questo sabato 30 di maggio. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. E allora, signori miei, siamo alla storia della riscoperta di questo animale. A un certo punto si pensa che questo animale viva solo in un posto, che abbia mantenuto un'incredibile, stranissima nicchia ecologica. Poi lo si trova da una parte all'altra dell'Oceano Indiano, cioè appunto dal Sudafrica alle Comore fino in Indonesia. Si scopre che addirittura non è una specie sola, ma ci sono più specie di celacanti. Insomma, l'animale non si era estinto e basta. E vive, c'è una popolazione molto piccola rispetto agli altri pesci, in zone molto complicate da in cui arrivare. Il celacanto ci dà una serie di lezioni, secondo me. La prima lezione che ci dà è che la nostra capacità di conoscere le specie, sembra ovvio a dirlo, ma non lo è in realtà, è legata alla nostra capacità di vederle, queste specie. Oggigiorno si scoprono ogni anno centinaia, a volte migliaia di specie nuove, e non avviene solamente perché i biologi hanno tecniche migliori per distinguere se due rane apparentemente identiche in realtà hanno un gene di differenza, ma avviene perché fisicamente si pensa che centinaia di migliaia di specie di animali non le abbiamo semplicemente mai incrociate. Siamo abituati a pensare che il mondo, il pianeta Terra, sia la nostra ostrica, e come impatto effettivamente sul pianeta Terra noi l'abbiamo reso in qualche modo il nostro pianeta, l'abbiamo massacrato a nostra immagine e somiglianza, ma in realtà le zone in cui la traccia umana non esiste, almeno diretta, la presenza umana non c'è, sono infinite. Voi pensate che abbiamo esplorato tutta la foresta pluviale? Non è assolutamente così. Brand new music right here.

Rock, Momozats, fra le nostre novità in alta rotazione sono le 13:15. Signore e signori, iniziamo dunque a spiegare, dopo un'ora passata a raccontare la sua scoperta, che stracavolo sia questo celacanto e perché sarebbe tanto particolare. Iniziamo da un dettaglio: la specie viene chiamata Latimeria e viene chiamata con questo nome, il nome scientifico delle specie di celacanti vivi oggi, per omaggiare Marjorie Latimer, che era la responsabile del Museo di Storia Naturale di East London, che in realtà non ha fatto niente, cioè nel senso il pescatore ha trovato il pesce, l'ha portato dalla Latimer, che l'ha guardato, non ci ha capito niente, ha chiamato James Smith che poi l'ha riconosciuto, quindi in realtà secondo me è la persona che c'entrava meno di tutto il cucuzzaro, però per una donna, per una volta possiamo dire che James Smith non si è approfittato che la Marjorie fosse una donna e le ha intitolato il pesce. Di solito succede il contrario, c'è una cosa, la scopre una donna, poi arriva un uomo che è più importante, un professore, e lo chiama come se. A parte questa piccola accenno di femminismo in diretta, in ogni caso il celacanto ad oggi è una realtà e viene definito un pesce osseo ed è particolarmente interessante per una questione evolutiva. Essendo così antico, ma parliamo di un animale che ha avuto la sua massima diffusione 400 milioni di anni fa, la peculiarità del celacanto è che rispetto agli altri pesci è molto meno pesce. Cioè, praticamente, se proprio dovessimo fare una classifica, noi siamo molto più imparentati con un antico celacanto che con una rana o un altro anfibio.

Leaf Black Sabbath alle 13:22 minuti, signore e signori. Sono andato a vedere le immagini, pensavo che fosse più brutto il cielo accanto, me lo scrive Giacomo dalla Lunigiana. Buongiorno, buongiorno a tutti voi che mi salutate, mi scrivete, addirittura qua mi chiamate oggi evangelista radiofonico. Bello, bello, bello, bello, bello, mi piace. Anch'io racconto alla fine una buona novella, quella che per me è la buona novella della biologia. E poi, figuriamoci, faccio cantare la buona novella del rock ai più grandi artisti della storia musicale, quindi perché no? È un tipo di evangelizzazione. Non vi offendete voi amici cristiani, cattolico, ortodossi, quello che siete. Si gioca. 13:22 minuti, insomma, il nostro cielo accanto perché è interessante. Ecco, Giacomo diceva, me lo aspettavo più brutto, magari una cosa più particolare. No, in realtà guardarlo il cielo accanto è un pesce. Cioè, se non siete pescatori, che state lì da una marea di tempo, non siete biologi o ittiologi, non è che ci fareste tanto caso. C'è un po' quella mascellona da carpa, un corpo particolarmente massiccio, quello che in realtà colpisce dal vivo però sono le pinne. Perché le pinne dei pesci, le conosciamo tutte, non sono carnose, sono membrane quasi rigide, molto sottili. Invece le pinne del celacanto sono una roba strana. Cioè, sono letteralmente delle fettone di carne, sembrano quasi arti abbozzati. Potrebbe essere perché effettivamente sono quasi arti abbozzati.

10 e 27 minuti, signore e signori. E allora, mi scrivete: io e Nilde, mia figlia di 6 anni, siamo a pranzo e appassionati dalla storia del Cielacanto. Lille si infastidisce delle interruzioni musicali. Un abbraccio Andrea e Nilde da Firenze. Ci ascoltate anche da molto più lontano. Qua addirittura Cari ci scrive: appassionato di radio dalla Finlandia, il 22 maggio ho captato quello che sembra Radio Rock a 2200 km di distanza. Succede solo poche volte l'anno quando l'atmosfera fa rimbalzare segnali FM su distanze enormi. Seguo questo momento dagli anni 80 e allora lo celebriamo insieme con un grande brano. Poi torniamo alla storia del nostro pesce osseo, anche perché siamo quasi alla pausa delle 13:30.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iperfamilia Gora, di risparmio, di qualità.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Here we go.
6: Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: uno zoo.
1: Io lo so.
2: This is Animal House on Radio Rock.
3: 13 e 34 minuti, signore e signori, è sabato 30 di maggio e siamo qui alla Fiera delle Fiere per parlare di animali che pensavamo essere estinti. Oggi di un animale, il celacanto, questo stranissimo pesce osseo. Come vi dicevo poco prima della pausa, le sue caratteristiche fondamentali, quelle che stupiscono, non sono tanto esteriori, perché a vederlo è un pesce come un altro, ma sono interne, a partire da queste pinne, che sono sorrette da vere e proprie strutture ossee. È sostanzialmente il celacanto un punto dell'evoluzione in cui non esistevamo noi, non esistevano gli anfibi, ma non esistevano neanche i veri e propri pesci. Un non proprio anello mancante, ma sicuramente un relitto evolutivo che ci fa vedere plasticamente indietro nel tempo. Prima di tutto questo, ci ascoltiamo un brano degli Eagles, questa è In the City.
2: Radio Rock, back in time.

0: Sì, di Eagles, naturalmente, signore e signori. E allora torniamo al nostro Celacanto. Effettivamente, quando Celacanto si è sviluppato, non c'erano ancora i pesci. Cioè, nel senso, capite, è proprio un vero e proprio, si dice spesso, relitto evolutivo. A me non piace il termine relitto, perché dà idea di qualcosa che ormai è finita, che ormai ha esaurito la sua funzione, mentre il Celacanto vive e lotta insieme a noi, almeno fra Comore, Sudafrica e Indonesia. Ma effettivamente è come prendere un animale di un passato che ormai è veramente terminato biologicamente e riportarlo nel presente, perché non esistono, da quello che sappiamo, altri animali del suo stesso tipo, diciamo. Cioè, quella roba là non esiste, è come se effettivamente un singolo dinosauro fosse presente ancora oggi. Sono estinti tutti tranne lo stegosauro, che invece vive in Mongolia. Ecco, sarebbe ovviamente un qualcosa da studiare, un qualcosa di unico, una vera e propria macchina del tempo biologica. E effettivamente ci sono delle caratteristiche, fra cui il fatto che il pesce è completamente fatto dentro di ossa, che sono diverse dall'apparato strutturale dei pesci di oggi, che richiamano tantissimo, molto più, alcune strutture dei mammiferi di oggi che dei pesci di oggi. Ora, il Celacanto non è un nostro diretto antenato, ma è un nostro cugino. Cioè, al tempo del Celacanto, diciamo all'ultimo periodo buono in cui consideravamo il Celacanto vivo, mettiamola così, prima di riscoprirlo, in acqua c'erano i Celacanti, quindi quelli che poi sarebbero diventati i pesci, i dipnoi, che invece sono rimasti un pochino a metà, se vogliamo, sono i cosiddetti pesci polmonati, e i terapodi, che iniziavano timidissimamente ad affacciarsi alla superficie terrestre.
1: Brand new music right here. Brand new.

lì, i Black Keys, signore e signori. Bene, sono le 13:45 minuti. Mi scrivete un sacco di messaggi, mi mandate audio, veramente bello oggi, più del solito mi scrivete addirittura, meno male, io stavo temendo quasi di avervi annoiato con questa puntata un po' dove si è raccontata più una storia che un animale. Perché? Perché nonostante ormai sappiamo che c'è la canto esista, sappiamo che ci sono diverse specie, non è che ne sappiamo poi tantissimissimo. I primi ovviamente sono stati presi, sezionati, studiati in ogni loro forma, ma ad oggi l'approccio è diverso e si tende, soprattutto in una specie che vive molto isolata, a non andare troppo a sfrugugliare e a rompere le sidette, insomma. Ragion per cui la nostra conoscenza sul celacanto, sulle sue abitudini di vita, resta ad esempio molto limitata. Eppure si è riuscito a far sopravvivere alcuni celacanti in ambienti artificiali e lì si è potuto osservare un animale veramente strano. Un animale strano, non detto nella forma, sì, il fatto che ha le ossa, ha le pinne carnose, perché ancora non sono sviluppate le pinne vere e proprie dei pesci, quindi è una sorta di prima biforcazione, ok? Fra quelli che con quelle pinne faranno degli arti e quelli che poi faranno le pinne che conosciamo oggi, ed è una caratteristica unica. L'altra caratteristica unica però è il modo in cui letteralmente si muove. Cioè noi, i pesci, li immaginiamo come primissima cosa, come animali reattivi. Acchiappare un pesce a mani nude è notoriamente una sfida impossibile. Io poi non vedo ragione di farlo, lasciate in pace i pesci, poveretti. Ma in ogni caso, lo capite che è difficile da bambini. Chi di noi non ha cercato di acchiappare qualche, come si chiamavano, i lattarini, quei mini pescettini che stanno intorno alla spiaggia? Impossibile, i pesci sono velocissimi, reattivi. Lo sanno anche i sub, quelli che vanno a caccia col fucile, che comunque non è che se il pesce sta a un metro tu gli ti spari con un fucile è sicuro che lo prendi, probabilmente si scansa. Il celacanto è esattamente l'opposto, è tipo il bradipo dei pesci.

Ray Noemi, Yee-hoo, naturalmente, signore e signori, 13:51. E ce la canto, a vederlo non sembra per niente un pesce. Innanzitutto perché le pinne le utilizza in una maniera molto particolare. Ha due paia di pinze, dorsali e ventrali, e le alterna, un po' come noi alterniamo le zampe nella camminata. Non le usa per camminare, le usa per nuotare, ma in una maniera totalmente diversa dai pesci. Secondo poi, è un animale lento, lento, lento. E quindi vedete sto pescione che è lungo 1,5 metri, 1,80 metri, pesa 90, 150 kg, che sembra quasi camminare vicino il fondo alla velocità di un bradipo che nuota sul fondo dell'oceano. Un qualcosa che si muove in una maniera totalmente diversa dai pesci. Perché? Qualcuno di voi mi dice perché le sue piante non è abituata a fuggire? E in parte è questo. Il celacanto ha pochissimi predatori. Per due ragioni. La prima, è lungo 1,60 m e pesa 150 kg. Non è che ci sono molti animali che possano predarlo, ecco, oggettivamente, ma soprattutto la seconda, dove vive. Il celacanto vive esclusivamente in grotte vulcaniche a oltre 300 metri di profondità. Ragion per cui, seppure sei uno squalo bianco che di per sé potrebbe mangiarselo un celacanto, come si dice a Roma, viecce nella grotta a 300 metri di profondità.

Jambi, ladies and gentlemen, ovviamente i Tool. Siamo arrivati già alla pausa delle ore 14. Fra pochissimo arriva il nostro Antonio Albanese e subito dopo un po' di Hives.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria,
0: Roma,
1: Frosinone,
0: Latina e relative province.
1: Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito.
1: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
3: Rock. 14 e 2 minuti, signore e signori, sabato 30 di maggio. E a parte approfittare nel fare gli auguri all'amico e collega Daniele Innocenti che scrive il podcast di On The Rocks, che per fortuna ascoltate numerosissimi su tutte le piattaforme streaming che poi io conduco, quindi tanti auguri Dani. E anche subito dopo le 14 il momento in cui arriva il nostro Antonio Albanese. Rimandiamo la storia del Celacanto e degli altri fossili viventi riscoperti recentemente ovviamente alla puntata di domani, sempre fra le 12 e le 15. Con Antonio parliamo come al solito di ciò che combina la bestia più bestiaccia di tutti, l'essere umano in giro per il globo terracqueo. Parliamo di geopolitica e lo facciamo anche fra pochissimo con le coordinate degli amici del caffè geopolitico. Prima un po' di Interpol, Wreck My Chemistry. Radio Rock, back in time.

0: Chemistry, ladies and gentlemen. Ovviamente gli Interpol. Fatevi ricordare qualcosa prima di iniziare a parlare di geopolitica. Avete meno di 35 anni e volete lavorare nello spettacolo dal vivo? Beh, c'è un progetto, il progetto TIR di ATCL, in cui potete candidarvi per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Come fate a partecipare? Beh, potete partecipare intanto alla formazione gratuita, candidarvi entro il 19 luglio leggendo il bando sul sito www.atcl-tir, ripeto, atcl-tir.it. È un progetto finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Adesso le nostre novità, arrivano i Muse e poi le coordinate del caffè geopolitico e la chiacchierata consueta del sabato con il nostro Antonio Albanese.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
3: Brand new music.
4: Hey.
3: La musica nuova su

0: Dragons, i Muse, ladies and gentlemen, e allora alle 14.14 fatemi dare il benvenuto al nostro Antonio Albanese, vediamo se ti ho acceso il microfono giusto.
1: Ciao!
0: Sì!
1: Yes! Allora, buonasera a tutti e bentornati, bentrovati dopo questa fantastica clima desertico, perché per chi io oggi ho lasciato la moto al sole e vi assicuro che dopo salirci è stato fantastico, dopo solo 2 ore al sole è stato fantastico.
0: Guarda, sai cosa voglio provare a fare? Perché si dice sempre questa cosa,
1: la sella, ma adesso che tu che sei scienziato, la sella raffreddata.
0: Sella raffreddata, la sella raffreddata va bene, ok, è quello, però sai che sistema, sai quanta benzina ti consuma fa la sella raffreddata? No, io voglio provare a fare una cosa che si dice sempre come espressione, ma che io non ho mai fatto. Voglio provare a vedere se veramente, se lascio la macchina 8 giorni al sole, ci posso cuocere un uovo sopra.
1: È da fare, famolo.
0: Facciamo questo esperimento
1: che
0: scientifico.
1: Filmo io, okay, lo facciamo, vabbè, direttamente come cosa scientifica.
0: È andata. Ok, famolo, allora guarda, mo oggi l'ho messa mezza all'ombra, domani a piazza al sole, domattina, alle 3 quando esco faccio
1: il video. Perfetto, dopodiché noi lo rilanciamo direttamente.
0: Allora, signore e signori, cosa si fa il sabato dopo le 14 alla Fiera delle Fiere? Lo sapete, si parla di geopolitica con Antonio Albanese, direttore di AGC Communication, agenzia stampa che si occupa specificamente di geopolitica e geoeconomia. Ma prima di introdurre l'argomento e l'ambito di oggi, ci pensano gli amici del Caffè Geopolitico con le loro coordinate ad opera del presidente del Caffè Geopolitico, Davide Tentori. E allora ci ascoltiamo cosa hanno da dirci.
2: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
3: Questa settimana, dopo la nostra permanenza in Cina, torniamo nella regione del Golfo Persico. Potrebbe essere davvero vicino un accordo tra Stati Uniti e Iran, e secondo diverse indiscrezioni Donald Trump potrebbe annunciarlo già domenica 31 maggio. In realtà l'accordo sembrava cosa fatta già una settimana fa, ma ormai Trump lo conosciamo, diciamo che il ragazzo è un po' volubile. E tuttavia l'accordo sarebbe uno sviluppo geopolitico enorme, perché al centro dell'intesa ci sarebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, da cui transita, lo ricordiamo, circa un quinto del petrolio mondiale. Negli ultimi giorni Trump ha parlato di un'intesa largamente negoziata, dopo colloqui con Iran, Israele e diversi paesi arabi del Golfo. I punti chiave sarebbero 3. Primo, la riapertura completa e sicura dello stretto di Hormuz, con la garanzia della libera navigazione commerciale e senza pedaggi o controlli straordinari imposti da Teheran. Questo è il punto più urgente per i mercati energetici internazionali. Secondo, un allentamento graduale delle sanzioni americane contro l'Iran, compreso lo sblocco di parte dei fondi iraniani congelati all'estero e la ripresa dell'export petrolifero. Terzo, la ripartenza di negoziati sul nucleare iraniano. Washington chiederebbe limiti più stringenti all'arricchimento dell'uranio e maggiori controlli internazionali, mentre Teheran punterebbe a ottenere garanzie economiche e di sicurezza. Dietro le quinte stanno mediando Arabia Saudita, Qatar, Pakistan e Oman, segno che tutta la regione teme un'escalation militare, opzione ancora non del tutto esclusa da Trump, che avrebbe conseguenze devastanti sull'economia globale. Naturalmente restano molti ostacoli. Israele guarda con sospetto a un'intesa troppo favorevole a Teheran e intanto continua però a bombardare il Libano. Mentre in Iran le componenti più radicali del regime non vogliono apparire deboli davanti agli Stati Uniti. Ma il fatto stesso che Washington e Teheran stiano discutendo apertamente di Hormuz e di sicurezza regionale mostra una realtà nuova. Dopo mesi di tensioni, entrambe le parti sembrano aver capito che un conflitto aperto costerebbe troppo a tutti, anzi, soprattutto all'amministrazione USA. Le elezioni di midterm si avvicinano e Trump non si può presentare a questo appuntamento ancora invischiato in una guerra di cui si stentano a vedere le ragioni.

0: Gang e Clash, ladies and gentlemen, abbiamo appena ascoltato le coordinate del caffè geopolitico che ovviamente ci sono state offerte dal presidente Davide Tentori. Vi ricordo che il sito per seguire i nostri amici è www.ilcaffegeopolitico.net e questa settimana è uscito il nuovo numero della newsletter mensile Espresso Europeo dedicato al prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE. Che ogni domenica, oltretutto, esce la newsletter Il Filo Rosso, che mette in fila le principali notizie di cui abbiamo parlato durante la settimana. Vi potete iscrivere a queste newsletter gratuitamente sul sito del caffegeopolitico.net, perché ve lo ripetiamo sempre, più voci si ascoltano, più c'è la possibilità di farsi un'idea indipendente. La mia voce principale, sulla quale poi ragiono tutta la settimana, gli rompo anche le palle via messaggio, è quella di Antonio Albanese. Oh, Antonio, insomma, Davide ci ha dipinto questo quadro, questo balletto incredibile. Ieri campeggiavano le notizie: Trump è nella Situation Room per prendere la decisione finale. Sì. La decisione finale è... aspettiamo.
1: È Hormuz Calling.
0: Sì, bravo. Sì, esatto.
1: Sarebbe fantastico.
0: Che diavolo...
1: Anzi, fate, chiunque ci abbia un minimo di... cos'è? Sarebbe questo interessante.
0: Siccome basta l'IA. Ma in ogni caso... Oddio, forse l'IA si rifiuta ormai di fare cose così sensibili.
1: È molto probabile.
0: È possibile. Ma in ogni caso, che diavolo sta succedendo?
1: Allora, diciamo che questo dramma greco in tre atti, siamo ormai alle comiche finali.
0: Sì, siamo al 17° atto, fra l'altro.
1: Allora, si sta svolgendo la gara, di fatto, a chi ci perde meno la faccia.
0: E gira tutto intorno a questo, quindi. Cioè, non è questo. Perché loro ti continuano a dire: sono questioni pratiche, l'uranio, le cose. Tu fuori onda mi hai detto: per Teheran è importante un'altra cosa.
1: Esatto, per Teheran, a quanto pare, voci, rumors che ci sono nella social sfera iraniana e non solo, anche in quella, vengono a farci sapere che Teheran non vuole assolutamente che alla firma dell'accordo Trump se ne esca con una dichiarazione che riguardi la vittoria degli americani, perché Teheran non si sente minimamente sconfitta, anzi.
0: Cioè, la cosa incredibile, quindi, quello che mi stai dicendo è che st'accordo balla non tanto e non solo per le questioni pratiche, ma per una questione di come si deve raccontare.
1: A quanto pare sì, perché le questioni pratiche, secondo tutte le voci iraniane e americane, le avrebbero risolte già quasi da più di una settimana. Quindi l'unico elemento ostativo, quantomeno, che crea problemi è chi si dica vincitore su chi.
0: Ma un pareggio andrebbe bene a Teheran, e che a
1: pareggio,
0: Trump non
1: per
0: va
1: Teheran
0: bene.
1: Va benissimo il pareggio, anzi loro hanno attaccato, noi siamo difesi, abbiamo dimostrato che siamo forti,
0: ci siamo, abbiamo resistito, va benissimo.
1: Basta, va benissimo. Per gli americani questo non va bene. Tenete conto che se Trump pareggia, di fatto ha le elezioni dietro casa, hanno le riserve strategiche ormai finite. Dal mese di diciamo così luglio, se non ricordo male, il contribuente americano non avrà, diciamo così, benzina o carburante per poter fare scorta in caso di fortunali, di stagioni o altro, perché non ce ne sta più.
0: Hanno finito le scorte strategiche di carburante, anche di missili, mi dicevi.
1: Sì, hanno finito tutto. Cioè, praticamente hanno, diciamo così, contribuito attraverso questa grande manifestazione di potere militare a terminare la gran parte, diciamo così, il 99% delle scorte che avevano, e che sono quelle che vendevano. Tant'è che Taiwan ne ha fatto le spese per prima.
0: Taiwan?
1: Taiwan aveva comprato e pagato, guardate bene, pagato, i missili, gli ATAMS, ovvero sia quelli, i missili antimissili, per farvi capire.
0: Ok, perfetto, degli intercettori, insomma.
1: Esatto,
0: okay.
1: Intercettori molto più ampi. Che non gli verranno consegnati, ormai è ufficiale.
0: Perché gli americani non ne hanno
1: non
0: abbastanza.
1: Non ne hanno e hanno altre priorità, per cui per ora hanno rinviato sine die la consegna.
0: Mi sa che è difficile farsi ridare i soldi, eh?
1: Mi sa un problema, Amazon, quello non hanno detto che davano i soldi, assolutamente.
0: Ho detto ve li diamo, ma chissà quando.
1: Chissà quando, per cui ve li diamo.
0: Ah, molto bene, senti, ci ascoltiamo un brano di Ivan Graziani, ma dopodiché voglio rientrare su. Che cosa potrebbe essere accaduto nella Situation Room? C'è tutto... È stata tutta una discussione sulle midterm alla fine, da quello che immagino.
1: A quanto pare è politica interna.
0: Ecco, appunto, nella Situation Room, vabbè, pigro.

0: Pigro, Ivan Graziani, signore e signori. E allora, mio caro Antonio, sostanzialmente quindi quello che mi dici è che il tutto è una discussione di modi. Cioè, quello che ha fatto Trump nella Situation Room è stato fare politica interna, non estera.
1: Per la gran parte politica interna, perché ovviamente un pareggio con gli iraniani significa aver portato la più grande potenza che si percepisce più grande potenza al mondo, militare ed economica, e non so quale altra fantastiliardisca potenza possa essere, secondo la sua concezione, a patti con una media potenza regionale che anzi per loro è men che zero. In realtà invece li ha messi, li ha fermati letteralmente.
0: Sembra un pochino, certo è diverso perché lì c'era stato un intervento esterno, però sembra un po' di vedere la famosa invasione, tentata invasione di Panama da parte degli inglesi, quando gli inglesi si rendono conto che non hanno più la potenza di colpire a distanza come era un tempo. Poi lì c'è stata l'America che li ha fermati. Però la sensazione
1: Suez.
0: È questa. Suez, che ho detto Panama, Panama. Scusami. Suez, naturalmente. Si ammazza gli inglesi a Panama, mi pare troppo.
1: Nel senso. I loro sogni.
0: Esatto, esattamente. Però ricorda un po' questa,
1: sì,
0: idea, no? Di grande potenza che pensa di poter fare quello che vuole in giro per il mondo e si accorge di non poterlo fare.
1: Allora, diciamo sì, è molto simile a quella che la crisi di Suez portò a metà degli anni 50 del Novecento al declino della potenza britannica e francese, quindi degli imperi, e portò all'ascesa e alla presenza americana nel Medio Oriente, per cui c'è ancora oggi. Potrebbe essere la fine, anche o quantomeno la fine di questo tipo di predominio, perché non è che finisca il mondo,
0: no, cioè nel senso comunque sono arrivati lì con le portaerei a tirare missili,
1: esatto,
0: per carità,
1: quindi
0: però...
1: assolutamente. Poi c'hanno una portaerei bloccata a Cipro da ormai tempo immemore, perché bruciavano le stufe, bruciavano le lenzuola, l'equipaggio, ma questo lo abbiamo già detto altre volte. Quello che è interessante però a livello, diciamo sì, strategico, è che hanno questa necessità interna di dover non ammettere un pareggio, mettiamola così.
0: Ok, certo.
1: E dall'altro hanno un alleato forte regionale che è Israele, il quale, come nelle parole, il quale intende andare avanti fino in fondo. Come ha detto ieri il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, che da noi italiani è molto più che mai amato, e non permetteranno in alcun modo che gli USA facciano la pace con l'Iran.
0: E che questo è un bel problema, perché un alleato regionale che doveva essere un alleato minore sta diventando quasi quello che è detta l'agenda.
1: Il dominus, probabilmente.
0: Sì.
1: E quello è un problema anche per gli americani.
0: È un problema anche di tenuta interna di Trump. Lo vediamo dopo la pausa, adesso fino alle 14.30. Ci ascoltiamo un po' di Morphine per cercare di rilassarci dopo ste belle notizie. E poi cerchiamo un po' di entrare più nel dettaglio. C'è stato anche un discorso molto interessante di Pete Hegseth che ci fa capire un po' come la mentalità non sembra cambiare molto lì negli States. Ne parliamo, ne parliamo.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
2: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere on Radio Rock.
13: 14:36, quasi 37 minuti questo sabato 30 maggio. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, davanti a me c'è Antonio Albanese, il direttore di AGC Communication, i cui servigi potete trovare sul web al sito www.agcnews.eu. Benissimo, insieme ad Antonio il sabato come al solito parliamo di geopolitica, lo stiamo facendo anche oggi, parliamo dell'accordo fra Iran e Stati Uniti che a quanto pare non è più una questione di fatti ma una questione di immagini e racconti dello stesso. Come si racconta la pace? A quanto pare ancora nel mondo di oggi questa cosa è piuttosto importante. Ci ascoltiamo un brano dei Limp Bizkit e poi torniamo qui insieme.
14: Radio Rock, back in time.

0: break stuff, una delle attività preferite dell'esercito americano. In ogni caso, mio caro Antonio,
1: fantastica.
0: Siamo sulla novità, sì. Ma quello di cui voglio parlare, vorrei che così, se mi riesci a dire due parole, giusto come dire, come sinossio, come titolo, è questa questione dell'alleato regionale. Cioè, ora analizziamo le cose senza punti di vista personali, senza giusto e sbagliato, solo per i rapporti di potere, che poi questo è il tuo lavoro, no?
1: Sì.
0: Bene o male. Ora, per rapporti di potere, ripeto, a prescindere dal fatto che lì ci possono stare antipatici e tutto, cerchiamo di ragionare solo sulla struttura. Io sono gli Stati Uniti, sono l'impero mondiale. Ho un alleato che ho tenuto in vita, gli ho dato le armi, la formazione militare, i soldi in Medio Oriente perché mi fa comodo avere un piede in Medio Oriente. Questo alleato non può iniziare a dettare la mia agenda e a ricattarmi. È la pazzia. Perché una potenza come gli Stati Uniti non dice semplicemente: ragazzi, buoni che ve levamo tutto? Cos'è questo cortocircuito di potenza?
1: Allora, diciamo che sarebbe forse troppo semplicistico dire che le lobby di interesse ebraiche negli States sono dappertutto.
0: È una cosa che a me non riesce a convincermi, capito?
1: Come, no, ma non giustificherebbe tutto.
0: Anche perché quelli saranno anche ebrei come popolo e religione, ma sono americani comunque.
1: E vedono le cose un po' troppo all'americana. Quindi, sì. Ovviamente. No, diciamo che in questo momento sembra apparentemente ribaltato il rapporto tra Tel Aviv e Washington per un semplice motivo. La incapacità dell'attuale, diciamo così, amministrazione statunitense del rapportarsi con il mondo medio orientale, cosa che non hanno avuto né Biden, perché ovviamente era l'esatto opposto. Cioè Biden era, diciamo così, poco propenso a difendere le proprie posizioni per comprendere troppo l'altro. La mettiamo poi in maniera semplicistica.
0: Ok, cioè quasi troppo per gli americani.
1: Esatto, okay. E lo stesso fece Obama ancora prima, ovvero sia nel cercare un punto di mediazione accorciò troppo l'interesse americano, potremmo dire. Dopodiché ci sono una corrente di... E quindi per poter ristabilire l'equilibrio, il nostro amico biondo ha detto, sta agendo, come dice lui, in termini di... diciamo così, visionarietà, quindi vedere un rapporto nuovo fra questi due alleati e di gestione dei rapporti basati in maniera pragmatica. Quindi l'interesse americano coincide per ora con quello israeliano quasi su tutto, non su tutto ovviamente.
0: Non su una cosa fondamentale come l'Iran, quindi mi vuoi dire che sostanzialmente è come se, faccio semplifico prima di lanciare la novità, l'incapacità dell'amministrazione americana di mediare direttamente con i vari stati del Medio Oriente gli necessiti di avere Israele in mezzo.
1: Un tampone, una buffer zone, probabilmente, tant'è che Trump ha collegato tutti gli accordi con i paesi arabi agli accordi di Abramo, che possono essere letti come una cessione di, tra virgolette, posizione politica o geopolitica nei confronti di Israele e viceversa. Quindi,
0: sai, è diventato come il direttore che ha un piccolo collaboratore che però fa un lavoro essenziale. E a un certo punto si invertono i rapporti
1: e
0: di
1: i
0: forza.
1: Maligni parlano del caso Epstein, che quindi terrebbe Trump personalmente per la collottola, e ovviamente però sono una piccola branca che possono aver ragione o meno, ma insomma è un dato anch'esso da dover tenere in conto.
0: Meno male che hai detto per la collottola, va. Brand new music right here.

0: Russia, Nothing But Thieves, fra le nostre novità in alta rotazione. Insomma, uno strano equilibrio di potere che, tu mi dici, deriva principalmente da una mancanza dell'amministrazione odierna americana, quindi qualcosa che è ovviabile in futuro per gli States.
1: Sì, esattamente, ovvero sia, devono riprendere posizioni rispetto ad una eccessiva ammorbidimento nei confronti dell'amministrazione che via via si è, diciamo così, susseguita in Israele, che poi ha sempre Netanyahu al vertice, e ovviamente oggi hanno delle posizioni che noi occidentali, al di là dei recenti fatti della flottiglia o meno, non consideriamo poi dopo molto comprensibili, perché ovviamente siamo lontani e alieni da alcune visioni millenaristiche, scatologiche, tipiche di quei partiti che oggi sono al governo con Bibi Netanyahu.
0: Certo, chiarissimamente. Oddio, scusatemi, è un'inversione di potere peculiare, e io esco dall'influenza, ma avendo i linfociti B in sciopero perenne, sostanzialmente ci metto un po', quindi scusate, ogni tanto avrete sentito dei colpi di tosse, nonostante io faccia il mio meglio per evitarvelo. Dicevo, oltre a questo c'è proprio una visione americana che non sembra cambiare ad adattarsi al mondo, cioè quello che è successo in Iran è un segnale abbastanza evidente del fatto che stanno cambiando degli equilibri, che piaccia o non piaccia, sempre a prescindere dalla valutazione personale. Però tu mi hai mandato un discorso che ha fatto recentemente Pete Hegseth, che sembra il discorso di un bambino di 5 anni capriccioso che descrive la sua squadra di FIFA.
1: Diciamo sì, è molto probabile, ovvero sia, contestualizziamo la cosa, il discorso di Pete Hegseth è recentissimo, è stato fatto ieri notte, quando da noi era notte, ma ovviamente a Singapore era giorno. Si è aperto, e vi invito ad andarlo a cercare online, trovate parecchio materiale, l'edizione 2026 dello Shangri-La Dialogue. Non è il locale che sta sia a Roma sia a Milano, insomma è proprio una situation che okay. Era, diciamo sì, cinese, poi dopo è stata usata negli anni 90 per il dialogo fra i ministri della difesa, quindi è un dialogo di difesa e sicurezza.
0: Ok, difesa e sicurezza.
1: Dal punto di vista prima filosofico e poi dopo tecnico-operativo per l'Asia.
0: Ok.
1: Quindi altissimo livello, ci vanno e ci sono sempre andati ministri, militari, capi stato maggiore, forze speciali.
0: Ci vanno solo gli asiatici o è comune che ci vanno anche gli altri?
1: All'inizio era solo asiatici,
0: okay.
1: Quindi vedete conto, ci andavano gli americani perché ovviamente hanno due oceani. Ora è aperto anche al mondo, fra virgolette, occidentale, quindi ovviamente partecipano anche gli italiani, l'Unione Europea, i paesi europei, partecipa anche l'Africa, alcuni paesi africani partecipano, perché è uno degli appuntamenti più importanti dal punto di vista della postura geopolitica dei vari paesi o delle varie aree del mondo.
0: Cioè si definisce un po' la postura geopolitica nei confronti dell'Asia.
1: Esatto, quindi io vi invito a cercare Shangri-La Dialogue, quindi Dialogue, e ovviamente trovate l'edizione 2026 con video, quindi fatevi anche voi un'idea perché è molto interessante. Hegseth ha aperto le danze ieri sera.
0: Ok.
1: Ha aperto le danze dichiarando esattamente qual è la postura geopolitica americana in Asia e globale nel mondo. Quindi ha definito a tutto tondo non solo i rapporti di forza, i rapporti politici fra gli States e i paesi asiatici e l'Asia in genere, successivi all'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump, ma ha dichiarato anche qual è la postura globale americana in un discorso di circa un'ora e un quarto.
0: Sì, stavo vedendo infatti la trascrizione completa, che è
1: bellissimo,
0: una roba lunghissima. Ma al netto, la cosa più interessante secondo me, mi dici se ho colto un po', ho letto un po' di estratti ovviamente, è che sostanzialmente è un discorso che poteva starci negli anni 70.
1: Con toni meno folcloristici, ovvero sia, negli anni 70 la formalità anche nei rapporti diplomatici era tutto, e le dichiarazioni del tipo siamo l'esercito più grande del mondo non sarebbero mai state tollerate o scritte,
0: ed oggi invece
1: vengono tollerate, cioè vengono tra virgolette accettate e scritte. E Hegseth ha dichiarato, praticamente, per quel che riguarda l'Asia, ha lodato tutti i paesi che hanno pensato a se stessi come difesa e a gestire anche la propria difesa insieme agli americani. Sono i veri alleati, cioè sono quelli che comprano armi, addestramento, parti di cambio alto dagli americani, che hanno armi che costano poco, come detto Hegseth, sono a buon prezzo, e ovviamente che ne ha fatto il piazzista, e il quindi piazzista, sono paesi sì. che in caso di necessità potrebbero godere dell'aiuto americano contro il nemico.
0: Questo mentre chi non compra chi da non noi, compra, chi non segue le nostre regole
1: può tranquillamente andare a passeggio.
0: Ecco, la cosa allucinante è che non c'è il riconoscimento minimo di questa rottura dell'equilibrio. Cioè siamo i più grandi, siamo i più belli, siamo i più forti.
1: Sì, non esiste un antagonista, nemmeno la Cina.
0: Se stai con noi allora vincerai, se non stai con noi mi dispiace, il tuo destino è segnato. Insomma, quando si dice lungimiranza politica, io ti direi che ho un brano proprio a tema. Perché
1: dimmi,
0: si chiama This is Shangri-La.
1: Wonderful.

0: Shangri-La, siamo praticamente già alla fine, mio caro Antonio. Il discorso di Exit includeva anche noi, insomma,
1: sostanzialmente. Esatto, diciamo che dopo aver lodato i paesi ha detto che loro avrebbero aiutato quelli che avrebbero comprato armi, che avessero comprato armi dagli americani, che si fossero stati rispettosi come alleati. Più che altro il termine giusto è vassalli.
0: Sì, appunto, cioè quello che loro vorrebbero.
1: Ha invitato l'Occidente e l'Europa a prenderne bene atto, perché l'Occidente e l'Europa non hanno aiutato gli States nella guerra contro l'Iran.
0: E di conseguenza, insomma, tutto quello di cui cerchiamo di parlare da un anno, di analizzare il cambio degli equilibri, la difficoltà degli States nel proiettare la propria potenza, il fatto che emergano altre potenze, che la dedollarizzazione, tutto questo sta passando totalmente proprio
1: in secondo piano, perché
0: entra da un lato e esce dall'altro per l'amministrazione americana.
1: Esattamente, tant'è che stanno, come dicevamo prima, messe la frutta, cioè fanno scorte di carburante, ormai non siamo zero ma quasi. Stanno in riserva.
0: Sarà davvero buffa vedere.
1: La dedollarizzazione sta avvenendo, perché noi non ne parliamo molto spesso ultimamente, ma noi abbiamo una serie di contratti internazionali, di enti internazionali, che non accettano più i pagamenti in dollari, che non vanno più sul circuito SWIFT, ma vanno su quello russo o quello cinese, che è globale esattamente come gli altri.
0: Certo,
1: e
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Abbiamo una discrasia, o potremmo dire distonia, essendo in radio, di, diciamo così, atteggiamento economico, che in questo momento sta privando gli States di una posizione dominante.
0: Ed è strano non, cioè, vedere comunque un'amministrazione che alla fine, noi sappiamo tutti, no, che le amministrazioni non fanno necessariamente il bene in assoluto, anzi lo fanno raramente, spesso e volentieri si seguono altri interessi, ma che si possa ignorare completamente un fatto, non dire neanche di averlo sotto controllo, ignorarlo a me lascia sempre senza
1: perché
0: parole.
1: Non esiste,
0: non esiste, esatto, bravo, tipo mi tappo le orecchie,
1: poi
0: dico no,
1: vorremmo una volta, se tutti noi ci divertiamo invitando anche chi ci ascolta a analizzare come è fatta oggi l'America, non è il sogno americano di Springsteen o degli anni 90 o dei 2000, ma è una realtà sociale ed economica, al di là della militare, che quella ne parliamo sempre,
0: è molto differente,
1: molto differente da ciò che noi pensiamo.
0: Ne dovremo parlare anche di questo, Antonio. Purtroppo il tempo, come al solito, è tiranno e tirannissimo quando ci sei tu, quindi il
1: come il giornalista di Siracusa, insomma,
0: esatto, bravo.
1: Mamma mia, le citazioni
0: ragazzi, oh, bravo, complimenti. Vabbè, signori miei, il nostro tempo a disposizione è terminato. Antonio torna a regolare sabato prossimo alle 14, giusto?
1: Yeah.
0: E io invece torno domani fra le 12 e le 15 per un'altra puntata della Fiera delle Fiere. Vi lascio con i ragazzi dei Racconti della Scolopendra, quindi in ottime o pessime mani, non lo so, giudicate un po' voi. In ogni caso, anche con un brano dei Police. A tutti voi, ciao!
2: Avete ascoltato Animal House?

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: liberi 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro, valida anche acquistando online!
1: Supermercati PIM, di Bay Family Agora, di risparmio, di qualità!
2: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
4: Scolopendra.
2: Scolopendroidi. I racconti della Scolopendra.
3: On Radio Rock.
5: Vera e propria disdetta a trovare ancora in vita i racconti della Scolopendra.
6: Vergognoso.
5: Questo sabato 30 di maggio 2026, signori, Rage Against the Machine, e torniamo.
3: Radio.

0: Al macchinario della sigla, Matteo.
1: Il macchinario a gas, petrolio e pece
0: che ci permette di mandare in onda la sigla. In questo caso non ci sta aiutando.
2: Ci ha traditi?
0: Ti dirò, non ci sta aiutando.
2: Ma come, avevamo appena deciso di invitarlo alla nostra comunione.
3: Riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
4: Che schifo!
3: Scolopendra.
5: Scolopendroidi.
3: Scolopendra.
6: Conti e Cillario.
7: Traditori, dice la povera gente.
8: Io

0: alle 15:11, Dodone, che scoccano in questo istante di questo sabato 30 di maggio. Inizia ennesimo, vergognoso, scandaloso, schifoso, abominevole, uomo falenesevole, appuntamento con i racconti della scolopendra del giorno.
1: Proprio così, caro Cillone, fino alle 18 su Radio Rock, inchiestone della scolopendra.
0: Allora, bisogna assolutamente rispondere, altrimenti interverranno le guardie svizzere e non svizzere della scolopendra. Dove state andando e che cosa state facendo? Brand new music, right?

0: Ginzu, questa era Snow White, 15 minuti la scolopendra su Radio Rock. Vi stavo chiedendo dove state andando e che cosa state facendo. Ci scrive Marco, attenzione, sto andando a volare. Vola via Marco, se ne vola via, in parapendio a Tivoli.
1: Ma veramente?
0: Tivoli, ovviamente.
1: Ma come?
0: Sarà vero, sarà falso?
1: Sta scherzando? È completamente pazzo? Dobbiamo immediatamente chiamare le guardie, appunto, le guardie, le famose guardie della scolopendra per fermare Marco. Marco, dici di più, dici se sei serio, dici se è uno scherzo, dici se dobbiamo chiamare gli aiuti e le forze dell'ordine. Poi ci scrive Dodone Simone, dice sto per colpire il divano dall'alto con le mie natiche. E questo è un fenomeno, insomma, naturale e straordinario da vedere, noi lo consigliamo a tutti. Visibile peraltro anche a occhio nudo, non servono telescopi.

0: Noi sono i T-Rex e questa era Mambo Sun o Dodone, che sarebbe stato meglio chiamare Mambo Fucking Sun.
1: Cavolo.
0: Naturalmente, ma come tutto,
1: sì.
0: Se aggiungi il fucking in mezzo è meglio. Italia fucking viva, per esempio, faccio solo un esempio.
1: Non sarebbe al 2%, credo.
0: Ma stai scherzando?
1: Non credo proprio.
0: Assolutamente no, anche perché gli interpreti sono perfetti, assolutamente non compromessi da nessun passato, diciamo, non positivo. Anche oggi mi sono dimenticato, Dodone, di prendere l'antistaminico.
1: Bene.
0: Quindi il messaggio a tutti gli appassionati di Muco è quello di restare assolutamente sintonizzati sui 106.6, perché hanno un motivo in più per farlo nelle prossime tre ore. Bello dire questo, ci penso adesso, è bello dire questa cosa quando l'editore è in sede.
1: Allora, vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo, sentiamo la vostra via voce. Signore Domenico.
0: Domenico!
2: Coraggio. Mi si è tappato il lavello della cucina in una maniera vergognosa, quindi non solo non ho pranzato, ma ho passato l'ultima ora da Leroy Merlin a cercare un disgorgante, e ora mi tocca, invece di andare a mare e farmi i fatti miei, provare a uccidere il blocco che imperversa le mie tubature. Maledizione.
1: Ma mi è successo qualche settimana fa questa cosa.
0: Vero?
1: E il signore che è venuto l'idraulico a risolvere la situazione, perché era veramente impossibile da risolvere con qualsiasi stratagemma chimico, non so come dire, ha inserito una specie di arnese mortale, una specie di tripode gigantesco all'interno dello scarico per stapparlo in qualche modo.
0: Ed si è risolto con successo?
1: No, ha semplicemente pronunciato le parole più terribili che un idraulico possa mai pronunciare. Qua dobbiamo sfondare la cucina, Matteo. Dobbiamo aprire il pavimento e rompere tutti i tubi, cambiare tutto. Non so, ha avuto un momento così. Ha avuto un momento di debacle.
0: E poi si è ripreso?
1: Un momento nero. Poi si è ripreso e ha detto: no, adesso poi è riuscito a tirarlo via. E si è stappato tutto e si è concluso tutto, insomma, in maniera gioviale. Diciamo.
0: Momenti di terrore.
1: Momenti
0: comunque.
1: Di vero terrore.
0: Adesso ci penso, è successo qualcosa di simile anche a me proprio nei giorni scorsi. Non sembrerà vero, ma lo è. Quello che era successo nei tubi della mia cucina era invece che un certo tipo di sapone, probabilmente vegano, così si chiama, non so che vuol dire, vegano, si era solidificato all'interno del tubo, creando una forma di muro di Berlino al suo interno. Non avevo acquistato io quel sapone, questo ci tengo a sottolineare.
1: Anche perché non credo ci sia il manzo nel sapone, quindi non saprei perché.
0: È veramente incompleto. Sembra quasi una stronzata di marketing,
1: quasi,
0: ma no, non può essere.
1: Quasi.

0: Loro sono gli Idols e questa era Cheerleader. Dodone qui su Radio Rock.
1: Come no, come
0: Cheerleader
1: no.
0: Qui su Radio ci Rock, sono, sopra, sul tetto.
1: Ne abbiamo voluti,
0: E Otto, manda nel cappotto.
1: Ci dà una carica, allora, una grinta questa cazzatona.
0: No, una cosa veramente...
1: Pappagallo non ho capito.
0: Non lo so, non voglio sapere. Dodone, ce la scolopendra qui fino alle 18, pensa.
1: 3899 106 e 600, vi stiamo chiedendo che cosa?
0: Dove state andando e che cosa state facendo? Come sapete c'è l'obbligo di rivelarlo.
1: Allora dobbiamo salutare il signore di tutti gli allevamenti, il signore Federoscio.
0: Sostenitore veramente di tutti gli allevamenti, anche di quel liquido di uova che serve per fare i dolci di cui si è parlato negli ultimi giorni. Vedi, lui ogni volta mostra questa gif che racconta quanto lui si è affezionato a costringere questi signori vestiti da samurai a colpirsi da soli di fronte a lui. Questo è per un piccolo racconto di chi è Federico.
1: E questa è la quotidianità di Federoscio, chiaramente.
0: Così è così.
1: 3899 106 e 600, dove state andando, cosa state facendo in questa domenica 30 di maggio 2026? Ditelo alla scolopendra su Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
6: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
7: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: That'll be fun.
13: Yeah? Good.
11: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
14: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Sì, e boom, e voilà. Questa era Quelli Buoni, novità che naturalmente siete obbligati parzialmente ad andare a votare sul sito radiorock.it o Dodone. 15:44 minuti di questo sabato 30 di maggio che scoccano in questo momento. Cosa stiamo chiedendo a questo popolo di palme e fitti paldi?
1: Dove state andando e che cosa state facendo? Sentiamo la vostra via voce. Senti qui.
0: Hell yeah.
2: Ciao Scolofregni. Questo io sono in negozio attualmente.
0: L'ha notato,
2: e
0: l'ha notato.
2: Stanno tutti in ferie, quindi sto da solo da un mese.
0: Ma è possibile questo?
2: E sto andando
1: bello.
2: Fuori di testa. Non ce la faccio più, cazzo.
0: Signor Francesco.
2: Ritornate dalle ferie, mortacci vostri.
0: Allora noi abbiamo...
1: Bastardoni, aggiungo io.
0: Ma fai benissimo ad aggiungerlo, abbiamo peraltro... Io sai che farei a questo punto? Utilizzerei il Kraken della Scolopendra, sul quale potremmo anche montare il sistema di ganci, per andare a recuperare uno ad uno i bastardi, luridi bastardi, che hanno lasciato da solo il signor Francesco andando in ferie. Io, secondo me, ci sono gli estremi. Liberate il Kraken! Ci sono gli estremi, Dodone, per fare questo gesto. Questo gesto pazzo, ma giusto.
1: Vero, perché il Kraken veniva gestito sostanzialmente come l'ultimo degli scemi, Matteo.
0: Sì, da quel signore, quello con i tentacoloni, almeno nei Pirati dei Caraibi.
1: Ma anche nella realtà, anche
0: sì,
1: nella realtà.
0: È così.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendra.

0: Help me, signore Sonny Boy Williamson 2.
1: Non ci credo.
0: 2, Matteo, perché sa.
2: E quanto gli è il primo? Quanto gli è costato? Minaccio, quanto gli è costato questo?
0: Racca.
2: Era meglio il primo. Il primo è più bello. Si dice sempre così coi film, no? Sempre, veramente sempre. Tutti tranne Toy Story 3. Tipo una cosa del genere, si dice sempre. E naturalmente il pensiero va anche ai Fast and Furious, che credo siano invece lì arrivati senza problemi al numero 19, Dodone. Un grande saluto.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora, e sentiamo la vostra viva voce. Dove state andando? Cosa state facendo?
3: Buon pomeriggio, Scolovendra. Io sto guidando la panda di mio nonno.
0: Bello.
3: Per andare al centro commerciale, quindi bene. Non mi poteva accompagnare, poverino.
2: Sei arrabbiato?
3: E niente, intanto vi ascolto a voi che siete due pazzi.
2: Ti ho pensato... No, questo non, non me lo deve dire. No, no, no, no. Prendi gli avvocati, per favore. Prendi subito i legali. Questa cosa no, mi puoi dire tutto, tutto, tutto, ma pazzo no.
0: Che adesso vado a chiamare Ernespola, Matteo.
2: Pure
0: nostro
2: Ernespola.
0: Legale di riferimento. E te la vedrà lui.
2: Tu dici a lui. A questo livello, forse sì. Forse

0: di ha ha. Questa sarà Take On Me, Odore, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. La scolopendra non by night, ma scolopendra in questo caso by Srenza De Maggio. Dodone.
1: Così, chiaro Cillone.
0: Come lo direbbe Papa Leone numero 14.
1: Sarebbe così, senza dubbio. E senti qua le avventure di Adri.
0: Ti prego, ti supplico.
1: Cardio Palma, buongiorno scolopendra, anzi, buon pomeriggio.
0: Bravo, è preciso, preciso.
1: Sto andando a comprare il tabacco.
0: Non ci credo.
1: È un'avventura, insomma, importante.
0: Come è possibile?
1: Ma cosa ancora più importante è che faccio 24 ore su 24 con la mente in background e cercare di liberarmi dai condizionamenti della religione.
0: Questa è una storia veramente interessante. E cioè, quindi Adri sente il peso, fra l'altro parlavamo proprio di Papa numero 14 pochi secondi fa, e sente effettivamente il peso della, come posso dire, della dottrina, non ha detto di quale religione, peraltro immaginiamo che sia il cristianesimo. Non me l'aspettavo da Adri questo, non me l'aspettavo, pensavo passasse la sua giornata in cerca di sostanze cosiddette stupefacenti perché bellissime, almeno questo certo. È quello che lui dice. Adri, dici di più, facci un esempio di qualcosa che genera questo tuo pensiero in background.
1: E poi la viva voce del signore Giovanni. Senti qua.
2: Ciao ragazzi, dove sto andando e cosa sto facendo? Sto andando in città Cremona, Caprenza. Da un paese al confine con Brescia, quindi ci vuole un attimino.
0: Non ho capito.
1: Non può.
2: Per prendere un seggiolone per la bimba piccola, perché si è rotto un bracciolo e quindi devo assolutamente prendere un seggiolone. Andrò a spendere una discreta quantità di soldi, immagino.
0: Fino al paesino.
2: Vi posso chiedere The Battle of Evermore dei Led Zeppelin?
0: Allora. No.
2: Ascolterei volentieri durante il tragitto. Grazie mille. È bravissimo esempio.
0: Vabbè, questo ti fa onore, naturalmente. Impossibile fare questa cosa qui. Però abbiamo un seggiolone, se vuoi. Anzi, ne abbiamo anche più di uno. Non ti darei quello con le punte. Ti darei quelli assolutamente normali. Che possono. Non andare a Cremona. Vieni qua. Giovanni, vieni qua da noi.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Automobili.it.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Boys, Fiori Deep Purple con la loro novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Votatela.
0: Allora, caro Scillone, ci sono delle notizie che sembrano provenire da un mondo fantastico, stregato.
1: Invece un mondo molto vicino, fra l'altro.
0: Un mondo molto vicino a noi, è quello reale. Tu sai che qui a Roma, Matteo, a vegliare sulle nostre vite, c'è il prezioso sguardo della polizia di Roma Capitale, la cosiddetta municipale. La municipale. E caro Cillone,
1: Monte di Ferro per
0: centrale
1: noi.
0: Operativa del caos in questa città, insomma, sì, si può dire tendenzialmente è così, poi per carità danno anche una grande mano, ma
1: sì, sì.
0: In questo caso, Matteo, la notizia
1: Bravissimo.
0: È assolutamente lunare, stellare, si legge su Repubblica, pubblicata proprio ieri notte, mezzanotte 11 minuti, cavalli in fuga, un gruppo di agenti della polizia locale accende fuochi di artificio e li fa scappare. Sostanzialmente c'erano dei cavalli lì per il 2 giugno in vista della parata, stavano facendo delle prove, quando qualcuno della polizia municipale, Matteo, fammelo dire, cioè chi dovrebbe evitare l'accensione di batterie di fuochi d'artificio, ad esempio in mezzo alla Colombo, ha proprio acceso una batteria di fuochi d'artificio in mezzo alla Colombo.
1: È perché non si può, è una bellissima ricostruzione quella di Repubblica, sembrerebbe tutto partito da una foto di gruppo fra gli amici e colleghi della municipale, e c'è questo video poi realizzato proprio dai signori agenti della polizia locale che erano in servizio ieri sera, che è stato poi pubblicato sui social, pizzicato dai signori della Repubblica, che potrebbe in qualche modo aiutare a chiarire le cause di questa galoppata di cavalli sulla Cristoforo Colombo, peraltro strada assolutamente sicura per una sgaloppata di cavalli notturna, stiamo parlando della piena notte. Il filmato si vedono numerosi agenti della polizia locale. Uno di loro commenta in tono ironico: è arrivata la droga.
0: Sono tagliati, è una serata bellissimo. Così divertente tra loro, Matteo.
1: Dopo i festeggiamenti però si scatena il caos. Gli animali si sono lanciati in fuga lungo la via Cristoforo della Colombo tra gli automobilisti in transito. Ragazzi, tutto vero. Io, cioè,
0: ci sono i video, cioè,
1: pensa, io credo che sia impossibile non pensare di essere diventati completamente pazzi assistendo a una scena del genere. Peraltro due militari e un poliziotto ferito, e inoltre gli equini, gli amici equini, nella loro fuga avrebbero urtato alcuni veicoli in transito danneggiandoli. Quindi io, ragazzi, so più di questo che c'è da dire, non servono neanche i commenti.
0: A cavalli che hanno fatto al galoppo tutta la Colombo da Terme di Caracalla fino all'Eur, cioè

0: alla nuvola, una roba incredibile.
1: Ma incredibile, no?
0: Tutta la Colombo con la municipale che dietro li inseguiva, tra l'altro, per bloccarli con le volanti della municipale a inseguire 4-5 cavalli imbizzarriti in mezzo alla Colombo. Ricordiamo che i cavalli sono impazziti perché qualcuno della stessa municipale, per festeggiare in mezzo alla Colombo, ha acceso una batteria di fuochi d'artificio.
2: E come ulteriore definitiva sconfitta, alla fine sembrerebbe che siano stati, lo racconta Roma Today, Dodone Today, siano stati i fiori carabinieri a fermare i cavalli imbizzarriti sulla Cristoforo Colombo. Quindi, diciamo, non una grande nottata per gli amici, fratelli della municipale.

0: Loro sono i Talking Heads, questa era Moon Rocks, Dodone, dove c'è la scolopendra. Questa è Radio Rock, 16:20 minuti. Dove state andando?
1: A e che cosa state
0: facendo? Cioè, non può partire un musical. Sai come è il musical, no? Che quando vanno a tabacchi a comprare sigarette. Le sigarette pomeriggio alle tre. Cioè, su qualsiasi cosa si può cantare, capito?
1: Lo spigolino.
0: Funziona così. Io non capisco perché non si può fare anche qui alla scolopendra, Dodone, guadagnando migliaia di migliaia.
2: Cos'è questa roba? Vabbè, comunque, non sei un po' di vento entrato, Matteo.
0: Succede?
2: Comunque, allora ci sarà pure chi sta peggio di noi, per carità.
0: Assolutamente sì.
2: Per carità, ma c'è anche chi sta molto meglio di noi.
0: Santo cielo.
3: Buonasera, scolopendri. Io sto in questo momento in campeggio, in montagna in Umbria. E sto sulla sdraia sbragato a bevermi una bella burretta rossa.
0: Lurido.
3: Con il vento che mi solletica le palle.
0: Sporco, infame, bastardo. Vergognati.

0: Rooster, signori, Alice in Chains su Radio Rock, 16 e 27 minuti, la scolopendra.
1: Tutto vero, Dodone? Ecco, Federico, ho detto Federico che ci manda una tipica immagine da musical, Dodone. Anni 50, fra l'altro prodotta con forse ragazzi, con l'intelligenza artificiale. Dodone, se la guardi c'è questo straordinario dettaglio della signora a destra che è sostanzialmente fusa con un carrello della spesa.
0: Ci sono ancora questi problemi con l'intelligenza artificiale, eh? Può tutto, Matteo, ci spasserà via. Ma disegna le mani con 6, 7, anche 8 dita.
1: Sai che ho detto quella tipica cosa, ma disegnare le mani è difficile. Ed effettivamente, ragazzi, è difficile anche per la signora artificiale intelligenza. Voglio scavare una buca e mettermici dentro per l'estate, dice Roberto. Il sogno un po' di tutti noi, devo dire, eh.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready to...
8: Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio
10: Rock. Durante l'ultima visita in Cina del signore Putin, Matteo, è stata registrata una conversazione tra Xi Jinping e il signore Putin. I due hanno parlato di vivere fino a 120 anni, di immortalità.
11: Carini.
10: Questo è il loro sogno. Ne parliamo tra pochissimo dopo i signori Guns N' Roses. Radio
8: Rock. Back in time.

0: quanto passerà.
1: Una novità di Piotta, questa era Aldair Ododone, novità da votare sul sito radiorock.it. Il cucciolo di zar del Cremlino, come stavi dicendo prima, dimostra di avere una certa ossessione non per la magica, i francobolli e i documentari sui paguretti, ma per l'immortalità. Sbuca su Ansa questa notizia: programma finanziato dallo Stato russo punta a rallentare l'invecchiamento attraverso metodi che vanno dalla biostampa di organi, lo xenotrapianto con maialini nani,
2: mio preferito,
1: e all'esposizione al freddo estremo. Quali armi Ododone messe in campo dal signor Putin contro uno dei suoi più acerrimi nemici, il tempo?
2: Sì, sembrerebbe che appunto il presidente russo abbia mobilitato addirittura 26 miliardi di dollari in un progetto che punta appunto a trovare insomma dei metodi per portare la possibilità di vita di un essere umano fino a 150 anni. Questa cosa dei mini maialini, cioè nel senso, perché devono essere mini maialini? Non possono essere maiali normali, no, servono piccoli,
1: Matteo, no, piccoli. Preferisco piccoli. Il programma infatti si concentra, Ododone, sulla biostampa, che prevede la coltivazione di organi compatibili con l'uomo all'interno di maialini nani geneticamente modificati. Credo che ci sia naturalmente anche una certa attenzione nel rendere questo scenario il più possibile inquietante, perché piace così evidentemente al signore cucciolo Putin.
2: Insomma, questo ci fa pensare anche alle fragilità di quest'uomo, Matteo, che ha paura di invecchiare, ha paura di morire. A un certo punto, tra l'altro, ieri poi mi sono chiesto quanti anni abbia Putin, insomma, perché effettivamente sembra un po' vecchiotto. Ha 73 anni il cucciolone, quindi non è neanche così vecchio.
1: No, infatti,
2: tutto sommato, cioè ha voglia di arrivare a 120 o 150 anni, ma anche che palle a un certo punto.
1: Dio mio, dici che si annoia poi a un certo punto anche
2: no,
1: lui.
2: Noi sicuramente.
1: Beh, sì, lui,
2: noi
1: sicuramente.
2: Lui sta una bomba, non si annoia minimamente.
1: Lui ride, lui c'ha il sorriso, c'ha il sorriso facile.
2: Un po' di cavoli in giro, però insomma.
1: Ma sì, qualche piccolo problemuccio causato in giro per il mondo.

0: 3B52s, questa era Private Idaho, odorone su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. I ricercatori del Cremlino hanno affermato di aver compiuto progressi nella stampa di cartilagine umana e di una ghiandola tiroidea de topo, con l'obiettivo di realizzare la sostituzione completa di organi entro il 2030 circa.
1: Sogno, insomma, che non è solo degli uomini, come posso dire, politici più potenti della Terra, ma anche da parte degli uomini economicamente più potenti della Terra. Parliamo di Jeff Bezos, Sam Altman, Peter Thiel, che condividono insieme a Putin e Xi Jinping il sogno di andare contro l'invecchiamento e di vivere per sempre. Praticamente potere infinito, sostanzialmente, infinito. Ragazzi, non c'è limite.
0: Strano, perché normalmente questi signori non si sono dimostrati né dei mitomani né dei megalomani. Poi comunque, insomma, hanno... Veramente, questa è l'unica cosa, Dodone, che hanno in comune con Putin, perché per il resto sono veramente, credimi, Dodone, credi, le persone, ma delle persone, ma squisite, per Dio, squisite.
1: Tra l'altro, a proposito di Jeff Bezos, forse qualcuno di voi avrà visto la splendida, magnifica esplosione del razzo blu Origin che è avvenuta ieri a Cape Canaveral.
0: No, mi sono perso.
1: In Florida, credo.
0: Ma perché?
1: Dove appunto il razzone Matteo, che avrebbe dovuto portare tra qualche mese 48 splendidi satelliti della nuova costellazione di Amazon,
0: sì,
1: che avrebbe dovuto sfidare Musk, insomma, questo razzone sulla rampa di lancio è esploso in un modo incredibile, fantastico.
0: Quanto sarà costato? Cerchiamo di godere ancora
1: miliardo, qualche miliardo. Tra l'altro, il problema grosso è che l'esplosione di questo razzo ha completamente distrutto la rampa di lancio che era dedicata proprio ai razzoni di Jeff Bezos, quindi praticamente decapitata la Blue Origin di Jeff Bezos, che insomma non navigherà in acque tranquille nei prossimi anni a causa di questi danni veramente ingenti, enormi, dovuti a questa bellissima esplosione.
0: Un pensiero di cuore a tutti i parenti della rampa di lancio, Dodone, e sono molto preoccupato, perché a questo punto ho il sospetto, ho il terrore che non si possono più fare delle cose meravigliose come inviare Katy Perry nello spazio. E questo mi dispiace molto, perché è stata l'unica notizia, ecco, veramente, Dodone, in periodi di guerre e di notizie terribili ci siamo aggrappati solo a quello per andare avanti. Sì, ci sono le guerre, distruzione, morte,
1: però...
0: ma almeno Katy Perry andava a divertirsi nello spazio.

0: Signori Beastie Boys su Radio Rock, 16:55, la scolopendola. Abbiamo parlato di questo piano del signore Putin che starebbe investendo 24 miliardi di dollari per l'immortalità sostanzialmente.
1: E per fare questo ci sarà un utilizzo di maialini nani Dodone.
0: Ah, che bello, sentiamo la vostra viva voce.
2: Buonasera belli.
1: È vero, questo è vero.
2: L'ultimo che ha pensato la stessa cosa è stato Silviuccio.
1: Silvio.
2: E a 120 non ci è arrivato, come pure padre. Putin probabilmente a 150 non ci arriverà. Però i soldi ne toglierà tanti a qualcuno.
1: Ma questo è un rischio, bisogna agire in fretta, Dodone, perché vedi mai che un giorno ti dimentichi il golfino e ti viene colpo che porta disgraziatamente al decesso. Poi tutti questi maialini nanni, dove li mettiamo? Dove li mettiamo? No, non sia mai che qualcuno se li mangi, Dodone.
0: Già ce ne abbiamo tanti.
1: Non tantissimo
0: esagerare, no. Ci piacciono, ma non bisogna esagerare.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
0: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando
1: i racconti della scolopendra
2: on Radio Rock.
3: Cosa mette insieme Putin e un maialino nano? È semplice, Dodone. Il desiderio del leader del Cremlino di ottenere l'immortalità. Stiamo commentando con voi questa notizia, il 3899-106-600 sempre a vostra disposizione, Siori Doors, e torniamo.
1: Radio Rock, back in time.

0: Light My Fire, signori, Doors su Radio Rock, 17:13 minuti, la scolopendra, caro Cillone. Si parla di immortalità, quella che vorrebbe il signore Putin, ma anche Xi Jinping, insomma tutti i potenti e ricchi
1: tutti buoni
0: della Terra. Probabilmente nessuno ci arriverà, insomma, non vogliamo dare questa brutta notizia, però insomma.
1: Sembrerebbe un po' difficile, soprattutto perché immagino che ci abbiano pensato tanto e alla fine è uscita solo l'idea dei maialini nanni, quindi... non lo so, non ci sembra un binario proprio intrapreso con grande lucidità.
0: Allora ci scrive Pietro scrive: no. Vorrei investire 24 miliardi di dollari per far diventare Putin e Trump due maialini piccoli.
1: Madonna, santo, sarebbero carini. Ma scusa, Trump maialino Trump può avere i capelli biondi, per favore.
0: Assolutamente.
1: Che carino.
0: E poi Daniele: ciao ragazzi, fino a poco fa stavo preso malissimo, malissimo. Sto a casa con una gamba rotta,
1: no,
0: senza poter camminare. Ah, bruttissima situazione.
1: No.
0: Mia moglie che va con i bambini alla cena di classe. Io che faccio? Mi stappo una

0: Peroni, Radio Rock con la Scolopendra, bella musica e dopo me sparo la finale del Champions League. Vi voglio bene perché ci siete sempre.
1: Posso dire una cosa? Noi vogliamo un bene infinito. E Gambarotta, chiaramente cosa non bella, però sta generando questo scenario appena descritto da questo ascoltatore che è divino. Brand new music right.

0: Cold Storm, loro sono i Five Finger Death Punch.
1: Ammazza.
0: Dodone, sono proprio loro, certificati, certificati.
1: Loro, loro.
0: Proprio loro, Dodone, 17 e 18, curioso, minuti nel mondo e anche qui su Radio Rock, non proprio su... su tutto il mondo, per esempio non in Messico, per esempio
1: non in
0: ci arriveremo.
1: Messico, ciao amico, come stai? Buona sera per loro, noi iniziamo la nostra giornata.
0: Ma vabbè,
1: oggi è un giorno speciale, domani è lei compleanno di Isabel. Matteo, oggi abbiamo festa in casa, a Isabel le piace Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Posso mettere, per favore, saluti a tutta la squadra in la stazione. Con affetto, mandiamo un abbraccio a tutti voi. Grazie mille. Questo è il meraviglioso, Matteo, messaggio del nostro amico che ci ascolta dal Messico, il signore Enrique, che salutiamo ed abbracciamo con tutta la sua famiglia.
0: Quando pensi veramente che tutto si sia messo male, Dodone, che il mondo sia un posto in cui non si può vivere, non si può campare, persino... le violenze sui maialini nanni, Dodone, compare Enrique.
1: E la scolopendra che viene ascoltata in Messico.
0: No, vabbè.

0: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, su Radio Rock, La Scolopendra.
1: È tutto vero, Dodone, stiamo commentando con voi la notizia apparsa appunto su ANSA, 26 miliardi spesi in Russia per il raggiungimento dell'obiettivo ossessione di Putin, di cui aveva già parlato con l'amico Xi, cioè l'immortalità.
0: Sentiamo la vostra viva voce.
2: Sentiamo. Ciao ragazzi, risentendo Ciao. Questa notizia
1: Ciao,
2: ho
1: Cristina.
2: Fatto un po' una previsione, diciamo uno scenario ipotetico che potrebbe succedere, tipo questi qui, no?
1: Sì.
2: Tra 50 anni dico,
1: sì.
2: Se hanno già rovinato il mondo in pochissimi anni,
1: l'hai già fatto.
2: Tra 50 anni, giusto. In che stato sarà il mondo se continuano ad andare avanti così?
0: Cacca pura.
2: E quindi immagino che quando questi arriveranno a 130 anni ci saranno solo loro, nel senso
0: possibile.
2: Il resto del mondo non esisterà più.
0: Molto possibile.
2: Quindi si ritroveranno o tutti insieme o ognuno nel suo bunker e
1: quello
2: non fare niente tendenzialmente, perché non essendoci più nulla fuori, tutto distrutto, tutto nuclearizzato.
1: Sì.
2: Vedo questo scenario qua, ecco, quindi non è che sia proprio un'ideona di quelle eccezionali.
1: Semplicemente no, e c'è anche un altro possibile scenario, se entriamo anche in un ambito che ormai non è più tanto della fantascienza, visto che alcuni di questi signori, uno in particolare, hanno una bella fissazione non solo per l'immortalità, ma anche per i viaggi interstellari, i viaggi spaziali. Ebbene, questi signori, una volta rimasti soli sul pianeta Terra, come suggerisce la signora Cristina Volpetti, potrebbero poi portare se stessi e i propri discendenti in una nuova casa, un nuovo pianeta. E quindi, insomma, il futuro, il destino, l'eredità del genere umano sarebbe quello iniziato da questi signori qua.
0: Aspetta che si è dimenticata qualcuno, la signora Polpetti.
2: Sicuramente mi riferisco non solo a Putin e Xi Jinping, ma anche Trump. Già che ci siamo, mettiamoci anche Netanyahu, ecco.
1: Sì, anche Netanyahu. Beh sì, il signor Netanyahu pure vorrà partecipare. Che fai, lo lasci fuori? Ma non fate i cattivi, ragazzi.
0: Quanti anni c'ha Netanyahu, detto il merda, Matteo?
1: Non lo so.
0: Ha 76 anni, vedi, è più vecchio di Putin, no? Non l'avrei detto.
1: No, non l'avrei detto neanch'io. Così in forma, così bello, così attraente, fondamentale.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi! Valida anche a

0: ascoltando.
1: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra. On Radio
2: Rock. Citate due ore e mezzo di Scolopendra, rimane l'ultima mezz'ora che riparte dai signori Iron Maiden.

0: Kids for the Kids, questa è la novità, signori. Anthrax, da votare obbligatoriamente sul sito radiorock.it. O Dodone Scolopendra, che insomma passi, piccoli passi di Paperino, si avvicina alla sua fine, alla fine della puntata di sabato 30 di maggio.
1: Ma sentiamo la vostra viva voce ancora. Sentiamo.
0: Sì, ti prego, sì.
2: Ma ciao Scolopendri,
0: Francesca,
2: voglio sentirvi anche di pomeriggio.
0: Hai visto, esistiamo.
2: Sto
0: anche
2: andando al lavoro, luce del sole. Sono uscito da poco, da casa. E niente,
0: dice,
2: speriamo
0: tu,
2: che non c'è star delirio.
0: Ma figurati,
1: sarà sicuramente felice.
0: Ah, guarda,
2: ciao Scolopendri.
0: Ciao Francesca, andrà tutto bene. Al massimo potresti giusto incontrare 6-7 cavalli al galoppo sulla Cristoforo Colombo. Ma niente di più, andrà tutto bene, cara Francesca. Tutto
1: apprendo,
0: bene.
1: Apprendo, caro Cillone, dal canale Telegram di Francesca che a casa possiede una delle cose più invidiabili della vita, cioè un forno a legna per fare le pizze in casa.
0: Ma com'è possibile? Lo sto guardando in questo momento anche. Com'è possibile una cosa del genere?
1: Invidia massima, massima.
0: Cioè, pensa quant'è distante. Guarda questa immagine, immagine del forno a legna. Pensa quanto siamo lontani da questa situazione qui, dall'essere di fronte a un forno a legna personale che sforna, peraltro ci sono anche le foto di queste meravigliose pizze. Vergognati, Francesca.
1: Comunque, rapidamente, possiamo dire che questa è stata una grande settimana per il signore Papa Leone, caro Cillone, che prima di tutto ha presentato, in qualche modo, si è reso partecipe della presentazione della nuova Ferrari Luce, detta anche Ferrari Brutto. Non è piaciuta sostanzialmente a nessuno, disegnata dai designer della Apple, degli iPhone, e effettivamente non sembra una macchina, sembra più una stampante o qualcosa di simile. Ma il signore Papa l'abbiamo trovato lì dove non avremmo mai creduto, cioè la presentazione di una supercar.
0: Che è strano, come abbiamo anche già detto, cioè ci sfugge quale sia, diciamo, il messaggio che il pontefice ha voluto lanciare al mondo mostrandosi vicino alla Ferrari Luce. Però Dodone, c'è anche l'altro, perché come tu sai, ultimamente il signor Papa Leone numero 14 si è dedicato all'enciclica Magnifica Humanitas, enciclica che riguarda, fra le altre cose, proprio l'intelligenza, che si occupa di intelligenza artificiale. Se non erro, alla sua presentazione, caso di dirlo anche per questa questione qui, c'era il signore capo di Anthropic, casa dell'intelligenza artificiale Cloud. Quindi insomma è sicuramente un tema importante quello dell'intelligenza artificiale, quindi assolutamente è anche comprensibile che sia all'interno dell'enciclica. C'è solo un piccolo problema, Dottore, potenziale problema. Alcune analisi indipendenti, alcuni sospetti da parte
1: dei
0: signori giornalisti hanno rilevato un utilizzo insolitamente alto, io non so se c'è l'utilizzo, ma anche insolitamente alto di testo generato da intelligenza artificiale proprio all'interno dell'enciclica Magnifica Humanitas sulla intelligenza artificiale. E questo, insomma, devo dire, ci ha colpito tanto, ci ha colpito veramente tanto.
1: Cioè Papa con aiutino, praticamente.
0: Papa con aiutino, Papa con aiutino, Papa prompt.
1: Sentiamo la vostra via voce.
3: L'hanno fatta presentare al Papa perché, guardandola, era l'unico che non poteva bestemmiare.
0: Questo è buono.
3: Ciao Giacomo da Lamigiana.
0: Gigantesco Giacomo.

0: Siri Queens of the Stone Age su Radio Rock. Si mette molto molto male per la scolopendra.
1: Ma com'è possibile? Com'è potuto accadere, Dodone? Ma tira subito fuori un paio di maialini nani che ci porta avanti magari almeno fino alle 19, per Dio.
0: Ma poi vorrei sapere cosa mi mettono del maialino nano.
1: Non lo so, il maialino nano. Aspetta, mo te lo dico
0: non
1: subito. Te lo dico subito, te lo dico subito. Questo è interessante, te lo dico subito. Allora, la stampa 3D di tessuti vive. Ecco, lo xenotrapianto, la coltivazione di organi compatibili con l'uomo all'interno di maialini nani geneticamente modificati. Quindi, Dodone, ti portano questo organo dopo aver brutalmente ucciso il maialino nano.
0: Ecco.
1: Ti portano i suoi organi e te li inseriscono.
0: Beh, una pratica bellissima, mi sembra veramente, insomma, un'ottima idea. Quella di Putin, Matteo, per raggiungere l'immortalità facendosi sostituire gli organi con quelli di maialini nani.
1: Guarda, sarà pure impressionante. Ma l'obiettivo è tenere in vita per sempre Putin.
0: Ah,
1: cioè,
0: beh,
1: cerchiamo
0: allora
1: di guardare
0: tutto.
1: L'obiettivo,
0: vale
1: per
0: tutto,
1: favore.
0: Allora, vale tutto.
1: Cerchiamo di guardare all'obiettivo.
0: Allora, caro Cillone, la puntata di oggi della Scolopendra muore qui.
1: È proprio così, Dodone. Quindi noi si torna domani, sempre dalle 15 alle 18, qui su Radio Rock.
0: E se dovesse avanzare del tempo?
1: Sai cosa? Non fate gli stronzi.
0: Mai più.

Avete ascoltato i racconti della scolopetta on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. Wasabi. Wasabi on Radio Rock.
1: E cari Radio Rockers, buon sabato 30 di maggio da parte di Lollo e di Wasabi. Ce ne stiamo insieme fino alle ore 21, ringraziando ovviamente gli scolopendri per le tre ore precedenti a queste. Vi ricordo subito il sito della Radio del Rock, radiorock.it, così come vi ricordo il 3899-106-600, che è il numero di telefono per stare in contatto sia con il sottoscritto ma con tutti gli speaker di Radio Rock. Ovviamente lo potete fare con Telegram e WhatsApp. Mandiamo un abbraccio gigantesco anche a tutti coloro i quali non si accontentano di ascoltare la Radio Rock, ma la vogliono anche guardare. Tra poco spiegheremo come e in che modalità si può fare. Intanto è un back in time che ci porta indietro fino al 1989, ci guidano manina nella manina gli Skid Row, Big Guns, dall'album proprio Skid Row.
0: Radio

E la nostra macchina del tempo si è parcheggiata al 1989 grazie agli Skid Row e la loro Big Guns dall'album proprio Skid Row. Vi stavo dicendo ad inizio trasmissione che vi avrei raccontato come si fa a guardare Radio Rock anche in televisione, e allora ce l'avete in TV? Sì, sì che ce l'avete, la radio per voi, la vostra radio preferita, l'ascoltate e la guardate. Lo potete fare in quattro modi: scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock e cliccando sul tastino Radio Rock TV, oppure andate sul sito di Radio Rock, radiorock.it, scendete leggermente, trovate l'immagine che vi collega alla parte visuale della radio, oppure su Twitch cercando Radio Rock 106.6, ovvero se siete amici delle province di Frosinone e di Rieti accendete proprio la TV. Ah, voi fate come vi pare, andate sul canale 180 del digitale terrestre e ci trovate con tutte le nostre belle faccione a farvi compagnia. E questo perché Radio Rock ovviamente è tutta un'altra storia, e lo è anche in TV. C'è la roba nuova, quella targata Arab Strap. You, you, you.

0: You da due settimane a farci compagnia all'interno dell'altra rotazione qui a Radio Rock. Ovviamente andate su radiorock.it, sul sito della radio, nel posto che vi ho appena indicato, e se vi piacciono Arab Strap andate a votarli. Un saluto a Dan che arriva al 3899 106 600. Sentiamo cosa mi vocalizza.
1: Buonasera Lollone.
0: Buonasera a te Dan.
1: Io mi sto dirigendo al lavoro per farmi un tornaccio bello bello
0: allora,
1: brutto.
0: Intanto buon lavoro quindi.
1: Fino alle 3.30 di notte, non ho per niente voglia.
0: Ho credo bene.
1: Ti volevo chiedere, ovviamente bonifico già mandato, spero lo ricevi.
0: Sì, dite tutti
1: spero
0: così.
1: Spero messo l'Iban giusto.
0: Ivan,
1: ma
0: non Iban.
1: Ma può passare Disillusion dei A Perfect Circle?
0: Però sei satanico
1: grazie
0: così.
1: E buona giornata.
0: E sei satanico così Dan, nel senso che io te la passo volentieri una canzone per farti compagnia, ma gli A Perfect Circle sono nell'alta rotazione, sir. Non ti viene in mente proprio null'altro che non sia in alta rotazione, in altra rotazione evidentemente, da poterti passare per farti compagnia e darti la carica per affrontare il tuo turnaccio? Non ti viene proprio in mente? Intanto Shinedown, Safe and Sound.

Altra super band, gli Shinedown, Safe and Sound. Lasciatemi ricordare una cosa molto bella e importante. Promotion. Eh già, perché martedì 2 giugno dalle 16 ad Albano, quindi al fresco dei Castelli Romani, si apre il festival Sulle Tracce della Resistenza. L'edizione dal titolo Sconfinate celebra quest'anno l'anniversario degli 80 anni dal primo voto delle donne. Una giornata di musica, diritti e visioni condivise nella splendida cornice di Piazza della Rotonda ad Albano. Dalle 16 un invito ad attraversare storie e culture con dibattiti e partecipazioni sul tema della cittadinanza, per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Alle ore 21 l'intervista di Betta Cianchini alla cantante romana rom Roxana Ene, e a seguire l'energia travolgente dei Nubras Ensemble, musica che attraversa i confini, che vi farà ballare sui tavoli. Il festival è in partnership col Sistema Castelli Romani. Per tutte le info sul festival segui Eppur Si Muove su Instagram e Facebook. E allora, visto che Dan mi aveva chiesto un brano che però si trova all'interno dell'alta rotazione, gli ho detto trovamene un altro, e lui lo ha fatto.

Pearl Jam di Black, questa è la richiesta di Dan, che prima non si era accorto di avermi richiesto una band che invece è già all'interno dell'alta rotazione, però insomma ha fatto una scelta alternativa molto molto bella, perché comunque era un bel po' di tempo che non mi concedevo una Black dei Pearl Jam, e che non la concedevo ovviamente a voi. Saluti anche ad Emi, che dice: ciao Lollo bello, guarda, allora devi sintonizzare meglio l'antenna, mi sa, perché se mi vedi bello ci deve essere, credo, un problema. Cioè, è vero che prima ho spiegato come vedere Radio Rock anche in TV, però evidentemente tu c'hai un problema, però si risolve tranquillamente. Va bene, andremo a vedere i Soen a Roma a settembre. Perché non metti su Hollywood de canzone con Elisa? Grazie, io non bonifico, io mando pacche sulle spalle. Ma guarda che tanto mi pare di capire che non sei l'unico, perché io tutti sti bonifici che mi lantate, ma non è che mica li vedo, mica li vedo. I Soen insieme ad Elisa, Hollywood.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DiCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
7: Get into the best.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
9: Wasabi.
10: On Radio Rock.
11: E salutiamo cortesemente la prima pausa di giornata, per cui 18:33 di sabato 30 di maggio si ritorna in diretta e si va indietro nel tempo al 2022. Ci accompagnano i Ghost. L'album è Impera e questa è Call Me Little Sunshine.
12: Radio.

0: E indietro nel tempo grazie ai Ghost al 2022 dall'album Impera, Call Me Little Sunshine. Ma si torna subito alle novità in altra rotazione. In alta rotazione tornano The Black Keys con Stop Arguing Over Me.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Stop Arguing Over Me, The Black Keys. Quanto si fermano, signori? Noi volevamo prenotare, questa è la nostra prima settimana, però insomma starà tutto nelle mani degli ascoltatori di Radio Rock, andando su radiorock.it, sezione novità nell'altra rotazione. E allora, insomma, vabbè, intanto prenotiamo questa prima settimana, però ovviamente sapete che tra le 15 che noi vi proponiamo ci sono appunto The Black Keys e la loro Stop Arguing With Me. Sta a voi, sta a voi. Quanto la vogliamo far durare questa prenotazione? Quanto più vi piace. Eccoli qua, AC/DC, Highway to Hell.

ACDC Highway to Hell, e arriva Barbara che praticamente vi legge nel pensiero, perché scrive: e vai con le galline con le spine, cantata a squarciagola. Infatti vi avrei chiesto, siate sinceri, ditemi che non è vero che avete cantato le galline con le spine quando si arriva in quel punto ben preciso. Chi dice di non averlo fatto ovviamente mente, e mente spudoratamente. Hai visto che gioco di parole? Killswitch Engage, My Curse. Ciao Barbara.

Killswitch Engage e la loro My Curse. E siccome questo BPM bello movimentato non mi dispiace affatto, io ti dico, sai che faccio? Ci rimango a picchiare come un fabbro, ma mi faccio picchiare dagli Architects, When We Were Younger.

When We Were Young Architects, titolo che ovviamente a me non riguarda. Ah beh, a me non riguarda, io sono ancora giovanissimo. 3899 106 600. Saluti Silvia, buonasera Lollo, buonasera Wasabi. Dai Silvia, un abbraccio grande a te. Adesso abbasso leggermente il BPM, divento un pochino più riflessivo. Kryptonite, Three Doors Down.

che poi alla fine c'è la parte, insomma, così contemplativa, era giusto l'inizio, perché poi anche questa Kryptonite di Three Doors Down picchia, che è un bel piacere, però vabbè, ci può stare, ci può stare. Oh, 3899 106 600, mi ero colpevolmente lasciato dietro il messaggio di Marco che mi aveva mandato due video di lui che scende con il parapendio. Se ci provassi io, visto che soffro di vertigini, il parapendio ovviamente cambierebbe in un attimo il nome, e non vi lascio, insomma, vi lascio immaginare che nome potrebbe avere il parapendio. Saluti anche a Sofia che mi dice: ciao Lollo, avrei una richiesta per te. Encircle di Dark Tranquility. E allora, lo sai che belli belli seduti in circle, e soprattutto belli tranquillity, noi ce ne andiamo in pausa proprio con Encircled di Dark Tranquility, ma noi ci si risente dopo.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it loud.
11: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
12: You are listening to
13: Wasabi
12: on Radio Rock.
14: E ascolti Wasabi su Radio Rock, almeno così dice la nostra voce, lo ascolti alle 19.03 di sabato 30 di maggio. Come di consueto rientro dalla pubblicità e noi si va indietro nel tempo. Questa volta l'anno è il 2007, beh, cioè lui è l'imperatore della musica rock, Ozzy Osbourne, dall'album Black Rain. Questa è I Don't Wanna Stop.
12: Radio Rock, back in time.

Il nostro Back in Time di inizio seconda ora, grazie a Ozzy Osbourne. I Don't Wanna Stop, e chi la ferma? Signor Ozzy Osbourne, ma ci mancherebbe altro, soprattutto lei che nel 2007 ci ha cacciato fuori questo disco dal titolo Black Rain. Ma chi la ferma? Chi la ferma? Roba elettrica, ce ne abbiamo? A voglia, senti qua. Radio Rock Promotion. Perché dal 1973 SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita, SMEA è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori. Dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino alla climatizzazione. Il riscaldamento, la telefonia, i dati e tanto altro. E poi tanto altro. Ma detti tutti, ma che volete? Copre tutto, tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. SMEA lo trovate in via Giuseppe Mirri 18, qua dietro a due passi dalla sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 in quel di Fidene, per cui salutiamo anche gli amici di SMEA e li ringraziamo. Roba nuova a sto punto, ce ne abbiamo, come no, gli Esagoni, così come ce li disegnano i Muse. Brand new music right here.

Sono due le settimane per In News, allora, Hexagon all'interno delle 15 proposte che Radio Rock vi fa e che vi chiede di votare, quindi se volete, se vi piace questo brano e volete che due settimane non siano l'ultima tappa, e allora andate su radiorock.it e andate all'interno delle novità in alta rotazione a votarli. Ci sono quattro richieste di brani e devo dire che saranno le ultime per oggi, perché sono sicuro che con il minutaggio che mi viene richiesto da quello che appunto c'è all'interno dei messaggi arriveremo fino al giro di bue, però vado in ordine di richiesta. Allora saluto Emanuele che mi dice ciao, ci sono due Emanuele, quindi il primo dei due Emanuele. Ciao Lollo, quanto dovrebbe fare di bonifico un cristiano per poter ascoltare Capital Enslavement dei Sepultura? Tanti reais per sentire Sepultura. Eccoli qua, Capital Enslavement.

0: Girettino in Brasile, volente o nolente, ogni settimana o lo faccio per volontà mia o lo faccio per richiesta vostra, grazie di Sepultura, questa volta Capital Enslavement, la richiesta di Emanuele. Proseguo, ovviamente c'erano... aspetta, ce lo sentiamo pure Emanuele, sentiamo cosa mi vuole raccontare, visto che mi manda anche un po'
1: di... non è male questa nuova formazione dei Sepultura.
0: E non è male, non è male, piace molto il batterista, che peraltro viene dal jazz, è una bestia. Cosa dire? Una bestia fortissima, non mi ricordo il nome, c'ha un cognome leggermente tedesco, ovviamente. Forse, se non ricordo male, bestia. Motoreddu che mi chiede: buon pomeriggio, ma una bella Dukes degli Stranglers non si potrebbe mettere? Si potrebbe mettere, ma tu, caro mio, hai bonificato? Perché voi chiacchierate, ma poi non sganciate.

0: e Dukes the Stranglers. Accontenta anche il nostro amico Motoreddu, e questa è la seconda delle tre richieste che sono le ultime che mi sono arrivate, le ultime che riesco a... no, le quattro ce n'erano, quindi mi mancano altre due. Tra l'altro Motoreddu che mi manda un bel cuore rosso, ma io ho fidanzato e quindi non è... come facciamo? E poi ancora Andrea, sentiamo cosa mi racconta.
1: Ciao Super Lollo.
0: Ciao Andrea.
1: Prima hai nominato un pezzo, c'era la parola Dark in mezzo.
0: Ma quando mai? No, Dark, tranquilliti.
1: The Dark Side of the Moon, un pezzo da quell'album là, vabbè. Se poi, ovviamente.
0: Se posso.
1: Grazie per la musica e buona serata.
0: Ma io posso fare quello che mi pare a me. Ma vedi un po', proprio il brano che chiude, Eclipse.

0: nato quasi per gioco questo disco, e in realtà era tutta la versione di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, ovviamente, di Easy Star All Stars. È nato, dicevo, nato quasi per gioco, poi è diventato un album fondamentalmente di culto. Mi ricordo un bel po' di tempo fa che, insomma, me ne parlò un mio amico, dice: oh, lo sai che hanno fatto un disco? Non parlava così, però mi piace questa cosa qua. Hanno fatto un disco, hanno fatto tutto Dark Side of the Moon, tutto in versione reggae, in realtà era versione dub, però poco ci manca. Mi dice Emanuele: ma per batterista volevi dire Eloy Casagrangi? Ma lo sai che mi sono sbagliato? C'hai ragione, perché è quello dei Sepultura che è andato negli Slipknot e lui proviene dal jazz. Peraltro però Eloy Casagrande, altra bella bestia, forte da morire, un fenomeno assurdo. Emanuele, l'altro Emanuele di cui parlavo prima.
1: Bella Manu, ciao. Ascoltami. Allora, oggi sono in malattia da martedì perché ho avuto dissenteria, tosse, sono in malattia fino a lunedì. Oggi i figli sono andati insieme alla mamma al Parco Avventura Upiezze a Palombara, dicono che sia bellissimo.
0: Certo.
1: E io
0: Upiezze
1: ho pulito casa,
0: bravo,
1: pulito il bagno,
0: perché stavi male,
1: pulito il condizionatore, pulita l'aiuola di fronte a casa mia, che sono comunque 10 metri di aiuola, tutta roba nostra.
0: Se non sei a dormire di forza.
1: Aspetta.
0: Punito qualcuno.
1: Cos'altro ho fatto?
0: E che ne so?
1: Vabbè, ho rifatto i letti, ho fatto una lavatrice, l'ho stesa, adesso
0: Madonna, vado a ritirare
1: tutto quello che avevo steso dei letti vecchi. Se mi dai 10 minuti ritorno, che c'ho i fili fuori. E ascolto il messaggio e ti chiedo quello che vuoi, perché alla fine tanto lo sai che a me,
0: ma io lo so,
1: ti penso, quando sono uscito fuori a pulire c'erano i Pearl Jam, ti chiederei gli Screaming Trees,
0: ma ti dovrei mandare un bel blues,
1: sono sempre le stesse le cose. Vabbè, poi ho fatto anche altre cose, cucinato la pizza,
0: capito,
1: congelata,
0: perché
1: vabbè,
0: stavi male.
1: Un abbraccione per adesso, buona serata, scusa il messaggio lunghissimo, ciao.
0: No, ma che era lungo, ma figurati, mica era lungo, mancherebbe. E al TG stasera fanno la replica.

Bed of Roses per Screamy Trees ad un millimetro dall'andarcene in pausa. Tra l'altro, una bella notizia che è arrivata proprio ora qui a Radio Rock: pare che Netflix voglia fare una serie in 4 stagioni proprio sul messaggio che prima Emanuele mi ha mandato. Peraltro, mi ringrazia molto per aver passato gli Screaming Trees, insomma, una serie in 4 stagioni, ma non era un messaggio lungo, figuriamoci. Per cui ce ne stiamo per andare in pausa, e allora a questo punto, visto che ci riesco a ficcarcelo dentro, e lui mi dice: ciao, come stai? Sono Diego. Puoi mettere Michael Jackson? Lo metto dove Michael Jackson? Ah, dici in radio? E allora, lo metto sì, Smooth Criminal, Michael Gesso, come dicono in ortopedia, Michael Gesso, sempre col tutore. Ce ne andiamo in pausa con lui.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: me va tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Sei su Radio Rock.
9: More music now.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia. Stai ascoltando
10: Wasabi
9: on Radio Rock.
11: E ascolti Wasabi mentre il tempo in Italia arriva alle 19:35-36. Scoccate proprio adesso, per cui per Wasabi è giro di bue oggi sabato 30 di maggio, sì, ne avevo 20 perché conto la data, la conto in euro, capito? Quindi è un po' meno, no? Sabato 30 di maggio. Back in Time, che ci porta indietro fino al 2002 dall'album Turn On Bright Lights. Loro sono gli Interpol e il brano c'ha il titolo che potrebbe essere il nome di una barca da regata. Obstacle One
9: Radio Rock. Back in Time.

0: Yeah, Perfect Circle, la loro Starless. L'avevo detto prima a Dan, come faccio a passarti a Perfect Circle? Erano stati una sua richiesta, ovviamente gli ho spiegato che stavano all'interno dell'alta rotazione di Radio Rock, e così è, come la potete sentire. Starless, prima settimana per il progetto di Minor James Keenan e Billy Howerdell. E insomma, quindi, se vi piacciono, e so che vi piacciono, perché insomma, da queste parti di Perfect Circle trovano riscontro, andate sul sito di Radio Rock e andate assolutamente a votarli. Fate in modo che questa prima settimana sia solo la prima tappa di un bel cammino. Christian, senti che mi dice.
1: Oh, Michael Jackson, sto legando i pomodori o sto falli indietro?
0: E poi aggiunge, praticamente li sto slegando, e lì io sono caduto assolutamente per terra, perché sta cosa fa veramente ridere. Michael Jackson, Saliva, come back stronger.

I Saliva, come back stronger. Dei Saliva poi l'ho detto più di una volta, mi dispiace molto il fatto che in Italia non siano distribuiti tantissimo, perché sono una band molto forte. Vabbè, d'altronde li sentite, poi voi c'avete Lollo che vi rifà sentire. Lollo, Lollo, buonasera Lollo. E allora, i vostri messaggi. Ecco, però non, che Rick, boh, non lo so, forse era un anagramma, non lo so. Ecco Rick, dice ciao, qualcosa del genere. Ciao Super Lollo, sempre il top, non esageriamo, togli sempre, non importa. Ah, ecco, che scemo, c'è scritto un abbraccio da Francesco. Ah, Francesco, mitico, possiamo dedicare una canzone, una canzoncina per mio figlio Daniele, Seven Nation Army, sempre molto bello ascoltare la tua musica di cuore, siamo già in macchina quando vuoi. Ma qui c'è, vabbè, qui c'è un trucco, però vabbè, lo sappiamo io e Francesco. Seven Nation Army, White Stripes.

Damnation Army per White Stripes, la bella dedica da parte di Francesco a suo figlio Daniele. Io vi ho spiegato prima, lo sappiamo io e Francesco per quale motivo. Allora Daniele, io ti dico questo, io ti ho visto suonare, ho visto un videino in cui tu suoni alla batteria questa canzone qua. Beh, ti dico, caro Daniele, non mi mollare la batteria, perché se prosegui a studiare come li ho visto sul video, fuori da casa tua ci sarà la fila di altri musicisti a chiederti di poter entrare nella loro band, per cui avrai, e allora lì sì che diventerai il King of Rome, come cantano i Melvins.

King of Rome, loro sono i Melvins. Ah, che bello, 3899 106 e 600. Mando un bacio gigantesco a Francesca che mi dice: ciao Lollo, sono felice che sono in attesa di una persona speciale e non è un cliente del taxi. Un bacio Francesca, tanti complimenti a voi, un bacio ve lo mando io ovviamente. Se è maschio lo chiamerete Radio Rocco, se no, se è femmina, Radio Rocca, e mi pare giusto. Sicuramente passerete del good time, come quello cantato da Buck Cherry.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
8: Supermercati PIM, di per famiglia Agora. Di risparmio, di qualità.
9: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
10: We can have a party in there.
9: Stai ascoltando
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Wasabi. Wasabi on Radio Rock.
1: Sono le 20.04 in questo sabato 30 di maggio. Wasabi inizia così la sua ultima ora per oggi, ma voi dovete stare più che tranquilli. Già sento qualcuno a casa che dice oddio, e poi dalle 21, chi c'è? Dalle 21 c'è Simone, che non lo sapete, c'è Simone. Ve lo deve dire, Alberto Sordi ve lo deve dire, c'è Simone. A citofonare Maurovic, che chi vuoi che ci sia? Noi invece torniamo indietro nel tempo, anno 2019, l'album si intitola Rammstein, chissà come si intitola la band, e questa è Deutschland.

0: Nostro break in time ad inizio ultima ora l'anno 2019 grazie ai Rammstein e la loro Deutschland, ovviamente dall'album Rammstein. Ci abbiamo novità? Sì, Marmo Zetz, New York in 3, 2, 1.
1: Brand new music right here.

non sono nuovi all'interno delle 15 proposte che noi vi facciamo, cioè le novità in alta rotazione, i Marmo Zeds, però con questa New York per loro è la prima settimana, vale per loro come vale per tutti gli artisti ovviamente. Se vi piacciono andate su RadioRock.it nelle novità in alta rotazione e lì andate a votare. Saluti a Paolo che ringrazia per la compagnia, ma Paolo, ma ci mancherebbe altro, siamo qui apposta per farvi compagnia. Ragdoll, questo è un back in time, anche questo non ufficiale, è un mio back in time tutto personale. Aerosmith, Ragdoll.

Un back in time forzato dal sottoscritto, nel senso che me ne sono tornato indietro grazie a Ragdoll di Aerosmith, e mi è venuta voglia, capito? Perché l'appetito viene mangiando. E allora mi sono detto, perché non continuare a starmene indietro nel tempo, magari con qualcosa così un po' più tranquillino, un po' piacione, un qualcosa che avvicini i corpi, per dire, no? Whitesnake, Is This Love?

0: Is this love per Whitesnake? E allora ci aveva scritto anche la Federazione Italiana, insomma, Piacioni, e mi ha detto: guardi, lei è entrato in pieno diritto, insomma, nel nostro coro, insomma, CDA. Va bene. Giovanni, sentiamo cosa mi racconta.
1: Ciao Lollo, ben trovato.
0: Ciao Giovanni.
1: Mi dicono persone piuttosto informate, sì, che è uscita una canzone che si chiama Starless.
0: Persone che... Oh. Che dia parola,
1: ovviamente, che si interrompono sempre i messaggi.
0: E vabbè.
1: Starless degli A Perfect Circle.
0: Persone informate.
1: E,
0: però.
1: Se non si può, c'è Starless di Verdena.
0: Sì,
1: dai.
0: Vabbè, ma c'è Starless. Te la puoi votare tranquillamente tra le novità nell'alta rotazione di Radio Rock. Chi sono queste persone ben informate? Che lavora ai servizi segreti, quelli... per i taroccati, e lo sappiamo tutti che c'è Starless. Dead Air, Fast Food World.

Fast Food World per Dead Air, che ci hanno portato decentemente vicini all'andarsene in pausa, la pausa quella delle 20:30, che poi sancirà l'ultima mezz'ora di Wasabi per questa sera. Chi mi porta in pausa? Vediamo chi ha alzato la mano. Machine Head, is there anybody out there?

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno! Lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro! Anche acquistando online!
1: Supermercati Tim, per famiglia Agora, ti risparmio di qualità!
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock,
8: tutta un'altra storia.

0: listening to Wasabi on Radio Rock.
1: E Wasabi riprende per la sua ultima mezz'ora, anzi per meglio dire per i suoi ultimi 26 minuti in questo sabato 30 di maggio, e noi andiamo indietro nel tempo. L'anno è il 1985, l'album è Vital Idol, lui è Billy Idol e questa è Money Money.
0: Radio

Nothing But Thieves, Evolution, due settimane nell'alta rotazione qui a Radio Rock. Vi piacciono? E penso proprio di sì, perché Nothing But Thieves sono tra i vostri gruppi preferiti. Allora avete la possibilità assolutamente di andare a votarli su RadioRock.it e di farli stare ancora tanto tempo insieme a noi. Extreme Rise.

Rise per Extreme. Andiamo veloci perché tra poco vi lascio le sapienti mani di Simone Maurovic, però insomma un po' di musica ve la voglio ancora regalare io e vi voglio far stare su di BPM. Sergettino nostro, Serge Tankian.

Serge Tankian, Figure It Out. Ringrazio al 3899 106 e 600 Gianluca che insomma con il suo messaggio mi scrive delle belle cose che come sapete non amo molto leggere perché insomma chi si loda si imbroda, però lo ringrazio veramente di cuore e lui è Andrew WK. Party Hard.

E ci abbiamo avuto anche uno spaziettino dedicato ad Andrew WK, la sua Party Hard. Si prosegue, un brano dietro l'altro, perché tra poco vi lascio e non vi voglio far stare così a bocchetta asciutta. Non mi va, non mi va. MC5 insieme a William Duval e Slash, The Age of Switchblade.

0: Edge of a Switchblade per MC5 insieme a William Duval e alla chitarra di Slash. Per me penultimo brano per questa sera, vi sto per lasciare, ma vi lascio in ottime mani quelle di Simone Maurovic. Trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. L'appuntamento è rinnovato a domani dalle 18 alle 21, sempre qui, sempre con Wasabi. Vi lascio insieme a Simone, insieme ai Kings of Leon di Use Somebody, insieme al mio consueto fa dei bravi, ma non troppo, ma non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, Citofonare Maurovic.
2: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
3: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività. On Radio Rock.
4: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Sabato 30 maggio 2026, 3 minuti dopo le ore 21. Inizia un nuovo fine settimana all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Bentornate e bentornati a Citofonare Maurovic dal vostro Simone Maurovic, che vi terrà compagnia come sempre, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Grazie ovviamente al meraviglioso patatone truffo l'orso di un Emanuele Dottor House Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto tra le 18 e le ore 21. Iniziamo saltando indietro nel tempo. Ci sono gli Eagles, questa è Heartache Tonight. Radio
5: Rock, back in time. Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

Take Tonight per gli Eagles ad aprire questo appuntamento di Citofonare Maurovic con un brano di 47 anni fa, 1979, Heartache Tonight. 3899 106 600 subito per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, ovviamente ricordandovi anche quelle che sono le modalità wireistiche di Radio Rock e attraverso la nostra televisione Radio Rock TV, o magari, perché noi tra pochissimo ve ne ricorderò anche molte altre, attraverso Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6. Ci sono i Sì Boom Voilà. La prima novità di questa sera è Quelli Buoni. Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me.

Bentornate e bentornati. Inizia ufficialmente ora, dopo il primo classico e la prima novità, l'appuntamento con Citofonare Maurovic. E allora vi ricordo immediatamente quelle che sono le modalità per poter interagire insieme a chi vi sta parlando, al vostro Simone Maurovic, come detto 3899 106 e 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ma come vi ho detto anche prima, ci sono altre modalità per poter vedere all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, perché Radio Rock è anche in televisione. Ebbene sì, la vostra radio preferita, perciò ditelo a tutti, la ascoltate, ma la potete anche guardare. Come? E allora eccoci qui, facciamo questo riepilogo, scaricando l'app gratuita di Radio Rock e andando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, cercando su Twitch e Radio Rock 106 e 6 con la congiunzione, oppure in ultimo, ma solamente se siete per il momento dalle parti di Frosinone e Rieti, andando sul canale 180 del digitale terrestre, entrerete nel mondo fisicamente di Radio Rock. In questo momento però, di Citofonare Maurovic, ricordandovi oltremodo che Radio Rock è tutta un'altra storia, da oggi anche in televisione.

Seven Year Witch, il loro nuovo singolo direttamente da Greenville, South Carolina, Radio Static, all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Subito i vostri messaggi e i vostri saluti al 3899 106 600. Bentornate e bentornati soprattutto a quel mattacchio.

di Luigi che, mannaggia la miseria, mi manda Bruce Springsteen con un formaggio filante e diventa Strizzo Philadelphia. Io perché vi do retta, però? Perché vi do retta? Mannaggia la miseriaccia. C'è Marco, buonasera. Buonasera anche a te, caro Marco. Un abbraccio, anche se non sa chi sono, all'ombre vertical. L'ombre vertical è il buon Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, che da pochi minuti ha vinto la seconda Champions League consecutiva. Perciò davvero tanti, tanti, tanti complimenti all'allenatore spagnolo, anzi catalano, perché lui ci tiene su queste cose. Veramente complimenti, non era facile, ma soprattutto anche complimenti poi agli sconfitti. Si fa sempre così, si dice sempre così. L'onore delle armi all'Arsenal di Mikel Arteta, che ha ceduto al Paris Saint-Germain solo ai calci di rigore. Saluto anche il buon Fabio da Cremona. Insomma, ci siamo tutti, eh? Ah, se ci siamo, porca miseria, che bello essere di nuovo tutti quanti insieme all'interno di Citofonare Maurovic. Ma visto che si parla di delusioni, 3899 106 e 600, voi come reagite alle delusioni?

Electric Man per i Rival Sons. Arrivano saluti anche dalla Sicilia, da Cefalù, Daniele, Francesca e Giulietta, detta Cicidda. Allora, adesso io, Daniele e Francesca, mi spiegate per quale motivo? Perché poi ci sono questi soprannomi che sono abbastanza particolari, abbastanza fantasiosi. Mi spiegate perché Cicidda? E io sono, poi io sono curioso come i gatti, e quindi a questo punto non mi potete lasciare con ah, perché Cicidda, detta Cicidda. Mi fate sapere per quale motivo. 3899 106 600. Si parla di delusioni, ma cerchiamo anche un pochino di sfatare questo mito, o comunque anche di esorcizzare le delusioni. Voi come reagite alle delusioni? Ovviamente come le accogliete? Chiaramente con un enorme, veramente masso di tristezza. Ma come reagite a quelle che sono le delusioni? 3899 106 600, attraverso Telegram e WhatsApp, oppure magari anche attraverso la chat della nostra Visual Radio Radio Rock TV, o su Twitch, twitch.tv/radiorock106.6. Visto e considerato che fuori non fa assolutamente caldo e bisogna alzare anche la temperatura della casa dell'inclusività di Radio Rock, ci facciamo aiutare dai Queens of the Stone Age.

0: Mamma mia, Song for the Dead per i Queens of the Stone Age. Come reagite alle delusioni? 3899106600. Quando dico che la saggezza popolare vince sempre su tutto, voi mi dovete dar ragione.
1: Io Mario Underwood
0: lo vedi, cioè... cioè come fai a dire di no a una cosa del genere? Cioè penso proprio sia proprio la, no? La reazione quella classica. Cioè poi chi al 3899-106-600 invece la prende in maniera alcolica. Perché poi diciamoci la verità, un bicchierino di vino non fa mai male. E soprattutto accompagnandolo con un piantarello. Perché c'è chi dice reazione alle delusioni, piantarello e calice di rosso. E passa la paura. Vedi poi alla fine, allora lasciatemi stare in questo periodo per quanto riguarda le lacrime. Sono tipo un fiume in piena che è bloccato da una diga. Prima di tornare però alle nostre chiacchiere, tra pochissimo poi ci separeremo per qualche minuto, facciamo gli auguri a Mr. Tom Morello che nasceva oggi ad Harlem, New York, 30 maggio 1964.

Ancora tanti auguri di buon compleanno al grande Tom Morello, chitarrista storico del Rage Against the Machine. Noi torniamo tra pochissimo all'interno di Citofonare Maurovic con i Beach Boys.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: scelta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes 2, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porte ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
1: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa. Talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit. Talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
2: State ascoltando
3: Citofonare Maurovic,
2: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
4: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, questa sera stiamo parlando di delusioni. Come si reagisce alle delusioni? 3899 106 600. Potremmo anche tranquillamente dire delusioni, istruzioni per l'uso su come disinnescarle. Arriva un grande classico dal passato, 1966, Beach Boys, Good Vibrations, e ne abbiamo davvero bisogno. Radio.

I Beach Boys con la loro Good Vibrations all'interno di Citofonare Maurovic. Dopo un grande classico dal passato 1966, torniamo ai giorni nostri. Ci sono i Deep Purple e la loro Arrogant Boy. Brand new music right.

Boy per i Deep Purple all'interno di Citofonare Mauro Vici. In effetti però, visto che si parla di novità, e anzi la novità dei Deep Purple è votabile sul nostro sito radiorock.it, Andrea giustamente mi fa notare un pochino quello che è il paradosso nel annunciare una novità dei Deep Purple. Sarà che ormai sono veramente anni, decenni anzi, che sono sulle scene. Quando dici torniamo ai giorni d'oggi e annunci i Deep Purple, a me qualche dubbio viene, eh? Ma sai che ho controllato bene anche io? Perché poi alla fine quando annunci questi mostri sacri e li metti come novità, hai sempre un pochino quella, sai, la parvenza di sbagliare perché sono un po' fuori tempo. Poi alla fine il tempo è una cosa relativa. 38, oggi sono anche poetico, 3899-106-600. Si parla di delusioni, su come si possono superare le delusioni. Però mi permettete veramente l'utilizzo dello spazio pubblico per uno scopo privato. Mi è arrivata una notiziaccia oggi, cioè un mio amico ha avuto un piccolo malore e si trova in ospedale. Io veramente mando, visto che abbiamo riaperto questa seconda mezz'ora con Good Vibrations dei Beach Boys, tutte le vibrazioni positive maggiori possibili ad Andrea, alla sua famiglia, per un pronto recupero e che insomma non ci faccia prendere più questi spaventi veramente, perché non ne abbiamo assolutamente bisogno. Quindi mi raccomando Andrea, dai forte, eh.

prima si parlava al 3899 106 600, che per superare le delusioni spesso e volentieri si utilizza anche un bel calice di vino rosso. E allora quale modo migliore se non ricicciare fuori un gran brano degli UB40, Red Red Wine, all'interno di Citofonare Maurovic? Ma visto che si parla di delusione, diciamo che un bel colpo al cuore me lo ha dato Francesco De Gregori. E mi dispiace davvero, perché se poi pensiamo a generale, se pensi a Hanno ammazzato Pablo, pensi a una persona che ha sempre raccontato un momento importante della vita di questa nazione, e che comunque attraverso le sue parole ha fatto vivere un periodo storico dell'Italia. Sentirlo dire però, per quanto riguarda i proclami su Gaza e Israele, su quello che sta accadendo nella striscia di Gaza e non solo, io non faccio proclami perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere su Gaza, e non do lezioni visto che anche io ho le idee confuse. Per citare Walt Whitman, contengo moltitudini, il mio pensiero non è totalitario e non voglio né dare né prendere lezioni da nessuno, tantomeno da un uomo di spettacoli, perché che titoli ha per farlo? Non lo so, a me resto abbastanza basito da queste parole. Voglio provare a pensare a quello che stava dicendo lui, anche se mi risulta veramente difficile. Mi dispiace però, perché questa volta non ne condivido neanche una virgola. Perché ci possono essere dei pensieri diversi, ci possono essere delle sfaccettature particolari, ma in quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, no. Cioè, è veramente impossibile, non dico non schierarsi, ma non prendere una posizione netta. Non è che gli dici, sai, c'è qualcosa di incomprensibile o qualcosa dove bisognerebbe studiare un pochino meglio la geopolitica. No, la situazione lì a me sembra abbastanza chiara in realtà.

0: Freely the Birds per Mr. Bob Marley insieme ai suoi The Wailers all'interno di Citofonare Maurovic. Insomma, in questi giorni hanno fatto anche abbastanza scalpore le parole di Francesco De Gregori, che mi trovo purtroppo costretto a non condividere, ma assolutamente mai nella vita. Ma per questo, ripeto, è un mio personalissimo pensiero. Sentiamo voi, 3899 106 600, soprattutto come reagite alle delusioni. Via!
1: Oh, ma chi è?
0: Ma chi è?
1: Io sto qua. Sto pure controvento. Davanti a me c'è sta il gessomino. Mi viene un profumo
0: bello
1: che non puoi capire.
0: E dimmi, allora spiegami.
1: Chi sei te? Non mai visto.
0: Non mai visto.
1: Ciao, ne.
0: Ciao, ci. Allora, mi presento, visto che non ci siamo mai visti, ma tu hai il gelsomino davanti, piacere. Io sono Simone Maurovic, sono solamente 9-10 anni che occupo la casa dell'inclusività di Radio Rock ormai, sì, come detto, da un decennio all'incirca, sabato e domenica 21:30. Ci siamo presentati, perciò mi raccomando, descrivimi anche quello che è il profumo del gelsomino, perché non si sa mai, dovesse tornare utile.

Io non so voi, ma ogni volta che sento questo grande singolo ultra famoso di Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, io lo associo sempre a quel pesce che si muove e quando si passa davanti, no? A quel sensore che passa e c'è lui che scoda e si sente sottofondo Don't Worry Be Happy. Lo so, è una di quelle cose che mi lasciano sempre abbastanza basito e anche mi rendo conto di avere dei bei traumi da dover superare.

0: Heavy Fuel per i Dire Straits. Tra pochissimo torneremo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Prima però mi fa piacere anche non essere solo quando vedevo o comunque quando subivo i traumi dell'adolescente, dell'imberbe Simone Maurovic, e che quando passava di fronte ad un negozio e vedeva quel pesce che si muoveva e sotto aveva la canzone Don't Worry Be Happy. Pensa che lo ero andato a comprare il pesce canterino a Malpensa in aeroporto, perché era la novità del momento, il mondo preistorico senza Amazon. Ma sai che alla fine potremmo anche pensare di questo, cioè del fatto del come facevamo prima senza tutte le incomodità che abbiamo ora. Magari ne parliamo tra pochissimo, magari anche dopo il grande classico degli R.E.M.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando.
3: Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic. Radio Rock.
4: Sapete che poi alla fine i messaggi non sono tanto per, non lo sono mai, ma soprattutto poi quando aprono degli spunti interessanti di chiacchiera o comunque anche di confronto, sono sempre davvero molto, sai, sagaci. 3899 106 600. Ma è vero che poi alla fine prima si stava meglio quando non avevamo tutta questa tecnologia? 3899 106 600, come detto, attraverso Telegram o WhatsApp, oppure attraverso la nostra chat della nostra visual radio Radio Rock TV o twitch.tv/radiorock106 e 6. R.E.M., questa è Imitation of Life. Radio.

uno dei video musicali più geniali veramente della storia, perché era un singolo filmato di 40 secondi, non di più, che veniva mandato in loop più di una volta e venivano fatti degli zoom in maniera particolare. Quello che vediamo per tutta la durata del video non sono altro che 30/40 secondi di girato. La meraviglia degli R.E.M. Arriva la novità dei Kingfisher, si chiama The Sun Will Never Settle. Brand new music right here.

0: The Sun Will Never Settle per Kingfisher, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. La domanda che accompagna l'altra sul come reagiamo e come affrontiamo le delusioni è anche questa, cioè sul fatto del il mondo preistorico senza quelli che sono le comodità tecnologiche. Ma però il punto di riflessione è: ma è vero che andava realmente meglio quando non avevamo tutte queste comodità? Via! Ciao Augusto!
1: Ragazzi, è una bella domanda questa.
0: Vero?
1: Il fatto è che bisogna ritornare alla grande frase di film Spider-Man.
0: Cioè quale?
1: Che dice
0: grandi
1: da, un grande potere derivano grandi responsabilità, no? Una cosa simile.
0: Sì, esatto. Era
1: cioè
0: quella.
1: Significa che la tecnologia deve essere usata
0: coscientemente
1: per cose comunque... cioè è una grande potenza la tecnologia, no? Facciamo un esempio tipo Google Map ci permette
0: di non finire
1: di
0: nei fossi
1: vedere, per dire dove sono certi paesi, dove che magari siamo ignoranti in geografia, ci aiutano cioè, anche a studiare la geografia, a studiare
0: sfondi una porta linee, aperta
1: certo,
0: con me
1: anche imparare, scusate, imparare l'inglese, fare tantissime cose con la tecnologia, no?
0: Vero,
1: un piccolo
0: vero,
1: esempio
0: verissimo.
1: Oppure anche la polvere da sparo, ad esempio, no? Dove
0: cioè,
1: essere usata
0: per
1: i fuochi d'artificio,
0: e invece guarda come è andata
1: a finire, no? per spararci,
0: spararci
1: addosso. Oppure
0: certo,
1: anche la bomba atomica, no?
0: Sì, anche
1: l'energia
0: lì
1: atomica.
0: Siamo andati un po' in là,
1: usata per usare le bombe atomiche, ma per
0: guarda,
1: scoprire i misteri dell'universo,
0: no? Vi posso dire anche una cosa. Allora, anzitutto vi chiedo il messaggio un pochino più corto, perché comunque vorrei mandarvi in onda, vorrei mandare tutto quanto, ma capite bene che un minuto e 15 comincia a diventare radiofonicamente complicata. Però questo è un discorso che riprenderemo tra pochissimo, fidatevi, perché ce n'è da parlare.

Mumford & Sons e la loro splendida Lover of the Light all'interno di Citofonare Maurovic in questo sabato 30 maggio 2026, dove ci stiamo accorgendo di essere nostalgici, non di un ventennio, assolutamente no, ma del fatto di essere un pochino più umani, se vogliamo. Per quale motivo? Perché poi tra una cosa e l'altra, tra una discussione sul come si reagisce alle delusioni e anche molto altro, è venuto fuori un altro interessante spunto di conversazione sul fatto del si stava meglio realmente quando tutta questa tecnologia non c'era. Allora, se la mettiamo, questo è il mio

punto di vista, ripartiamo da qui. Se la mettiamo dal punto di vista medico e da quanto la medicina in campo tecnologico abbia fatto dei passi da gigante, meno male che siamo andati avanti da questo punto di vista, perché molte cose che ora possiamo fare, che sono all'ordine del giorno, come magari, che ne so, cambiare un cuore o fare delle operazioni molto particolari e molto difficili, senza la tecnologia non sarebbe assolutamente possibile. Mettetevi però nei panni al contrario di come ci siamo deumanizzati, di come magari quello che sono i rapporti tra le altre persone sia diventato molto più meccanico, molto più difficile, molto più farraginoso, e soprattutto avviene attraverso degli schermi. Pensateci un attimo, quante volte noi ci mettiamo lì e parliamo veramente con qualcun altro? Personalmente io vedo molte, davvero molte persone a testa bassa col cellulare a controllare, a scrollare e soprattutto a giudicare, ecco quello forse è il brutto, giudicare senza sapere.

Temper Trap è la loro Love Lost ormai del 2009. Torniamo a noi, 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Si parla in simbiosi, anche se vogliamo, di come si reagisce alle delusioni, ma soprattutto se è realmente vero che con molta meno tecnologia si stava meglio. È vero anche il contrario, è vero anche un'altra cosa, che magari la tecnologia ci ha dato una mano per essere più rapidi, più smart, per poter comprare determinate cose senza dover uscire necessariamente, andare, cercare di capire, cercare di vedere dove ci potesse essere il prezzo minore per poter acquistare lo stesso oggetto. Adesso basta prendere banalmente il cellulare, lo si vede, lo si confronta e si sceglie quello che è lo stesso articolo a parità di prezzo, o comunque si fa un calcolo tra maggiore e minore. Diciamo questo, che potrebbe essere una frase molto cerchiobottista, me ne rendo conto, però è vero anche che se in alcune parti ci ha inaridito, in molto altro in realtà però ci ha arricchito, anzi ci ha aiutato a diventare, non dico migliori, però forse anche al passo con i tempi è la frase più sbagliata di tutte. Ecco, diciamo che la tecnologia, se viene usata nella maniera corretta, può dare una mano, e come. Poi certo, se viene utilizzata per fare degli androidi che cercano di imitare Michael Jackson e cascano su un gradino, beh, allora ecco, da quel punto di vista forse abbiamo molto ma molta strada da fare.

The Killers e la loro Spaceman all'interno di Citofonare Maurovic. The Killers, che sono stati coloro che hanno aperto la finale di Budapest di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, e hanno fatto veramente un gran live. C'è il buon Roman che mi dice: totalmente d'accordo sull'uso sbagliato di scienza e tecnologia, mancanza di interazioni dal vivo, eccetera. Ma vedi, poi alla fine c'è sempre l'altra faccia della medaglia. Ma in 15 anni in USA che videochiamo casa e vi ascolto quotidianamente, beh, allora il mio bisnonno, anzi bisbisnonno, anche lui USA, riceveva una lettera ogni 4 mesi. Vedi? Invece adesso basta che mandi un messaggio, zac, e arriva immediatamente dall'altra parte dell'oceano. Che figa però questa cosa, vero?

0: Chiusura Cinema Club e la loro What You Know. Tra pochissimo torniamo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico dei Placebo.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando?
1: Stai ascoltando? Citofonare Maurovic on Radio
2: Rock. La tecnologia ci ha deumanizzati o ci ha aiutati? Si stava prima meglio quando tutto questo non c'era o magari forse abbiamo esagerato? Ma soprattutto, come reagiamo alle delusioni? Queste sono le chiacchiere aperte sul tavolo della sala da pranzo della casa dell'inclusività di Radio Rock. E rientriamo al suo interno con un grande classico dei Placebo, Every You, Every Me. Radio Rock, back in time.

Every You, Every Me per i Placebo 1998. Da un grande classico passiamo a una delle mie preferite, ad una delle novità votabili sul nostro sito radiorock.it. Sono gli Arab Strap e questa è la loro You, You, You. Brand new music right here.

è una delle canzoni che più mi piace in assoluto. You, la novità degli Arab Strap, votabile sul nostro sito radiorock.it. Non lo so, forse perché tra una ventina di minuti inizierà un nuovo appuntamento con Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave, però sta di fatto che questa novità ci sta veramente, veramente bene. 3899106600. Ecco, si parlava proprio di tecnologia, si parlava di quello che poteva, che è stato magari anche l'avanzamento del genere umano grazie all'incedere incessante della tecnologia stessa. E quindi se ne parlava al 3899106600. Poi però c'è qualcuno che giustamente mette anche in risalto un'altra situazione, cioè: senza tecnologia non ti vedrei ballare ora. Lì forse sarebbe da maledire la tecnologia, non lo so, perché non sono esattamente un ballerino provetto, però insomma, se siete riusciti a superare anche questo impatto, ben venga. Tra pochissimo un altro messaggio che dura più di un minuto, però vi prego veramente di condensare quelle che sono le vostre parole in meno di, al massimo 40 secondi, non di più, perché poi mi risulta veramente difficile, ma semplicemente per tempi radiofonici, poter ascoltare un lungo messaggio, seppur io sono sicuro sia pregno veramente di significati. Però vi prego, veramente, al massimo 40 secondi. Così almeno date una mano anche al vostro Simone Maurovic, eh? Tanto io lo so che mi volete bene.

0: Iceman per Idiez all'interno di Citofonare Maurovic. Si parla di tecnologia, dell'avanzamento della tecnologia e che questo quanto impatto abbia avuto poi inevitabilmente su quello che è il modo di vivere di noi esseri umani. C'è Flavio che mi dice: io ho iniziato a vivere e a lavorare nel mondo delle telecomunicazioni 35 anni fa, è anche difficile dire telecomunicazioni. Avevo sulla scrivania il telefono a disco, madonna, lo avevo anche io, porca miseria, quello che si chiudeva con il lucchetto, e un PC con il DOS e 2 MB di RAM, che adesso non basterebbero neanche per accendere la ciabatta nella quale è collegato il computer. Schermo monocromatico solo per collegarsi al computer centrale e per scrivere documenti, poco altro, niente cellulari, niente posta elettronica, niente internet, fotocopie a go go, penna e carta. Un universo completamente diverso. Se considerate, io poi leggevo anche sulle varie pagine quello che, ripeto, è stato poi l'ingresso nell'uso comune della tecnologia, quando le persone che sono sedute magari nell'ufficio, nella scrivania, uno accanto all'altro, e invece di battersi sulla spalla e di parlarsi, si mandano le mail. E quello è veramente, secondo me, l'abuso della tecnologia. Ti giri, ce l'hai lì accanto, ci parli, che problema c'è? Gli devi mandare una mail. Ecco lì, secondo me, noi abbiamo completamente perso la trebisonda per quanto riguarda l'utilizzo della tecnologia.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it,

0: Technologic. E mi sembrava anche il caso di tirare in ballo i robot francesi più conosciuti al mondo. E quale modo migliore per ritrovarli se non parlando proprio di tecnologia? 3899-106-600, le vostre parole, dove siete, eccolo qua, via!
1: Buonasera ragazzacci!
0: Buonasera ragazzaccio!
1: Madonna, non parliamo di persone che stanno davanti allo smartphone.
0: Mamma mia, Daniel!
1: Purtroppo io sto vivendo una realtà,
0: cioè?
1: Laddove la mia ex compagna vive...
0: Lontano.
1: Vive per lo smartphone.
0: Ma no.
1: Non se ne accorge neanche. E quando glielo fai vedere, lei ti dice: no, non è vero, ma anche tu.
0: Ma anche tu,
1: quella.
0: Porca miseria.
1: Poi anche nostra figlia
0: sta prendendo sto vizio.
1: Sta subendo questa cosa.
0: Aia.
1: E certe volte dovrebbero veramente mettere dei paletti queste persone che intossicano la loro mente e la mente anche di quelli che stanno vicino. Non faccio nomi, ovviamente.
0: Meglio.
1: Chi mi conosce capirà la mia voce, capirà chi sono, eccetera.
0: Ok.
1: E basta. Disintossicatevi da quel cazzo di smartphone.
0: Ah, sono
1: d'accordo.
0: Godetevi
1: la vita. Godetevi la vita e rigodetevi la vita. I momenti, le giornate, il sole, il caldo, il freddo, la pioggia, tutto. Dovete godervi i momenti belli. Basta con quelle cagate dei social, delle storie, far vedere che fate. Non state facendo un cazzo, state mostrando una finta figura di voi stessi.
0: Daniel, porca miseria. Allora, a parte che sembra che tu abbia la voce di quello degli Zen Circus, e quindi io te la dovevo dire sta cosa. Però guarda, sottolineo anche l'incazzatura finale. Ma davvero, da questo punto di vista sì. Ci stiamo veramente assuefacendo troppo a quello che è l'utilizzo dello smartphone. Non dico tanto del far dover sapere sempre quello che facciamo, però inevitabilmente è come dover sempre mettere in mostra ogni più piccola cosa. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

Hey boy, hey girl per i Chemical Brothers all'interno di Citofonare Maurovic con uno di quei video che rimane storico davvero. Perché poi alla fine, se vi ricordate bene, c'era questo video di lei che riusciva a vedere grazie alle radiografie quello che erano anche gli scheletri umani, una delle cose più, non so, cervellotiche e avanguardistiche, almeno per quanto riguarda l'epoca in cui uscì proprio Hey Boy, Hey Girl. Per tornare al messaggio abbastanza intriso di arrabbiatura del buon Daniel, ripensandoci un attimo in realtà però, secondo me poi ai bambini sì, bisognerebbe dare veramente un limite per l'utilizzo del cellulare, perché sennò poi altrimenti è come se li, non dico lobotomizzassimo, però è come se delegassimo al cellulare quello che in realtà dovremmo fare noi. Dare un'educazione, comunque parlare con loro, cercare di capire cosa vogliano in realtà e tante altre cose. Io non ho figli, lo so. Qualcuno lì fuori potrebbe anche dirmi, vabbè, allora se non ne hai non parlare. In realtà però poi osservo e guardo e ho sempre di più una convinzione, ma ripeto, è una mia convinzione, non mi permettere mai di dire a nessun genitore di fare quello che dico io, perché ogni genitore ha il compito, e giustamente è così, di educare il figlio a proprio piacimento. Questo è quello che... Poi è ovvio che se il bambino poi, come è successo anche a me, viene nel cinema, strilla tutto il film e i genitori non dicono nulla, allora lì io potrei anche alzarmi e dire, ma perché non lo portate via? Ma questa è un'altra storia. Prima di entrare però nel mondo di Dark Mode, vi va di fare un esperimento? Vi va di incontrare Fatboy Slim con i Rolling Stones? E soprattutto vi va di ritrovare questa sensazionale, almeno a mio modestissimo parere, Satisfaction Skank?

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
0: State ascoltando
3: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
4: Le luci si sono spente, mie meravigliose splendide anime oscure, perché tra pochissimo entreremo nel mondo Dark Mode, un'ora totalmente dedicata al mondo New Wave e non solo. Perciò, caro Simone, per quanto riguarda gli Engine de Poitrin, gruppo che ho nel cuore, e la loro Your Zarad, ti rimando a domani, perché da questo momento fino alla mezzanotte si entrerà nel mondo New Wave. Prima però ci sono gli Strokes e la loro The Adults Are Talking. Radio.

Adults Are Talking per gli Strokes all'interno di Citofonare Maurovic. Ma per fare un salto carpiato in avanti, dal 2020 passiamo ai giorni nostri, perché c'è la novità dei The Amazons. Vi ricordo che sono 15 e voi potete votarle sul nostro sito radiorock.it. Questa è Blood on the Bone. Brand new music right here.

Love on the Bone per ID Amazons, novità votabile sul nostro sito radiorock.it che ci accompagna all'interno del mondo di Dark Mode. Vi posso svelare un segreto. Tutte le volte che parte la sigla di Dark Mode è come se, parafrasando Over the Top, è come se switchasse anche la mia anima, diventasse realmente più oscura. Perché poi è questo alla fine la modalità giusta per entrare all'interno di Dark Mode. Per chi non conoscesse questo spazio, beh, da questo momento fino alla mezzanotte ascolteremo musica oscura, new wave, EDM e chi più ne metta, post-punk, post-rock. Insomma, abbiamo veramente tanto, tanto, tanto da ascoltare. E quindi, senza perdere altro tempo, iniziamo il nostro viaggio. Discendiamo nell'oscurità. Facciamoci avvolgere dal buio e soprattutto dal primo brano per questo appuntamento. Nefas Project, You Better Run.

Canvas Project, la loro You Better Run. All'interno di Dark Mode, lo spazio oscuro del sabato sera della casa dell'inclusività di Radio Rock. Perché sì, cari e cari Radio Rockers, ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte ci sarà lo spazio per poter entrare all'interno della parte oscura della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ebbene sì, perché ci sarà sempre e comunque Dark Mode. Detto ciò, dopo aver trovato i Nefas Project, passiamo ad altro, passiamo ai Three Haters. Questa è la loro The Suffering of Spiders.

Creators nella loro The Suffering on Spiders all'interno di Citofonare Maurovic, anzi per essere precisi all'interno di Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave. Ma se anche a voi la voce del cantante dei Creators vi ha ricordato un altro super enorme protagonista di questo mondo, è perché magari ormai siete abituati all'interno di Dark Mode e siete abituati bene. Arrivano proprio i Cure, perché a me la voce del leader dei Creators ha ricordato tremendamente quella di Robert Smith, e quindi abbiamo una scusa in più. Questa è Primary.

I Cure con la loro Primary all'interno di Citofonare Maurovic, ma la scusa di essere all'interno di Dark Mode mi dà anche l'opportunità di poter riavvolgere il nastro della settimana e tornare a 3 giorni fa, perché il 27 maggio del 1957 nasceva Miss Siouxsie Sioux, e senza di lei, come dico sempre, il mondo non avrebbe mai conosciuto i Cure e tanto altro ancora. Perciò festeggiamo la splendida Siouxsie Sioux con i suoi The Banshees, con questo capolavoro immortale che è Spellbound.

0: 69 anni, portati benissimo per la regina della New Wave, per Miss Siouxsie Sioux, che abbiamo ritrovato con la sua band, ovvero i Siouxsie and the Banshees, con Spellbound, uno dei brani che mi ha permesso di amare Siouxsie and the Banshees. Ma considerate che i primi brani che sono quelli più ascoltati nella sua playlist sono Spellbound, Cities in Dust, Happy House e una delle cover più belle mai fatte in assoluto, cioè Dear Prudence. Noi torneremo tra pochissimo all'interno del mondo oscuro di Dark Mode a citofonare Maurovich, ma lo faremo però deviando un pochino la nostra strada, perché come sapete ci sono un classico e una novità, e il primo porterà la firma degli Alice in Chains.
1: Ascolta Radio Rock in DAB+, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB+ e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Sport. Torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
3: Gli ultimi 30 minuti oscuri all'interno di Citofonare Maurovic, che è diventata Dark Mode, iniziano con gli Alice in Chains, che in qualche maniera però all'interno di Dark Mode potrebbero tranquillamente rientrare, soprattutto se ci portano Man in the Box.
4: Radio

3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Oh, i Simons, me lo dice Marco, mi sono collegato solo ora, ma ti posso dire una cosa? È incredibile che ogni volta mi collego a questo orario e scopro qualcosa di nuovo da shazammare. Tu non sai quanto mi fa felice questa cosa. I Nefas Project spaccano, ma spaccano veramente un casino, amico mio. Arrivano i Five Finger Death Punch, l'ultima novità di serata è Eye of the Storm. Brand new music, right?

of the Storm per i Five Finger Death Punch. Ultima novità per questa serata, ma tutte le novità, ve lo ricordo, sono votabili sul nostro sito radiorock.it. Rientriamo nello spazio Dark Mode, rientriamo nell'oscurità della casa dell'inclusività di Radio Rock e ripartiamo in questo viaggio davvero verso il buio, verso le ombre, verso le tenebre, anche grazie ai Cold Cave e la loro My Heart is Immortal.

Heart is Immortal per Cold Cave. Ora però torniamo da vecchi amici di Dark Mode, forse una delle prime band che vi ho passato quando abbiamo aperto, quando abbiamo scoperchiato questo oscuro vaso di Pandora. Loro sono i Laibach e questa è la loro Tanz mit Laibach.

Voi mi toccate, non dico sul personale perché questo assolutamente no, anzi mi fa veramente piacere, però mi toccate le corde giuste, perché c'è chi mi dice: ma invece pensi che oggi ci sia tempo per i London After Midnight? London After Midnight, porca miseria, Sean Brennan è sempre un pezzo di cuore anche per questo. Una bella The Spider and the Fly, è stupenda The Spider and the Fly. Sai che c'è? Però mi sa che Spider and the Fly me la gioco domani anche all'interno di quello che è lo spazio di andamento lento, perché poi quel brano si presta perfettamente ad entrambe le situazioni. Prima però, prima di arrivare anche ad altre persone che scrivono, altri di voi, anime oscure che siete anche dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, evidentemente c'è un assembramento meraviglioso di Radio Rock, di coloro che vogliono entrare all'interno della casa dell'inclusività, che sono oltreoceano. Prima di arrivare da voi, arrivano Inizio Rap, e questa è la loro Control, I'm Here.

0: Genius Rap e la loro Control, I'm Here, all'interno di Citofonare Maurovic, ma... ahimè, care e cari Radio Rockers, non lo so, purtroppo quando inizio una frase così è perché ci stiamo per separare, ma come dico sempre lo faremo soltanto per qualche ora, meno di 24 ore, tranquilli, 21 ore più o meno per l'esattezza. Perché domani entreremo di nuovo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Prima però gli ultimi saluti, saluto Viola e Tiziana, poi anche chi dall'altra parte dell'oceano come Thunder dice, ah ma porca miseria, da Las Vegas, bello però questo contenuto da sto vaso, vi piace eh? Vi piace, sono contento. Saluto anche Tiziana, insomma veramente grazie di cuore per la compagnia che ci siamo fatti anche in questa serata. La playlist la trovate già sul sito radiorock.it e tra pochissimo sui social, mi trovate veramente ovunque, su Instagram, YouTube, con il mio canale YouTube, TikTok e Facebook come Simone Maurovic, e sarà davvero sempre, come sempre, un piacere potervi tenere compagnia e poter fare molte, molte chiacchiere anche al di fuori delle mura inclusive di Radio Rock. L'ultimo brano porta la firma degli Invisible Spirit. Noi ci sentiamo domani, ma per questa sera, mi raccomando, fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, a domani. Ciao!
1: Adesso andatevene tutti. Sparite, perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Mix, la tua musica preferita. Rock Mix, mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Fiume. Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.